oscillato bro, non darmi direttive. Non programmi, zero pressa, fammi divertire, yeah. Sempre con lo stile costante. E le crocs.

0: Arnold Newman, per i non avvezzi al mondo della fotografia, è considerato uno dei migliori ritrattisti della storia. Uno che ha immortalato figure quali Salvador Dalí, Picasso, Miró, Stravinsky, Arthur Miller, Marilyn Monroe, Truman Capote, Woody Allen, passando per Joe Fitzgerald Kennedy e Bill Clinton. Tutti personaggi soddisfattissimi, tranne uno. Non perché la sua foto non fosse ben fatta, anzi, è forse proprio quella diventata più celebre tra gli scatti di Newman, ma perché il risultato non era esattamente quello che si aspettava il personaggio in questione. Siamo nel 1963, il produttore di armamenti Alfred Krupp, durante la Seconda Guerra Mondiale il principale fabbricante di armi per i nazisti, contattò Newman per farsi fotografare. Un particolare sfugge però al teutonico Krupp, ovvero che Newman è un ebreo americano. A quel punto Krupp, vivendo forse qualche reminiscenza di nazismo inside, cosa fa? Si rifiuta di farsi fotografare da Newman, che da parte sua invece insiste perché prima di togliergli il lavoro Krupp esamini il suo portfolio. Chiaramente, dopo aver visto sfilare i nomi delle celebrità elencate poc'anzi, tutte le convinzioni razziali di Krupp vengono abbandonate, almeno per l'occasione. Il 6 luglio, l'industriale tedesco e il fotografo varcano le soglie delle acciaierie Krupp in quel di Essen. E qui Newman mette in atto la strategia che gli frullava per la testa sin dal primo momento in cui Krupp aveva richiesto il suo lavoro per farsi ritrarre. Mette Krupp davanti allo sfondo di un buio corridoio della sua industria, lo fa piazzare in primo piano con le mani intrecciate sotto il mento e, sfruttando al meglio la poca luce che filtra nel capannone, scatta. Scatta quella che diventerà una delle sue foto più iconiche, quella che riuscirà a far andare fuori dai gangheri Alfred Krupp. Quella che, parole di Newman, come ebreo rappresenta il suo piccolo momento di vendetta. Nella foto, infatti, la location e il gioco di luci fanno apparire l'industriale tedesco Alfred Krupp come un diavolo, un vero e proprio demone. Le minacce di denuncia da parte del re dell'acciaio tedesco non avranno nessun effetto. Arnold Newman si è preso una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera, ovvero, come ebbe a dire, riuscire a fissare la mia impressione di un nazista che è riuscito a sopravvivere eppure ha ucciso milioni di persone.
1: Rete 3.

sometimes bad people.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un nome da console romano, Cassius Marcellus. Il cognome lo avete sentito tante volte, Clay. Ma questo è il sesto. È una storia piuttosto complessa, ma molto americana. Quando Lincoln abolì la schiavitù, c'era un grosso problema negli Stati Uniti dell'epoca. Bisognava dare un nome inglese agli africani, che non erano ancora gli afroamericani come li intendiamo adesso nel mondo del politically correct. E il nome arrivava sempre dallo schiavista che li liberava. Il più volte campione d'Europa Clarence Seedorf non si chiamava Clarence Seedorf a livello di genitori. Seedorf è il nome dello schiavista che lo libera, e Cassius Marcellus Clay è il nome dello schiavista che libera un uomo chiamato Herman, e automaticamente Clay. Quando Herman avrà un figlio, in onore dell'uomo che l'ha liberato, lo chiamerà Marcellus Cassius Clay. E quell'uomo darà vita, insieme alla signora, il 17 del gennaio del 42, a un certo Cassius Marcellus Clay, che probabilmente, mettendo tutti i numeri insieme, è il sesto. Ma non immaginava di mettere al mondo The Goat, the greatest of all time, il più grande pugile di tutti i tempi e probabilmente il più grande sportivo di tutti i tempi. In una storia che assomiglia abbastanza a quella di Michael Jeffrey Jordan, l'altra grande icona afroamericana del XX secolo, il padre è il primo che gli dice che, almeno per un po', segui le regole dell'uomo bianco. Arriverà un momento in cui ti imporrai, perché sembra che tu abbia la personalità per farlo, ma non andare, specie al sud, perché sono cresciuti a Louisville, nel Kentucky, contro l'uomo bianco. Questo è un argomento che accompagnerà Cassius Marcellus Clay per tutta la sua vita, perché arriverà un momento in cui cambierà anche il nome che gli fu dato in onore di chi aveva liberato suo nonno, e sceglierà un nome che non c'entra con la cultura americana originaria. In molte occasioni qualcuno gli ha fatto notare che quel suo magnifico tratto del volto non fosse del tutto negroide, ovvero sia che non c'erano i tratti tipici del nero assoluto, il che significa che nella sua vita c'è del sangue bianco, qualcuno ha mescolato i sangue. Per Cassius Marcellus Clay questa era l'offesa più dura possibile, e lui rispondeva sempre nello stesso modo: vuol dire che da qualche parte nella mia famiglia c'è stato un rape, uno stupro.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il progetto di Pierre L'Enfant la immaginava al centro di uno scacchiere, il cuore bianco della capitale, il baricentro del paese. Tutto e tutti dovevano sembrar nascere da lei e a lei tornare. L'architetto e urbanista francese perse poi la gara per realizzarla, ma l'Executive Mansion rimase il centro di tutto. Andava costruita e andava costruita proprio lì. Deciso che il governo federale aveva bisogno di una capitale e deciso che la capitale sarebbe dovuta sorgere sulle rive del Potomac, ora, al centro di quella capitale, ci voleva un edificio che esprimesse la forza del paese. E di ritorno da un viaggio in South Carolina, il presidente Washington era rimasto così affascinato dalla Charleston County Courthouse che volle conoscere il suo architetto, Mr. James Hoban. L'Executive Mansion, come tutti l'avrebbero chiamata ancora per poco, doveva costruirla lui e la doveva costruire proprio così, neoclassica, palladiana e in pietra di Aquia Creek dipinta di bianco. È il 13 ottobre 1792 e a Washington viene posta la prima pietra della Casa Bianca.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: 33

0: Sheeran sembra un tatone patatone, poi in realtà, cioè, probabilmente lo è anche, però poi canta canzoni così, dove fa anche un po' il porcelento. In realtà è una bellissima, è un bellissimo testo su, diciamo, l'apprezzamento delle qualità fisiche nel proprio partner, nella propria partner. Buongiorno, bentrovati e bentrovate, ben svegliati. Com'è? Come sta andando questa settimana? Siamo arrivati a metà, e siamo arrivati a metà, ce la stiamo facendo, ce la... Però, ecco, appunto, non gufiamola, c'è ancora metà settimana da passare, la passeremo insieme ovviamente ogni giorno da adesso fino a venerdì, se vi va, ci potremo fare compagnia reciprocamente svegliandoci in queste ore del mattino. Al solito a quest'ora anche uno sguardo alle temperature, alla giornata dal punto di vista della meteo. A basse quote oggi la temperatura minima sarà sui 16 gradi con una giornata soleggiata e una massima attorno ai 29. Stamattina il cielo è perfetto, è proprio cristallino terso. Domani, giovedì, in prevalenza soleggiato, malgrado qualche velatura ad alta quota estesa, specialmente il mattino. A basse quote temperatura minima attorno a 17 gradi e la massima sui 30 per domani. Per venerdì in prevalenza ancora soleggiato con minime attorno tra i 16 e i 17 e le massime sui 29. Dunque, diciamo che siamo arrivati in un momento di estate più o meno normale, ecco, insomma, rispetto a quello che ci è toccato di vivere nelle ultime settimane. Diamo uno sguardo anche al bollettino del traffico, che è arrivato l'ultimissimo, è arrivato ormai un bel po' di minuti fa, e diceva che non c'erano difficoltà da segnalare sulla rete viaria nazionale e della Svizzera italiana. Al solito, se invece voi doveste già essere protagonisti di un qualche inghippo, di qualche problema, fatecelo sapere allo 079 873 8073. Adesso diamo uno sguardo, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle notizie.
1: 3 News.
0: Altra notte di attacchi incrociati, l'undicesima tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha reso noto di aver colpito alcune infrastrutture militari iraniane nella regione medio orientale, compresa la capitale Teheran e l'area dove sorge la centrale nucleare di Bushehr. Forze iraniane che dal canto loro hanno fatto entrare in funzione la contraerea e che nelle scorse ore sono tornate a bersagliare obiettivi americani, non solo militari, soprattutto in Kuwait e Bahrain. Per la cronaca regionale, un presidio femminista è stato organizzato ieri a Bellinzona dal collettivo Io lotto ogni giorno per denunciare la piaga dilagante del femminicidio. Sono già 17 i casi a livello svizzero da inizio anno, 3 dei quali in Ticino, con la recente uccisione di una donna a Faido da parte dell'ex marito. Chieste in particolare misure per arginare la violenza nei confronti delle donne, anche rafforzando la prevenzione e aumentando le risorse per i servizi di protezione. È stato ritrovato e recuperato solo ieri in serata il corpo senza vita della bambina di 9 anni annegata nel pomeriggio nelle acque del lago di Como e data per dispersa. La piccola si era tuffata senza più riemergere in una zona dove vige il divieto di balneazione.
2: Buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Questa è la trasmissione che eventualmente, se state ascoltando, avete scelto per svegliarvi la mattina. Grazie per averlo fatto, non ce lo meritiamo. Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, vi ripeto ancora una volta il nostro numero di WhatsApp, se volete mandarci dei messaggi, aggiornamenti, informazioni, quello che vi pare. 079 873 8073 è il nostro numero, aggiungeteci alla rubrica, non bloccateci mai. E niente, staremo insieme appunto anche questa mattina fino alle 9, a partire dalle 7 poi tornerà a trovarci Ottavio, ce la raccontiamo e ce la ascoltiamo, anche tanta musica procurata dalle nostre fattine dei dischi che ogni giorno mettono insieme una meravigliosa colonna sonora, e tra pochissimo poi sì, faremo un giretto nella fine degli anni 70 con un brano spettacolare. Intanto però cominciamo con questa, che secondo me dà il giusto ritmo e l'impeto necessario ai primi minuti appena aperti gli occhi. Buongiorno da Paltrax.

Un titolo per un brano che è un super classico, tormentone del 2015, Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats, S.O.B., Son of a Bitch, figlio di una spiaggia, si potrebbe tradurre. In realtà non è proprio una bellissima cosa da dire alle persone, e invece noi, però ha un bel ritmo, ecco, quello sicuramente, cioè c'è questo swing un po' così bello, bello acceso, bello pimpante. Noi però vogliamo così andare su una un'epica, una con delle liriche un po' diverse, e affrontare la giornata con il giusto slancio, che ci arriva dalla fine degli anni 70, da un artista che ha scritto, non so, bisognerebbe fare il calcolo, però la serie di singoli di successo di David Bowie è piuttosto lunga. Tra le molte canzoni che poi ha fatto, perché lui ha frequentato un sacco di stili, cioè comunque era molto, sperimentava, amava tanto sperimentare, ha scritto dei brani bellissimi, leggendari, eterni, e uno di questi sicuramente è diventato uno dei suoi più famosi, che è stato preso, ripreso in un sacco di contesti, telefilm, film, perché incarna proprio quell'epica lì, quell'epica in modo anche forse un po' sfacciato, però estremamente vero e reale, perché comunque viene interpretato molto bene da lui, che era, vabbè, un artista sopraffino e senza pari, all'interno di una specie di struttura, se volete, musicale, che si ripete, un po' ipnotica, è diventato un po' un inno a chi ogni giorno, un po' come Bittersweet Symphony, canta quella roba lì, no? Di una persona normale che ogni giorno si deve alzare, deve fare le cose che deve fare, e che magari apparentemente sembrano poca cosa, ma che poi invece si trasformano proprio dal momento che le devi fare ogni singolo giorno, non perdendo la motivazione. Si tramutano in una sorta di impresa di Sisifo, no? Un'impresa titanica che bisogna riuscire a portare a termine, e questo ti trasforma in un essere fuori dal comune automaticamente, e ti trasforma in un eroe, come dice David Bowie. Heroes, 1977, meraviglia. Buongiorno da Paltrax e da Parzialmente Scremato.

Pink, Just Like a Pill. Ci sono delle persone magari che possono fare quell'effetto lì, sostanzialmente incontri e sembrano quasi delle sostanze, no? Così ci cantava lei appunto in questo successone del 2002. Adesso ci occupiamo di un fenomeno, di una ragazza giovanissima che è diventata veramente un fenomeno proprio a tutto tondo. Lei si è praticamente, non dico autoprodotta, però praticamente quasi è stata scoperta nel 2020 a soli 16 anni con quel brano che poi è diventato un tormentone, Bando, che poi è stato ripreso anche, diciamo, dai media ufficiali, perché era diventato più virale, diciamo, nel sottobosco dei social, eccetera eccetera, e adesso è diventata una celebrità a tutto tondo. Ha pubblicato l'album il 10 luglio, Million Dollar Babe, e praticamente dal 2023 è l'artista donna più ascoltata in Italia su tutte le piattaforme digitali. Sono 3 anni che sta praticamente incamerando un successo dopo l'altro e una celebrità sempre crescente, per cui ce l'ascoltiamo con questa Veleno, tirata fuori appunto dall'album che è uscito pochi giorni fa.

Alex Hepburn, Under. Meraviglioso tormentone anche questo. Nel 2012 si ascoltava tanto e la ascoltiamo ancora molto volentieri oggi. Lei classe 1987. Sì. Oggi chi compie gli anni? Beh, abbiamo due compleanni importanti. Il secondo, con tutto il rispetto per lei, forse un pochino più massiccio, più per quanto riguarda la storia della musica, eh. Già comunque il primo è notevole, perché stiamo parlando di una grande artista, non solo cantante, ma anche giovane imprenditrice e attrice. Lei è molto brava, io l'ho vista, e tra l'altro si è confrontata in un progetto molto divertente che, se non avete mai visto, cercate di andare a recuperarlo, Only Murders in the Building, con due giganti della comicità americana, Steve Martin e Martin Short, che sono due leggende della, diciamo, della comicità cinematografica. E non solo lui, Steve Martin è stato veramente uno dei più grandi stand-up comedian di sempre. E Selena Marie Gomez, appunto, oggi è il suo compleanno, lei si è cimentata con questi due giganti producendo questa serie super divertente di questa improbabile compagnia di tre persone, due anziani e questa giovane ragazza, che finiscono ad abitare tutti insieme in questo palazzo meraviglioso, super storico, a New York, dove a Manhattan, dove si verificano sempre degli incidenti, degli stranissimi omicidi, e il tutto dà luogo a questa serie crime, anche però comedy crime, se vogliamo definirla un po' così, molto divertente e spassosissima. Detto questo, lei lascia il 22 luglio del 92 a Grand Prairie, e lei è texana, ha iniziato come attrice bambina in serie televisive per ragazzi, ottenendo visibilità e un primo pubblico giovane grazie ai ruoli su Disney Channel. Si è cimentata in diverse altre realtà imprenditoriali, per esempio nella produzione televisiva, progetti anche in linee di beauty care. Nella produzione televisiva, dicevo appunto, in Only Murders in the Building è una delle produttrici, per cui ha avuto fiuto, diciamo, è riuscita a capire che quella serie e quel soggetto avrebbe potuto diventare qualcosa di bello, e infatti lo è stato, e ha parlato pubblicamente anche in più di un'occasione, usa tanto i social e proprio su quelle piattaforme ha parlato spesso e volentieri di problemi di salute, ne ha parlato tanto e ha sensibilizzato sulla l'importanza del benessere mentale. È una persona abbastanza impegnata, Selena Gomez. Ce l'ascoltiamo, le facciamo tanti auguri, e ce l'ascoltiamo con Benny Blanco e Ojos Tristes, che vuol dire occhi tristi. Oh.

l'altro aveva fatto parlare molto il matrimonio di Selena Gomez con Benny Blanco, che è un produttore, musicista anche lui, e questo album, I Said I Love You First, ho detto ti amo prima io, che è carino come titolo, lo hanno fatto insieme. Questo brano, che ha un'atmosfera molto particolare, non è suo originale, insomma lei ha fatto una cover di un brano molto carino, Il Muchacho de los Ojos Tristes, Il Ragazzo dello Sguardo Triste, 1981, della cantante anglo-spagnola Jeanette. Adesso continuiamo con, facciamo ancora gli auguri a Selena Gomez, tra l'altro c'è un altro compleanno con un brano meraviglioso che secondo me farà veramente passare dei minuti di goduria inalterata, sicuramente, a tanti e tante nella Svizzera italiana, perché è un classicone anche quello della storia della musica rock e pop, per quanto riguarda appunto un altro compleanno celebre di oggi, ma quello arriverà dopo la lettura dell'oroscopo, tra 7-8 minuti circa. Continuiamo con un altro meraviglioso gioiello tirato fuori dall'inizio degli anni 2000 dalle nostre fatine dei dischi. Senti che bellezza, che meraviglia, Damon Albarn e i suoi Gorillaz, coi Della Soul e Feel Good Incorporated.

0: nascondi dolore.
1: È particolare.
0: Tu fai solo l'amore.
1: Questo brano dei Coma Cosa, infatti prodotto da Merck & Cremont, ha un suono particolare, diverso. Il suono dei Coma Cosa è meraviglioso, proprio tipico loro, però questa si sentiva che aveva un altro tipo di suono. Ancora un brano, Jonas Blue con Girl, e poi uno sguardo all'oroscopo per la giornata di oggi.

0: il rimmo, quello da club, quello che prelude alle febbri del weekend per chi ama danzare, ma alla fine della fiera non è che devi aspettare il weekend, basta che ti metti le cuffiette e puoi ballartela dovunque tu sia, a casa o in giro a zonzo, anche in mezzo alla gente, ogni tanto fai andare il piedino, così ci sta, è sempre bello.
1: L'oroscopo.
0: Ballo, fa bene all'anima, fa bene al fisico. Allora, l'oroscopo per la giornata di oggi. Mercoledì 22 luglio, Ariete, qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio basato sulla vostra esperienza. Le vostre parole avranno un peso significativo. Oh, che bello, oggi fate da consiglieri. Toro, una soddisfazione personale contribuirà a migliorare il clima della giornata. Concedetevi il giusto riconoscimento. Gemelli, sarà una giornata favorevole per incontri e comunicazioni importanti. Esporre le vostre idee sarà più semplice. Cancro, cercate di gestire meglio il ritmo delle attività quotidiane. Le energie vanno distribuite.

fare le conoscenze. Beh, sempre bello, sempre bello. Capricorno, una persona influente potrebbe notare il vostro impegno costante. Continuate senza distrazioni. Mi chiedo, la persona influente, boh, chi potrebbe mai essere? Ma Acquario, evitate di disperdere energie in discussioni poco produttive, concentratevi su ciò che conta davvero. Pesci, sempre gli ultimi dell'oroscopo, per me è così, però non ultimi nel nostro corazon, ci mancherebbe, una questione amministrativa o burocratica potrebbe finalmente sbloccarsi, procedete senza ulteriori rinvii. Adesso, come vi ho detto, il compleanno con la C, con la O, con la M, tutto maiuscolo, perché è un artista molto conosciuto già comunque di suo, anche per quanto riguarda la sua carriera solista. Don Henley ha fatto quel brano meraviglioso, The Boys of Summer, che è anche quello uno dei grandi emblemi degli anni Ottanta, con quel suono proprio caratteristico. Però lui è noto sicuramente soprattutto per aver fatto parte di un gruppo leggendario, stiamo parlando degli Eagles, nato il 22 luglio del 1947, anche lui texano come Selena Gomez, a Gilmer in Texas, è appunto noto per il suo ruolo centrale negli Eagles e per uno stile rock folk adulto. È stato cofondatore degli Eagles, è stato batterista e co-vocalist degli Eagles, contribuendo a classiconi come il brano che stiamo per ascoltare e ci godremo per intero. Oggi Don Henley compie 79 anni, tanti auguri a tutti voi amici e amiche. Se oggi spegnerete le candeline, a voi vadano i nostri migliori auguri per una giornata di compleanno meravigliosa. Oggi la giornata è vostra e a voi dedichiamo, a voi, a tutti gli altri, a tutti noi che ci stiamo svegliando alle 7:15 di questo mercoledì, questo classicone, 6 minuti di goduria pura, che arriva dal 1976, con tanti auguri a Don Henley.

Ma che bella questa produzione della Svizzera italiana di Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera. È bellissimo anche il super classico che ci siamo goduti per intero grazie a Fatine dei Dischi per averci offerto Hotel California degli Eagles. Grazie a voi amici e amiche che mandate i vostri messaggi, saluti come sempre alla mattina, grazie, è bello vedere svegliarsi tutti quanti insieme. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale. Io sono Paltrax con voi fino alle 9 e anche appunto tutta la settimana fino a venerdì, oggi siamo a mercoledì. Grazie per le vostre foto, per esempio questa di orecchie ci arriva con un cielo bellissimo, un colore che questa mattina era, insomma, alle 5 meno un quarto più o meno quando sono uscito di casa, era turchese, c'era il cielo che sembrava fatto di cristallo, era meraviglioso. Spettacoli che si possono godere solo a una certa ora, sono anche consapevole che sia un po' difficilino organizzarsi per farlo, se non devi proprio svegliarti a quell'ora per lavoro. Farlo così per sport. Hugh Gelo, Hugh Gelo.

0: dischi da solista di Richard Ashcroft, cantante dei Verve. Questa del 2000, A Song for the Lovers, che ci ha condotti questi sospesi, questi ellissi, Paltrax, mamma mia.
1: Sempre Celentano, ti ricordo.
0: Vero? Vero.
1: Mause alla Celentano.
0: Esatto. No, perché e stava lì 5 minuti. Ci ha portati fino alle 7 e un minuto.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: E Ottavio fa il suo trionfo. Entrata trionfale.
1: Sono inciampato che trionfale.
0: No, però perché hai vestito con lo strascico.
1: Mi fa male ancora 1-5-5-5-1, com'era?
0: 5-5-1-5-5-5-1-5-5-5-1-5-5-5-1-5.
1: Ci passa tutto, va bene.
0: Sì.
1: Vediamo la meteo oggi al sud, sarà soleggiato con una massima sui 29 e al nord pure soleggiato con massima 26. Domani sia al nord che al sud in prevalenza soleggiato.
0: Perfetto, diamo uno sguardo anche al bollettino. Del traffico pervenuto una decina di minuti fa dai colleghi di Via Suisse, ci dice che sulla A2 il traffico è rallentato tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano, e sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di un chilometro tra Vassen e Göschenen con conseguenti ritardi fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Adesso diamo uno sguardo alle informazioni, alle notizie.
2: 3 News.
0: Altra notte di attacchi incrociati, l'11ª tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha reso noto di aver colpito alcune infrastrutture militari iraniane nella regione medio orientale, compresa la capitale Teheran e l'area dove sorge la centrale nucleare di Bushehr. Per la cronaca regionale, un presidio femminista è stato organizzato ieri a Bellinzona del collettivo Io Lotto Ogni Giorno per denunciare la piaga dilagante del femminicidio. Sono già 17 i casi a livello svizzero da inizio anno, 3 dei quali in Ticino, con la recente uccisione di una donna a Faido da parte dell'ex marito. Chiesta in particolare misure per arginare la violenza nei confronti delle donne, anche rafforzando la prevenzione e aumentando le risorse per i servizi di protezione. È stato ritrovato e recuperato solo ieri in serata il corpo senza vita della bambina di 9 anni annegata nel pomeriggio nelle acque del lago di Como e data per dispersa. La piccola si era tuffata senza più riemergere in una zona dove vige il divieto di balneazione.
2: Rete 3 Sport.
3: Dopo il Mondiale, ecco la Champions League. Buongiorno da Omar Meishal, calcio senza sosta, insomma, con ieri sera le partite di andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed il tun del nuovo tecnico Privitelli e sotto gli occhi dell'ex Mauro Lustrinelli, che ha colto un comunque prestigioso 1-1 contro la ben più quotata Dinamo Zagabria. Tun andato in vantaggio con Labo al 20° del primo tempo, vicino anche in un paio di occasioni al 2-0, ma per finire raggiunto dai campioni croati a 4 minuti dal 90°. Ritorno a Zagabria tra una settimana. In preparazione al torneo amichevole Como Cup, il Crystal Palace, che ha appena messo in bacheca la Conference League, svolgerà un allenamento a porte aperte alla Riva Quarto di Chiasso giovedì 30 luglio alle 11. Opportunità per gli appassionati di vedere da vicino i rossoblù inglesi, che contano tra le loro fila una dozzina di giocatori implicati con diverse nazionali al mondiale appena concluso. Ciclismo, giornata sulla carta tranquilla per gli uomini della Generale alla Tour de France, con la 17ª tappa che porterà il gruppo da Chambéry a Voiron, 175 chilometri che paiono apparecchiati per una fuga. Dopo la seconda vittoria consecutiva, ieri a cronometro, Evenepoel è staccato di 4 minuti e 32 secondi dalla maglia gialla Pogacar in una classifica che ha visto il giurassiano Voisard entrare nella top 10. Tennis, Wawrinka è stato eliminato al primo turno del torneo portoghese di Estoril in 3 set dall'argentino Burruciaga, mentre sulla terra rossa austriaca di Kitzbühel il 20enne ginevrino Feldbausch ha festeggiato il suo primo successo nel circuito ATP battendo il ben più quotato paraguayano Vallejo in 2 set.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vallejo, vai. Vallejo.
0: Ejo. Vallejo. Eccoci qui, allora da adesso fino alle 9 La Reda si arricchisce della presenza pregiatissima di Ottavio che ci raggiunge. Buongiorno.
1: O da adesso fino alle 6 se ci ascoltano indietro nel tempo,
0: sì,
1: al contrario.
0: Esatto.
1: No, tu dicevi giustamente, è difficile che uno si alzi alle 5 se non per andare al lavoro.
0: Esattamente.
1: Mi vengono in mente due casi in cui ci si alza alle 5,
0: cioè
1: se non per andare al lavoro.
0: Ok.
1: Andare a funghi. Anche
0: vero, vero.
1: Ti alzi anche prima.
0: Prima, sì.
1: E poi attenzione, c'è chi va in palestra alle 6, eh. Oggi ne ho visti due che hanno svoltato dentro il parcheggio di
0: Ma veramente?
1: Ma pensa che determinazione.
0: Ma scusa, che ora aprono le palestre?
1: Credo 6:30 quella lì. 6:30.
0: Che è forse l'unico modo per essere sicuri di andare e non trovare troppa gente.
1: Beh, quello sì, però arrivi al lavoro già stanco, no?
0: Ma mica
1: no,
0: tanto,
1: ti
0: dipende. Io mi ricordo che c'è stato un periodo che andavo a correre.
1: No,
0: è vero. L'ho fatto per diversi anni.
1: Ora?
0: Andavo quando era possibile, chiaramente non col caldo a mezzogiorno. Ti dicono, ma poi, no, in realtà se tu fai mezz'oretta, un'oretta di corsa, ti mette in pace col mondo, non sei stanco alla fine. Cioè,
1: l'endorfine ti fa arrivare al lavoro già tranquillo. Perché
0: bravissimo.
1: Tutti gli sforzi della giornata li hai già fatti e tutte le cose che ti danno fastidio.
0: Ti sfoga anche un po' di adrenalina. È bello.
1: Comunque massima stima per chi va in palestra alle 6 di mattina.
0: Sì, sì, tantissimo. Noi non potremo mai farlo.
1: No.
5: Ciao, belli, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Da nord a sud, ovest a west, l'estate è qua. The summer is magic, sto. Allora, Knüssmus Vollung Kons mit unserer Aufsteller Sound.
0: Sì.
5: Best DJ, best moderatore.
0: Cosa voglio
5: allora,
0: dire.
5: Andate con la musica, con l'emozione.
0: Sì.
5: E happy day. Ciao ciao belli.
0: Va bene, grazie, DJ. Canzone DJ. Prince and Shiniston, you got the look. Buongiorno!

0: Show Prince dal 1987.
1: Ci ricordano giustamente che ci sono palestre aperte 24 ore su 24, puoi andarci a qualsiasi ora.
0: Noi che ci andiamo spesso lo sappiamo.
1: Sì, no. Raffo dice, ho amici che vanno alle 4 di mattina in palestra prima di andare al lavoro.
0: Ma ti dico, cioè, sembra controintuitivo, no, però in realtà non lo è. Se poi sei abituato.
1: Però lui dice che arrivano stanchi,
0: Sì.
1: Però è quella stanchezza che magari ti fa sclerare meno, che ne so.
0: Forse anche sì.
1: Sei sollevato,
0: più la forza di sclerare.
1: Sei sollevato pesi per un'ora, qualsiasi altra mansione ti sembra leggera.
0: Qualche altro peso, sì.
1: Alan dice, mi alzo tutti i giorni alle 5 per andare un'ora a passeggio coi cani.
0: È vero.
1: Il terzo motivo per cui ci si alza presto, dicevo, funghi, palestra e cani.
0: E qualcuno diceva anche per andare in bagno.
1: Beh, quella qualsiasi ora, no? A proposito di cani, sì. Attenzione, proprietari di cani di chiasso. Di cani di chiasso.
0: Solo di chiasso?
1: Solo di chiasso, perché il municipio di Chiasso ha approvato una modifica all'ordinanza sulle norme igienico-sanitarie che recita così: oltre all'obbligo di raccogliere gli escrementi, i detentori dei cani sono altresì tenuti a neutralizzare le deiezioni liquide dei propri animali. Traduciamo?
0: Okay. C'è la piscia.
1: Quando il cane fa la pipì, devi versarci sopra dell'acqua.
0: Ah, ok.
1: Quindi durante le passeggiate, dice sempre l'ordinanza, i proprietari dei cani di chiasso devono essere sempre in possesso di una bottiglietta o di un altro contenitore idoneo con
0: per
1: acqua.
0: Per sciacquare.
1: Sufficiente per la polizia, attenzione, sufficiente per la polizia.
0: Io mi vedo con un annaffiatoio, un mini idrante.
1: Se hai un Doberman, non credo che basti una bottiglietta. Devi girare
0: dipende, se hai un cane grosso è vero, ci vuole un secchio, devi andare in giro con un secchiello.
1: Chi viola questa nuova norma rischia una multa di 100 franchi.
0: La peppa.
1: 100 franchi se non lavi via la pipì del cane. Si tratta di una prima a livello cantonale, Chiasso è la prima città a farlo, non so nel resto della Svizzera. E dicono anche che i controlli saranno effettuati dalla polizia comunale.
0: Okay.
1: E io mi chiedo, la polizia comunale, quando vede un cane che fa la pipì nascosta dietro l'albero, verifica che tu ci versi sopra l'acqua?
0: Beh sì.
1: O possono fare anche dei controlli preventivi?
0: Che prima che abbia fatto la pipì,
1: tipo,
0: no?
1: Lei c'ha qua il cane, c'ha qua.
0: Nel senso dici,
1: c'ha qua il cane, c'ha qua anche l'acqua, me la fa vedere per piacere.
0: Ma però sai che credo che per la multa forse serve la flagranza di reato.
1: La
0: fragranza soprattutto di
1: poi
0: reato.
1: Poi ti dicono, secondo lei un fondo di bottiglie è sufficiente per cane lì? Attenzione,
0: esatto.
1: Ci saranno molte zone critiche.
0: Pastore mare in mano non mi sembra.
1: Secondo lei 10 litri d'acqua bastano per il San Bernardo che ha qua? Tu gli fai, se vedi San Bernardo c'ha la botte appesa al collo.
0: È vero.
1: E lì ci ho messo l'acqua. Per lavare via.
0: Sta bello, bello.
1: Comunque c'è chi lo fa già, non a Chiasso, dico in generale.
0: Ok.
1: Molti coscienziosi cittadini, quando il cane fa la pipì, lavano via.
0: Deiezza liquidamente.
1: Deiezioni
0: liquide.
1: Occhio,
0: perché adesso a Chiasso rischi pure la multa.
1: Sì,
0: la multa.
1: Attenzione. Non dico i turisti perché non ci sono i turisti a Chiasso. Normale, ho un'allucinazione.

0: divertentissimo questo Che fastidio di Dito nella piaga, incarna un po' uno dei sentimenti, no, che si possono avere durante il giorno, soprattutto poi quando magari fai un po' di doom scrolling sui social.
1: No, soprattutto se sei un proprietario di cani di chiasso, dove adesso è entrato in vigore l'obbligo per i proprietari di cani di diluire le deiezioni liquide, cioè lavare via la pipì. Dici, già c'ho qua la bottiglietta per me, che devo bere io, devo portare anche la bottiglietta per il cane.
0: È un po' che fastidio.
2: Chiasso sarà sempre più deserta.
1: Sì, addirittura.
2: E poi vogliamo dire, è pieno di gatti in giro, quella sì che puzza.
1: Quello è un altro problema. Adesso
0: sì,
1: allora perché lui che c'è il gatto non deve lavarla io via, io che c'ho il cane devo lavarla via? C'è qualcuno che si vede già la polizia comunale a Chiasso che fa nascosta dietro il pilone della luce per vedere se il cane se il proprietario.
3: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
3: Beh, io lo faccio già da un po'
1: la pipì,
3: specialmente quando viaggiamo in nave.
0: Vabbè, per forza,
3: quando gli capita, già raramente riesce a farla, ma quando gli capita c'è sempre la bottiglietta dell'acqua per cercare di diluire e di mandare la pipì ai bordi della passeggiata delle navi.
1: Non mi ero mai chiesto se viaggi in nave con i cani.
0: Ci sono dei traghetti che hanno dei canigli, diciamo così, delle zone dove puoi lasciare i cani.
1: Rido perché è arrivata già in vigore subito dappertutto questo obbligo, se no multa e prigione.
0: Addirittura? Ma dove? Chi ha detto sta cosa?
1: La vogliono dappertutto questa regola che obblighi a lavar via urincanin. Come fanno a distinguere se è la pipì o l'acqua che hai messo per pulire, perché si mescola? Beh, l'acqua la lava via. Anticipiamo la lettera di ABC di oggi?
0: Dai, assolutamente, almeno così,
1: Si preparano?
0: Sì.
1: La C.
0: Ma
1: siamo in tema.
0: Stai andando sui classiconi.
1: Non bisogna andare in ordine alfabetico.
0: Non necessariamente, però è bello,
1: Tu dici sì,
0: gioco si chiama ABC.
1: Esatto.
0: Allora, oggi con la C.
1: Dovrebbe essere valido anche per le persone. È uno dei commenti sotto la notizia. Ma perché i cani bisogna lavarla via e tutti quelli che la fanno per strada, no?
0: Però insomma, non è che trovi tante persone magari la sera.
1: Ne ho visto uno che ho visto una persona che la faceva per strada.
0: Sì. 0848 030503 è il nostro numero di telefono per giocare ABC, lettera C, tra pochissimo.
1: Era il guinzaglio quella persona, però sai quelli che si immedesimano.
0: Sì, BDSM è un temone anche quello.

0: ha dato un calcio al nido di vespe con questa storia della pipì dei cani. Qualcuno vuole
1: parlare? Buongiorno,
0: via Besso, che sei in
1: discesa. Quando si cammina, vedere queste diagonali di striscia di pipì dei cani capita spesso.
0: È vero.
1: Non è proprio piacevole.
0: Ma perché dai per scontato che sia dei cani? No, a parte qualcuno parla anche di quelli che si fermano in autostrada e dice: ma torneremo sul tema, perché è un tema così che tende a sfuggire un po' liquido.
2: Una certa urgenza, diciamo.
0: Una certa urgenza. Infatti mi stava facendo. Niente, dobbiamo giocare adesso.
3: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
0: E abbiamo con noi Alan, un nostro fedelissimo ascoltatore che è venuto anche a trovarci e si è sempre cimentato, o perlomeno sempre, ha provato a cimentarsi. Ci sei riuscito una volta a vincere, Alan? Non mi ricordo.
4: Sì, una volta.
0: Una volta, però mesi fa, giusto?
4: Esatto.
0: Alan, tu hai cani? Hai cani? Due ne?
4: Esatto, fake news di chiasso. È una fake news quella di chiasso.
0: Cioè?
4: No, scherzo.
0: No, è vero, scherzo. È vero.
4: Ho due cani anch'io. No, è vero.
0: Lavi la pipì quando la
4: fai? Io non la faccio perché per fortuna abito in un paesino di campagna e tutto.
0: Non c'è bisogno. Okay.
4: Diciamo che non abbiamo quel problema lì, però dico, un po' forse esagerato può essere per igiene, sì, però dico, non è che si può sempre fare tutto alla perfezione.
0: Certo, no,
4: però, il mondo... ci si adegua a tutto.
0: Poi, come per tutte le nuove leggi, bisogna poi vedere se si riesce a farla rispettare, no?
4: Esatto.
0: Anche perché
4: esatto.
0: Me lo vedo.
4: Quello l'ubriaco che fa i suoi bisogni sul muro non è anche tutto, non è anche tanto l'ideale.
0: E pensa se è un cane ubriaco che la fa sul muro.
2: Ah, quello è
0: top. Lui l'aveva chiamato per il gioco.
2: Ma direi,
0: stavo dimenticando del gioco.
2: Allora, il gioco, la lettera
4: bene,
2: C.
4: Ragazzi, c'è tempo.
0: Allora, lettera C, se non la sai di passo. Sei pronto?
2: Sei pronto, Alan?
4: Sì, va bene, 3, dai, ci proviamo.
0: 1. Pianta con le spine.
4: Cactus.
0: Apre le porte.
4: Passo.
0: Serve per tagliare.
4: Passo.
0: Animale con le gobbe.
4: Cammello.
0: Pasto della sera.
4: Passo.
0: Si pianta
4: alla cena.
0: Si pianta col martello.
4: Chiodo.
0: Trainata da cavalli.
4: Passo.
0: Si spediva dalle vacanze.
4: Cartolina.
0: Dove si vedono i film?
4: Cinema.
0: Dolce con il buco.
4: Ciambella.
0: Letto per neonati.
4: Culla.
0: Reggi i pantaloni.
2: Niente.
0: Sei caduto sulle prime, erano difficili, sì?
2: No, non mi sembra tanto difficili, però.
0: Allora,
4: no,
0: però dipende.
4: Dai.
0: No, è la velocità.
2: Vai, dacci le soluzioni, Ottavio, dacci le soluzioni.
0: Apre le porte, chiave. Serve per tagliare.
2: Coltello.
0: Trainata dei cavalli. Carrozza. Sono pochi 40.
2: Oh, però insomma, ci hai provato, Alan. Senti, l'invito è sempre quello. Domani noi siamo qui ancora, anche venerdì, ogni
4: sarà
2: giorno.
4: Con la letta di stavolta.
2: È probabile.
0: No, perché
2: Ottavio è prevedibile.
0: No, ma ha detto Valmelli che la D l'ha fatta settimana scorsa. Allora, la saltiamo.
2: No, è vero, giusto, hai ragione.
0: Con la H, si fa la H?
4: No, H.
2: Potrebbe.
0: Se
2: riesci a trovare le definizioni.
0: Rischia che siano tutte parole inglesi.
2: Forse.
0: No,
2: è vero.
0: X, domani con la X.
4: La lettera H di Alvilo, cosa?
0: Giochiamo con la X domani, preparati.
2: Ciao Alan, grazie per aver giocato.
4: Ciao ragazzi, buona giornata.
2: A presto. Ciao. E per tutti voi che avete provato a chiamare ma non siete riusciti a prendere la linea, non disperate, torniamo domani alla stessa ora con
3: Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.

0: parzialmente scremato.
1: Ma dai, la lettera H è facile, c'è accattonaggio, c'è H... Le sapevo tre un attimo fa.

0: Andare un attimo in bagno. Andare un attimo in bagno.
1: Aspetta che vengo con la bottiglietta dietro.
0: No, ma in bagno non c'è bisogno. C'è bisogno anche in bagno, no?
1: No, no, quello no. Poi sei mica un gun, sendo un gun.
0: Sono un gun. No. Se sembra un gun.
1: Sai che oggi non volevo metterla, me l'hanno chiesta.
0: Cosa? No, dai!
1: La canzone di Paitinelli.
0: È piena di falsità, sai che sto inoltrando.
1: Aspetta che devo chiedere a ChatGPT.
0: Ma si può denunciare.
1: Conosci Paitinelli?
0: L'algoritmo.
2: Ah, fammi dare un'occhiata.
1: Sì.
2: Non mi risulta come personaggio noto o espressione conosciuta.
1: No,
2: è una persona famosa.
1: Non so, dimmi. Paitinelli, Paitinelli.
0: Ma come funziona, scusa? Come parla?
2: Aspetta, ricontrollo un attimo.
1: Sì.
2: Così sui due piedi non sembra esserci nessun personaggio noto.
1: Ha detto piedi, però, ha detto piedi e Paitinelli, eh.
0: Ma è falsa sta cosa.
2: Beh, è vero, hai ragione, scusami. Ma è un nome che suona quasi da filastrocca.
1: Sì, brava, brava. Sì, è diventata brava per la ChatGPT, eh?
0: Sì, sì.
1: Io sto lì delle ore. Allora, la canzone di Paitinelli generata dall'algoritmo, io non do nessuna indicazione.
0: Certo,
1: a parte,
0: come
1: crea
0: no.
1: Una canzoncina su sì. Paitinelli.
0: Allora, dice che non ci sono informazioni su di me e poi si inventa le cose.
1: Ma questa era ChatGPT.
2: Che... Sì, è vero. Creato così sembra quasi un tormentone sonoro, no?
1: Brava, brava. Ha già capito però di cosa si parla. Allora togli pure il sottofondo che andiamo con la nuova produzione Paitinelli, vai.
0: Vai.

0: è quel tipo di nonsense in cui più la ripeti più acquista significato, anche se non ne ha.
1: Lo dici
0: è
1: tu.
0: Un po' magico, direi.
1: Lo dici tu. Dai, non è vero. Poi rubo i soldi nelle chiese.
2: Ogni giorno è un nuovo tassello della sua bellezza.
1: Lo ripeto, forse ci sono 2, 3, 4, forse 5 cose vere in questa. Ma...
2: Scrocchi pasta dai vicini del wifi. Dai, sì, vai. Me l'han detto. Attenzione, polbacchione.
1: Poi scusa, chi non scrocca le password del wifi? A proposito di password, dopo devo dirti una roba carina.
2: Sì.

0: Comunque questa cosa che hai lanciato sulle cose che fanno rima con Paiti Inedi, mi è arrivato un messaggio: gli presti soldi mai più li vedi.
1: Bellissima, la aggiungerò domani.
0: Sì,
1: però sono tutti sono... poeti con Paiti Inedi. Bravi.
0: Sono anche in sorte le bimbe di Paltrax, le tue fan.
1: Sapete che ci sono le bimbe di Paltrax, sì. Innamoratissime di lui, mi dicono: okay, Ottavio, smettila di prenderlo in giro, perché non ne fai una su di te di canzone.
0: Tu la fai?
1: L'ho fatta.
0: Dai,
1: stessa indicazione, fai una canzone su Ottavio, direte tre, il risultato
2: Ottavio!
0: Un po' di...

0: non posso
1: Ottavio farci... tutto fa, sembra la sigla di un cartone animato degli anni Ottanta. Molto bello. No, ma non puoi arrivare dappertutto.
0: A proposito di rubare le password, cosa di cui ti accusava sì. L'AI.
1: Esatto. Allora, ho trovato uno specchiettino, una grafica carina qualche giorno fa che secondo me può essere divertente, perché è stata realizzata da un'azienda che si occupa di cyber security. Praticamente ti dicono, in un setting che potrebbe essere teoricamente utilizzato da degli hacker per indovinare con la brute force, con la forza bruta, andando per tentativi la tua password, sfruttando un modello di scheda grafica che, le schede grafiche ormai lo sappiamo, sono dei chipset che sono specializzati nel calcolo in virgola mobile, che è utilissimo per questo tipo di processi, di procedimenti, 16 schede RTX 5090 messe in serie che macinano numeri per cercare di indovinare la tua password, velocissime, bah bah bah bah bah bah, utilizzando un programma fatto apposta. Allora, quanto può reggere la tua password? Non so, la tua password quanti numeri ha?
0: Ah, pensavo che me la chiedessi.
1: No, quanti caratteri?
0: Cifre?
1: Cifre, numeri?
0: Ho una maiuscola, 6 cifre e un carattere speciale.
1: Una maiuscola, 6 cifre, dunque sono 8.
0: Se mi beccano quella non so cosa
1: 8
0: fare.
1: 8 con... le lettere sono maiuscole minuscole,
0: sì.
1: Maiuscola minuscola.
0: Dai, non me la becca, non me la becca.
1: Con un carattere speciale?
0: Sì.
1: 132 anni.
0: Sono tranquillissimo.
1: Sei super tranquillo. La mia è 9 caratteri, quella che uso io, con numeri, praticamente le maiuscole minuscole, senza un carattere speciale, però già il fatto di aggiungere un carattere in più avendo le maiuscole minuscole e i numeri
0: aumenta esponenzialmente il
1: 3000 anni.
0: La mia?
1: La tua 132 anni, direi che sei abbastanza messo...
0: La tua
1: messo
0: è ancora più sicura, 3000 anni
1: perché
0: per...
1: Perché basta aggiungere un carattere in più, se tu aggiungi un carattere in più è perché ogni carattere aggiunge chiaramente una difficoltà. Se tu per esempio sempre con 9 caratteri in totale, come nel mio caso, aggiungessi un carattere speciale, tipo un asterisco, una roba del genere,
0: da 3000 anni,
1: da 3000 anni passo a 9000
0: anni. 9000
1: anni. Per cui sono super sicuro.
0: Però
1: posso
0: coi mezzi
1: stare lì a guardare gli hacker, a ridergli in faccia per 9000 anni.
0: 9000 anni con i mezzi attuali degli hacker,
1: sì,
0: chi lo dice che...
1: Allora, l'hardware l'abbiamo nominato, cioè chiaramente poi non stiamo ancora parlando di capacità di computazione quantiche che probabilmente ci metterebbero una frazione di secondo a indovinarle,
0: esatto,
1: tutte,
0: quando ci sarà il quantum quello... computer.
1: Però eventualmente, se ci volete far sapere, volete,
0: esatto,
1: sapere quanto, mandateci le vostre password.
0: Allora Luca ha aperto il sito,
1: tutto questo casino fatto...
0: facciamo un po' di radio di servizio. Luca sta dentro questo sito, se voi ci mandate la vostra password vi diciamo quanto ci metterebbe un hacker a craccarvela.
1: No, allora, scherzi a parte, non vi chiederemo mai di mandarci le vostre password. Se volete farlo,
0: mandale,
1: noi non vi impediamo, però diteci quanti caratteri sono eventualmente, con se c'è il carattere maiuscolo, minuscolo e caratteri speciali anche, che di modo che si possa sapere, perché in realtà è abbastanza semplice arrivare a un montante di anni tipo 9000 anni come ho fatto io, senza andare a inventarsi.
0: Ecco, è arrivata già una password, Paitinedi 47.
1: Va bene.
0: Quanto si mettono per capire?
1: Paitinedi 47.

0: Allora, abbiamo dei campioni delle password. Qualcuno dice 4 numeri, 7 lettere con maiuscole, minuscole, carattere speciale, carissimo. Sono 11, sono 45 milioni di anni.
1: Allora, un hacker, direi che sia abbastanza.
0: Un hacker con i mezzi attuali ci metterebbe a craccarli.
1: Con quel setup che ho detto, che non è forse la roba più potente, però non è nemmeno evidente riuscire a metterlo in piedi. 16 schede RTX 5090 che lavorano in parallelo.
0: Cos'è, con un server?
1: Sì, sono dei data, tipo i data center, serve per fare. Sono più o meno gli stessi setup, se vuoi, che vengono utilizzati, ovviamente con molte più schede, per macinare i cripto,
0: i
1: bitcoin.
0: Per quanto può stare tranquillo l'amico?
1: Per 45 milioni di anni. Ma qualcun altro, aspetta, è andato oltre.
0: Senti questa, vai.
2: Allora, la password del mio wifi di casa è gatto1234. Mentre invece sul mio telefono è 1234.
0: Allora, già devi cambiarla perché l'hai detta in radio. Gatto1234, quanto ci metterebbero?
1: Gatto1234, sono 8. No, sono 9.
0: Però cifre 9. Consecutive.
1: 9 cifre, non sono maiuscole, minuscole. 9 cifre. Con numeri.
0: Fra l'altro, Paltrax è un hacker, attenzione.
1: 9 in teoria.
0: No, dai, gatto 1, 2, 3, 4. Un hacker bravo in due minuti la becca.
1: 639 anni.
0: Ma non dire gatto se non l'hai craccato.
2: La password di Amazon, diciamo che è un modo di dire Veneto.
0: Ah, pure quella
2: c'è. Dei modi di dire Veneto.
1: Va bene.
2: Sì. Okay. Forse anche da altre parti ho messo quei modi di dire lì.
0: Anche tu, quando uno dice
2: è difficile da
0: modo
2: trovare.
0: Di dire Veneto, pensi sempre a quel modo di dire?
1: Allora, sì. Ale dice 14 con maiuscole numeri. 14 con maiuscole numeri senza, diciamo anche senza carattere speciale. 14, una parola, una password di 14 caratteri in totale con maiuscole numeri. Sono, non so neanche come di qui, 14 teraglioni di anni, più dei triliardi.
0: Ma cos'è?
1: Non lo so. Lui dice posso morire sereno, io direi proprio di sì.
0: Però mi sembra di capire, tranquillo. Le parole lunghe rendono tantissimo.
1: Allora, aggiungere semplicemente una cifra in più, che sia una cifra, un carattere speciale, un numero, aiuta tantissimo. Per dirti, io la mia è lunga solo 9 caratteri, però maiuscole minuscoli con numeri senza carattere speciale, già direi che 3000 anni, insomma.
0: Ci mandano una password, uncinetto 3269.
1: Va bene, voi continuate a mandarci.
0: Grazie,
1: le vostre
0: parti.
1: Poi domani non ci siamo,
0: esatto,
1: più, sai,
0: alla fine. Aveva ragione la canzone, aveva ragione la canzone. Cracky wifi dei vicini.
1: Sai com'è?

0: parzialmente scremato.
1: Ciao, sono Paolo Attivissimo e vi do tranquillamente la mia password. Paitinedi, ruba i polli dagli spiedi, tutto attaccato.

0: che bello diventare virale. Un altro messaggio: sono umiliazioni, tu rimedi, paitinedi. Adesso si sbizzarriscono.
1: Io le avevo finite le rime inedi, ma ecco, loro continuano. Allora ti chiedono: grazie, quanto è sicura? Funziona benissimo questa tua consulenza.
2: Vai.
1: Quanto è sicura la password Gorgonzola for life col 4 cifra?
0: È sicurissima.
1: No, sicurissima.
0: Il problema, sai, l'unico problema allora vero di una password è che quando la dici non è più tanto sicura.
1: No, infatti. E
0: questa è la tecnica segreta dei. No, in realtà c'è un bel libro scritto da Kevin Mitnick, se vi interessa andate a leggervelo, Il diario di un hacker, se non mi ricordo male. Lui era diventato uno dei più famosi, tant'è che poi alla fine, da giovanissimo, era diventato molto famoso come hacker, aveva ricevuto anche una condanna dall'FBI che lo aveva condannato a non potersi avvicinare, lui non poteva avvicinarsi a un computer a meno di 100 metri da un computer.
1: Come l'ordine restrittivo.
0: Sì, l'ordine restrittivo. Poi è uscito di galera ed è stato messo sotto contratto da delle agenzie di cyber security. E lui in questo libro molto interessante dice: guardate che io sono diventato famoso come hacker, ma tutte le scene che vedete nei film, eccetera, eccetera, di chi con dei programmi fa, è difficilissimo riuscire a craccare una password. Fa, io ero diventato bravissimo nel social engineering, che consiste, è un termine che usano gli hacker, che consiste nel manipolare le persone
1: per farsela dire,
0: per farsela alla fine comunicare.
1: No, ma
0: e lui
1: come?
0: Dice, ma sì,
1: l'ipnotizza.
0: Lui era riuscito a ottenere i dati e il sistema, ad accedere alla password e a tutto, diciamo, alla carta di credito di un suo amico in meno di mezz'ora, solamente sapendo in che banca lui aveva la carta di credito, e basta.
1: Beh,
0: e lui ha chiamato il telefono, si è fatto dare il numero, chiedeva delle informazioni, per dirti esempio.
1: Ma scusa, ti
0: chiama la banca per chiedere informazioni,
1: ah,
0: no?
1: Okay.
0: Per lui stesso.
1: Okay.
0: Dice: oh, molto gentile, con chi ho parlato? Ah, con Jennifer, grazie mille Jennifer. Lui chiama un altro ufficio, che ho parlato con Jennifer, che mi ha detto, e così facendo
1: acquista sempre più fiducia.
0: Acquista sempre più fiducia. Lui era bravissimo in questo tipo di ingegneria sociale. Dice: guardate che la maggior parte degli hacker lavora così.
1: Adesso stai dando consigli.
0: No, ma è vero. Lui dice: il vero anello debole della catena, fa, sì, può anche essere un software non ben gestito, ma spesso e volentieri il problema è l'errore umano.
1: È sempre l'uomo.
0: Bravissimo.
1: Penso a Laker, scrive Delta, che scopre la mia password e legge la mia posta elettronica, direbbe: oh signor, che monotonia di vita questo qua.
0: Meraviglioso. Oh, senti che cosa torna a farci visita dal 2001. Me gustas tu. 12
3: de la noche.

0: ricordo di una versione, la versione originale di questo brano, che era di Fritti,
1: esatto,
0: tua, no? Se non sbaglio.
2: Sì.
0: Manu Chao ha copiato.
1: Sì. In dialetto, con una pronuncia impeccabile.
0: Sì,
1: in
0: esatto.
1: Dialetto.
2: Adesso vado a cercarla.
1: Sì, vai,
0: dai,
1: vai,
0: dai, dai, assolutamente.
1: Bei momenti, eh.
0: Sì.
3: Radio televisione di
1: Ti piace la mia nuova risata?
3: Reti 3.
0: Sono le 8 minuto, buongiorno, questo è Parzialmente Scremato con Patrax, Ottavio fino alle 9, Simona che ci ha raggiunti anche per l'aggiornamento informativo. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, mercoledì. Sarà una bella giornata soleggiata con qualche cumulo sui rilievi, però nel corso del pomeriggio massime sui 29 gradi. Per domani ancora in prevalenza soleggiato malgrado velature ad alta quota, minime attorno a 17, massime attorno a 30. Per quanto riguarda invece poi il traffico, vediamo se ci è arrivato un aggiornamento. Sì, un aggiornamento che risale a 10 minuti fa, grosso modo. Sulla 2 il traffico è rallentato tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code per un chilometro tra Vassen e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
3: 3 News.
1: Sospetti di accordi illeciti tra distributori di benzina. La Commissione della Concorrenza farà delle verifiche nel Bellinzonese e non solo. Un'applicazione tutta svizzera per informare la popolazione. Il Consiglio federale vuole evitare così contenuti falsi e campagne di disinformazione. In Ucraina, dopo l'allontanamento del ministro della difesa e le proteste di piazza, se ne va anche il capo dell'esercito già nominato, il suo successore.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Meraviglioso anche il video, se non ricordo male, di questa Praise You di Fatboy Slim, che era una specie di flash mob fuori da una fermata della metro, dove tutti ballavano e anche i passanti venivano contagiati da questa felicità.
1: Pensa quante cose c'è in quella testa, ricordi, letture, libri.
0: Troppa.
1: No, sei intelligentissimo. Proprio,
0: no, no, io ho buona memoria. Poi faccio finta tantissimo.
1: Vorrei io avere la tua memoria. Non ce la faccio, Aspetta che mandano qualcosa per te, se funziona.
2: Cioè? E non lo vedi? Metti tutti sotto i piedi.
1: Ma chi? Chi?
2: Pattinetti.
1: Ah, ok.
0: Dice anche ha una spada Jedi.
1: Ha una spada Jedi e ama la sua lady.
0: Sì.
1: Ho lanciato una moda, dai, la moda. Ho trovato il pezzo incriminato.
0: Vai.
1: Faccio sentire solo un piccolissimo spezzone.
0: Ok.
1: Mi gusta Stune, la versione mia e della Simo.
0: Vai.
1: Apprezziamo soprattutto lei, perché io sono.
3: Me gusta l'odalisca, me gusta tu. Me gusta l'alta vista, me gusta tu. Me gusta la mano.

0: Basta.
1: Diciamo che l'accento di Simona nel dialetto della Svizzera italiana viene proprio di Molino, è l'accento di Molino che Nuovo.
2: Roveredo. Io ho passato le mie vacanze a Roveredo, okay, quando ero piccolo, quindi ho quell'inflessione.
1: È tipico.
2: Non ti addormentare, tanto che ho dei racconti perché, anche più lunghi.
0: No, non mi addormento perché ho qua tre sventolini da regalare.
1: Lo sventolinos.
0: Che serve per ale.
1: Sì, esatto.
0: No, è un ventaglio.
1: Ma cosa devono fare?
0: Niente, un vocale in cui dicono solo
1: ale.
0: Se vi interessa lo sventolino, ale e ve lo mando.
1: Esatto, lo 0848 030503.

0: arriva la tiglia ave. Ave ave.
1: Oh, are are oh. Wow, wow, wow, wow.
0: Sì, dai, l'hai
2: ma
0: vista.
2: Ma che nada.
0: Sì, are are con lo
2: are, are.
0: Va bene, dai, ve lo mando.
2: Ma
0: lo
2: sì, la sventolina è giusto.
0: Vi siete impegnati. Visto che siamo un po' in fase memory, abbiamo sentito prima una canzone. Vi voglio far sentire un altro memory. E di quella volta che Sannia chiamò gli internazionali d'Italia.
2: No, meraviglioso, me lo ricordo.
0: Erano in corso gli internazionali d'Italia di tennis e Sannia, il mitomane, voleva farsi inserire nel tabellone principale.
2: Perché sosteneva di essere Sampras, giusto?
0: Sono... Esatto.
2: Sentiamo un po' come ha reagito.
0: Sentiamo, vediamo. Sentiamo.
3: Va ora in onda il Candid Radio Show.
4: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Sono Piero Sannia.
5: Dica.
4: Volevo partecipare agli internazionali d'Italia. Lei non è il numero diretto degli internazionali?
5: No.
4: Lei non è il numero di Panatta?
5: No.
4: Di Barazzutti?
5: No.
4: Pronto? Pronto?
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì, mi dica.
4: Salve, sono Piero Sannia.
6: Sì, mi dica.
4: Volevo partecipare agli internazionali d'Italia.
6: D'Italia, sì.
4: Ecco.
6: Ma nella classifica lei a che punto sta?
4: Appunto, è quello il problema. Avevano promesso che mi mettevano in tabellone.
6: Ah, ho capito.
4: Oggi ho visto, non ci sono. Lei non può procurarmi
6: non
4: un
6: non sta nel tabellone. Dove l'ha letto il tabellone? Sul giornale?
4: Sul giornale, esatto.
6: Ah, e non ci hanno messo il nome suo?
4: Eh no,
6: Mannaggia.
4: Perché io sono fortissimo, eh.
6: Mi immagino, ma si capisce dalla voce che lei è uno forte a tennis.
4: Gli ho tirato uno smash nelle balle a Sampras, è ancora lì che barzisce,
6: Capisco, capisco.
4: Una volta con un servizio ha deformato il profilo a un raccattapalle, eh.
6: Immagino.
4: Non è che si parla di gente qualsiasi.
6: Ma si capisce dal tono della voce che lei è uno
4: con
6: capace.
4: Con chi ho fatto colazione ieri?
6: Con sua madre.
4: No, con Lendl.
6: Ah, con Lendl.
4: Io sono una testa di serie in 11 paesi,
6: Ah, wow. Di serie, dico.
4: Appunto, attenzione.
6: Si capisce che lei ha una gran testa di serie.
4: Allora me lo procura stai wild card.
6: Ma come no?
4: Ci troviamo a Porta Portese.
6: A Porta Portese ci vediamo.
4: Quando?
6: Domani mattina.
4: Come faccio a riconoscerla?
6: Sono uno bello e alto.
4: Bello e alto?
6: Certamente.
4: E lei arriva lì con la wild card.
6: E io arrivo lì con la wild card. Cavalco la wild card.
4: Io sono bellissimo,
6: Mi immagino, pure quello si intuiva dal tono della voce.
4: Attenzione, non prendiamo lucciole per lanterne.
6: Certo, è difficile.
4: Perché chi ha battuto Connors?
6: Chi hanno l'ha battuto?
4: L'ho battuto nell'83 giocando di sinistro pur non essendo mancino.
6: Nell'83?
4: Che la dice lunga sul mio talento. La dice lunga sul mio talento.
6: Spiterina, ha battuto Connors nell'83.
4: Sa quante donne ho avuto io?
6: Credo zero.

0: I Club Dogo che erano...
1: Ai Tinedi, non ti siedi. Lo facciamo solo in piedi,
0: attenzione.
2: La radio la faccio anche in piedi, devo dire la verità, ogni tanto ci si alza. Sì, era quello.
0: C'era una strofa di questo brano che ti ha ispirato una riflessione.
2: Sì, allora, perché la mamma diceva, no, i Club Dogo appunto si erano sciolti, poi sono tornati nel 2024, hanno fatto questa King of the Jungle, dove viene citata questa cosa che le figure genitoriali... Sembra un po' un luogo comune, però alla fine della fiera, quando sei figlio, no, ma quando poi diventi genitore, magari certe cose le capisci.
0: Che loro avevano
2: certe
0: ragione.
2: Frasi fatte che vengono dette. Cos'è che voi vi siete resi conto poi nel corso della vostra vita, quando per la prima volta vi siete sentiti veramente adulti? A me è successo 2 settimane fa. E ti accorgi e ti dici: questa cosa che mi dicevano i miei è vera.
0: Si può dire anche qual
2: cioè,
0: è?
2: Cioè, io
0: la...
2: dicevo: che noia, però è vera sta cosa qui.
0: Si può dire qual è la tua illuminazione?
2: Ma no. In realtà no, non mi sono reso conto di una cosa del genere, però ci sono delle frasi tipo: questa casa non è un albergo, quando sarai più grande capirai. Per esempio quella roba lì del fatto di avere una vita piena di impegni, no? E tu chiaramente da ragazzino, da bambino hai una visione del mondo molto più naif.
0: Non sudare che ti ammali.
2: Per esempio quella cosa lì anche, no? Copriti bene. No?
0: Quando non ci sarò più te ne renderai conto.
2: Esattamente. No, esattamente. Vero, anche quello. Anche il valore che hanno gli affetti, no? Però è indubbio che quando sei un bambino hai una visione del mondo, non solo del mondo, ma anche proprio della dimensione spazio-temporale completamente diversa. Per te il tempo un po' un altro tipo di valore, anche i luoghi.
0: Esatto.
2: Però cos'è che vi siete resi conto? Io sì, quella cosa del quella frase che sentivi dire: quando sarai grande te ne renderei conto, l'ho proprio cristallizzata nella mia mente quando mi sono detto: sì, la vita da adulti è fatta di del tempo libero che riesci a ricavarti strappando con le unghie e con i denti a tutti i vari alle varie incombenze che hai come adulto, per cui il lavoro, le varie cose che devi fare, delle quali ti devi occupare, e lì ti dici: sì, adesso ho capito una parte di quella frase lì che sembrava una frase buttata lì così a caso, però ha senso.
0: L'altro discorso sono le frasi che i tuoi genitori ti dicevano e che ti irritavano, e poi quando tu sei genitore ti ritrovi a dire le stesse frasi.
2: Esattamente. No? No? Esattamente. Sì, perché quella roba finché non diventi genitore non capisci. Per cui se vi va di farci renderci partecipi di queste vostre epifanie, se ce ne sono state, di quando vi siete resi conto
0: che avevano ragione.
2: I miei avevano ragione. 079 873 8073.
3: Metti da parte qualcosa ogni mese invece di spendere
2: quello, per esempio, non buttar via la roba da mangiare, che poi quello anche, perché quando poi ti ritrovi a fare la spesa vedi quanto ti costa.
0: Non uscire nudo.
2: No, esatto.
0: Quelle robe lì.
2: Magnifico tormentone di Planet Funk.

0: lavoro col minimo salariale. Un testo molto semplice, ma che picchia durissimo, questo di Planet Funk, Who Said, Stuck in the
1: Ciao.
0: UK.
1: Ciao. Noi quando in inverno lasciavamo un po' di luci accese, c'era la mamma che infuriava, non siamo mica a Natale. Oppure se lasciavamo le porte aperte, non siamo nati in barca.
0: Non siamo
1: e quando doveva fare tutto lei, non sono mica la vostra serva.
0: Breve!
2: Quel discorso è adesso capisci che quelle frasi erano giuste.
0: Erano sacrosante.
2: È quello che stiamo chiedendo. Quando ti rendi conto che i tuoi avevano tutto sommato ragione a dire le frasi.
0: Le cose che dicevano.
2: Che allora non capivamo. Cinzia dice, mio papà mi diceva sempre com'è brutto diventare vecchi, adesso come lo capisco. No, è vero.
0: Sì, no, ci sono delle cose che purtroppo quando te le dicono è come se te le dicessero in un'altra lingua, cioè non hai l'esperienza sufficiente per riuscire a recepirne appieno la verità, no? Però questa cosa, per esempio, del non siamo mica nati in barca, tutte cose che
2: dopo da grande dici allora è giusto risparmiare.
0: Sì,
2: quando le bollette poi le paghi tu, capisci che avevano anche ragione loro.
3: Ma cos'è con i calzoni? No, ricorda che chi lì gli fa parte del vestito alla festa.
2: È vero.
3: Sì, sì. Ma
2: anche tu il vestito della festa è quello di tutti i giorni?
0: Sì, beh, certo.
2: Sì, sì. Un'altra cosa di cui ti rendi conto quando i figli è i figli escono e rientrano tardi, quanto i tuoi si sono preoccupati.
0: È vero.
2: Fuori non ti rendevi conto di cosa provavano loro.
0: Per te c'era solo la tua realtà.
2: Esatto,
0: la tua
2: quando poi sono i tuoi figli a star fuori capisci cosa gli hai fatto passare.
0: Certo.
2: Vedevo mia mamma ad ogni festa che cucinava per tutti con una dedizione incredibile. Quando ero bambina non capivo proprio il senso. Ora da adulto ho capito che per lei cucinare per gli altri era una forma di dimostrazione d'affetto. Indovinate cosa faccio ad ogni festività, ma non solo. Cucina per gli altri.
0: Sì, è vero, questo era una forma di dimostrazione molto pratica, effettiva di amore che capisci solo dopo, no?
2: Adesso arrivano altre frasi generiche, un po' di olio di gomito, sei mica figlio di un vetraio. È la stessa
0: bellissimo.
2: Frase o sono due cose diverse?
0: A me mia madre diceva, gli è passata Napoleone, ti passerà anche a te.
2: Bellissimo.
0: È bellissimo, quando mi arrabbiavo per delle cavolate pazzesche da piccolo. E poi aveva ragione, e la cosa che mi fa più arrabbiare è che aveva ragione, cioè quel tempo... Le minuzie, quelle specie.
2: Sei andato anche tu in esilio su Sant'Elena.
0: Esattamente. Con la mia spada Jedi.

0: anche le frasi che vengono dette dai genitori, magari ai ragazzi o le ragazze, che seguendo la moda del momento si abbigliano
1: a Daniele,
0: come fanno i giovani, perché giustamente i giovani seguono il trend, il trend.
1: Ma a Daniele dicevano: sarà mia la maniera da andare in giro, vedet mia che conscia. Gli ho chiesto: ma come eri conciato? Avevo semplicemente i pantaloncini corti. Vedet mia che conscia.
0: Come? Sì.
1: È vero che una volta alla festa si andava in giro vestiti dalla festa. Dalla festa.
2: Oggi. Oggi vanno di moda i pantaloni,
1: sì,
2: quelli bucati, con esatto, già stracciati,
1: esatto, se una volta andavi in giro così
2: sono uguali come dei pantaloni jeans interi, ma sono già belli stracciati, mentre sì, una volta mamma ti diceva: dai, avere mia il coraggio di una ferra con i sì, jeans lì pieni da
1: sì,
2: bitch.
1: Esatto. Cambiano le cose.
0: Mi ricordo mia mamma li aveva visti la prima volta, perché poi sono tornati di moda già verso la fine degli anni 80, andavano di moda quei jeans lì tutti strappati soprattutto sulle ginocchia. Fa: ma adesso cosa faccio, come faccio a ripararteli?
1: Bellissima.
0: Cioè no, dice, no, li ho comprati così. E però è una cosa
1: sì, e quando ti ha visto con l'anello al naso cosa ha detto?
0: Si è messa a piangere. Si è messa a piangere. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Ciao.
3: Ti ho detto che in RSI siete tutti pervertiti.
0: Esatto, non nominarla che poi chiama, che poi telefona.

0: Che tenerezza,
1: dicevi di tua mamma che voleva rattopparti i jeans,
0: sì,
1: strappati,
0: sì,
1: quelli che compri già strappati.
0: Esattamente.
1: C'è una, sì, storia simile.
0: No, è meravigliosa, di una tenerezza incredibile. Quando andavano di moda quelle camicie tutte stropicciate, vero, che te le compravi così ed erano fatte apposta. La nonna me ne ha stirata una.
1: Che
0: è riuscita a togliere tutte le pieghe,
1: un mito.
0: Gli ha rovinato la camicia, ma le risate quando si è lamentato.
1: Vabbè, dai, voleva fargli un favore.
0: Ma è un mito, tua nonna è un mito. Grazie, carissimo, bellissimo messaggio.
1: Allora, io ho 30 anni, sono 12 anni che non vivo sotto con i miei genitori, ma mio padre, quando mi vede, mi dice: ma ti sembra il modo di andare in giro? Assomiglia a un barabit.
0: Sì, esatto.
1: Barabit è balabiot, no?
0: Sai che non lo so.
1: Assomiglia a un barabit, giriamo la domanda, cosa vuol dire barabit?
0: Io quando mia madre, vado da lei a cena e vado perché uso per spostarmi in città, visto che non ho l'auto, ho i mezzi pubblici, pure quando è bel tempo il trottinetto elettrico, sono uno dei mezzi più virili che si possono utilizzare per spostarsi, ma questa è la vastità
1: di quello che me ne frega virile.
0: E quando arrivo le fa: ciao, non farmi preoccupare,
1: perché
0: telefonami
1: pericoloso
0: quando arrivi a casa, né?
1: Pericoloso.
0: È pericoloso, sì, però.
1: Sai che non ha tutti i torti.
0: Vai in giro a 70
1: vedendo
0: all'ora.
1: Come vai in giro tu.
0: Ma vada!
1: Ah, poi lui dice: io adesso ho la barba un po' più lunga, sempre quello barabit. Mio papà mi fa: tappare un talebano.
0: Sempre che la toccano piano, sempre i genitori comunque, eh.

0: Girl Summer, Hot Summer sicuramente fino adesso lo è stata, super calda anche nei giorni scorsi, ma super ci sono caldone. Diverse cose che si possono...
1: No, aspetta, prima volevo fare una riflessione. Vai. Secondo te i nostri genitori ci amavano?
0: Sì.
1: Beh,
0: a volte ci avrebbero anche sicuramente... Io qualche scanassone l'ho preso.
1: Ma gli davamo un po' fastidio, non è che ci amassero tanto, no?
0: Beh, dipende. A momenti sì, a momenti no.
1: Però i genitori amano i figli.
0: Sì.
1: Sì, però un po'.
0: Però ogni tanto un po'. Sì.
1: Altri classiconi, le frasi che ci dicevano arrivano. Finché vivi sotto questo tetto si
0: bellissima,
1: fa come dico io.
0: Bellissima, verissima tra l'altro.
1: Quando gli chiedevano i soldi diceva non sono la banca svizzera.
0: Bellissimo.
1: Giochi pericolosi. Se ti rompi una gamba non venire da me a piangere perché le prendi ancora.
0: Almeno così piangi per un motivo valido.
1: Mettiti le calze che il pavimento è freddo, lo dico per il tuo bene. Quando non ci sarò più
0: mi ascolterà.
1: Ma se tutti i genitori dicono le stesse frasi ci sarà un motivo, no?
0: Però se tu quando sei bambino non lo sai.
1: Ma i genitori ci amavano o secondo te un po'?
0: No, secondo me ci amavano.
1: Gli davano fastidio di essere un po'...
0: No, però
1: va bene, arriva l'etimologia grazie a Luca di Barabit.
0: Vai.
1: Ti assumete un Barabit. Non è un sinonimo di Balabiot come pensavo io, ma ha un'altra origine.
0: Il Barabit

0: figlio di Barabba, praticamente un ladro.
1: Sì.
2: Barabit. Barabba. Figlio di Barabba, solo sì, perché usciva con i calzoni corti, pensate.
1: Beh, insomma,
2: ma secondo te i genitori ci volevano bene?
1: Secondo me sì. No. Allora dobbiamo donare, a proposito, queste un altro gadget estivo, per quello che dicevo, parlavo prima di questa hot summer che è tornata a essere calda normale, tra virgolette. Ci sono due paia due per un totale di 4 infradito di Rete 3 da portarsi a casa. Scriveteci.
2: Scusa, arrivo qua. Da mamma, io ti ho dato la luce e io te la spengo.
1: Sì,
2: vedi che non ci volevano bene. Non ci volevano bene.
1: Minacciava di fare come si faceva a Sparta.
2: Si erano pentiti.
1: Ormai la Ruppe Tarpea.
2: Fatto.
1: Scrivetelo 079-873-8073 con la menzione Barabit.
2: Esatto. Dai, se volete l'infradito, ne abbiamo due paia.
1: Estraiamo a sorte tra chi ci scrive nome, cognome, indirizzo e Barabit. 079-873-8073.

0: anche vero che alzarsi alle 4 e un quarto del mattino non è evidente. Tutto quello che vuoi, ma io ogni volta che vengo, praticamente ogni giorno imparo qualcosa. Abbiamo imparato, grazie a Luca, che Barabbit ha una sua ragion d'essere in quanto il senso di Barabbit è il figlio di Barabba.
1: Però attenzione, ci segnalano ladro. Che Barabbit è plurale e il singolare sarebbe Barabin.
0: Un Barabin.
1: Te sei un Barabin.
0: Sei un Barabin.
1: Ah sì, du Barabbit.
0: No, ma questo è ancora meglio. E pensa che io sono andato a vedere se si poteva, se esisteva un equivalente in italiano, tra virgolette, corrente.
1: Barabino,
0: non esista,
1: no.
0: Esiste Barabita, che è un'unità amministrativa locale rurale in Bangladesh.
1: Il Barabita?
0: Barabita, sì.
1: Nessun termine che derivi da Barabba in italiano.
0: No, non esiste. Per cui se tu vai in Bangladesh in Barabita, lo dici, loro ti guardano e dici: ah, ok, tu ti occupi di amministrazione locale rurale.
1: Invece stavi parlando in dialetto.
0: Stai parlando in dialetto.
1: Insultando tuo figlio.
0: Qualcuno se ne è riuscito a portare a casa, avete scritto tantissime, obbedendo alla richiesta, pieno di Barabit, sì, di Barabit. Grazie anche per...
1: Complimenti.
0: Bello, bello. Ah, c'è un'altra frase, anche questa, che chi si loda si imbroda.
1: I genitori, quando
0: sì.
1: Vogliono farti abbassare le ali.
0: È vero. Quando te la canti, te la suoni, te la canti da solo. Ragazzi, è stato meraviglioso, grazie mille per la compagnia, per la simpatia, siete stati formidabili, ci avete scritto tantissime. Ci ritroviamo domani mattina, io sono qui a partire dalle 6 con Ottavio. Ci sei anche tu?
1: Sì, prima andiamo in palestra alle 5.
0: Sì, ovviamente.
1: Alle 5, un'ora di palestra.
0: Ça va sans dire.
1: E poi
0: veniamo qui da Ottavio
1: e da Paltrax o Paitinedi
0: con la sua spada Jedi. A domani, tra pochissimo, con voi fritti.

0: Amici ovini e caprini,
1: beliamo. Oh, che bello belare. Non è forse bellissimo belare?
0: Bello.
1: Bello, bello.
0: Bella Lugosi.
1: Potrei belarvi anche le previsioni del tempo, ma preferisco utilizzare delle parole chiare. In tutto il paese soleggiato, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi, una temperatura massima di 29 gradi a sud, tra 26 e 29 a nord. Vorrei augurare buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana, dove la circolazione è fluida e non ci sono disagi particolari da segnalare. Giusto sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code per 2 km tra Wassen e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
3: Sospetti di accordi illeciti tra distributori di benzina, la Commissione della Concorrenza farà delle verifiche nel Bellinzonese e non solo. Un'applicazione tutta svizzera per informare la popolazione. Il Consiglio federale vuole evitare così contenuti falsi e campagne di disinformazione. In Ucraina, dopo l'allontanamento del ministro della difesa e le proteste di piazza, se ne va anche il capo dell'esercito, già nominato il suo successore.
1: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10:00.

le 9:07 minuti. Buongiorno. Vi vedo super attivi. Iperattivi forse no, ma chiacchierelli sulla nostra chat di WhatsApp e noi vi risponderemo sempre. Vorrei che mi rispondesse per una volta anche il nostro specchio qui, perché oggi sono riuscita ad arrivare abbastanza decentemente, ho lavato i capelli, un bel riccio fluido, e quindi specchio specchio delle mie brame, chi è? È la più bella del reame?

Fritti Frittatella con voi fino alle 12.30. Dalle 10 apriremo il nostro bazar. Venghino signore, venghino signori. Ma questo sarà l'invito delle 10 quando mi raggiungerà la mia cucciola Laila. La Laila. Ci mettiamo subito sul sicuro con un classico che non conosce rughe. Ogni volta che passa sembra essere sempre al posto giusto, con quel bel mood, quell'energia che mette, che mi mette, spero anche voi, di buon umore. Stevie Wonder, Master Blaster.

0: Wonder Master Blaster Jamin. Domanda di rito: quando inizio un programma vi chiedo innanzitutto come state, che cosa state facendo, che cosa volete fare, dove siete già stati, avete già fatto le vacanze, le farete? Ma soprattutto, voi oggi come vi sentite? Simo Fritti?
1: Simo Fritti!
0: Simo Freschi?
1: Il programma che tutti piace con Simona.
0: Simo Bolliti?

ascoltato questa canzone più volte nel 2024 quando è uscita diverse volte, quindi capisco perfettamente il significato più profondo. Però per portarvi un po' di leggerezza, mentre ascoltavo Tutta Gold pensavo, mi è venuto in mente che in fondo una tuta dorata è impegnativa da indossare, a meno che tu non sia un cantante, un rapper nella fattispecie. Insomma, ci sono vestiti che ti compri per esempio soltanto in vacanza, no? Li compriamo convinti, ci sembrano perfetti tra il mare, il tramonto, il ciringhito, poi torniamo a casa, li appendiamo nell'armadio e non li mettiamo più. Il cafcano fluo, i pantaloni di paillette trasparenti larghissimi, la camicia con le palme, il cappello enorme, in vacanza ci sembravano normali, anzi. E a casa ci chiediamo: ma davvero l'ho comprato io? Mi sono comprata sulla spiaggia, facendo anche tutte le varie prove, un vestitino, signori, un vestitino dorato che mi trasforma immediatamente in Priscilla, la regina del deserto. Magari domani lo metto.

Ciao Simo, allora se vuoi sapere come mi sento in questo periodo, se è tipo Simo Fritti, che sono fritto nell'olio, potrebbe essere un'ottima alternativa. Frittella non mi sento molto, se no bollito, ecco bollito sì, pesce bollito.

bella grintosa. You've got the love. Allora, un abbraccio a tutti i bollitini, ai simo bolliti, pesci bolliti, bolliti di carne, bolliti in generale, anche di verdura. Vi capisco, ci si sente un po' bolliti, nonostante la frescura di queste ore. Però, dai, ditemi la verità, viaggiatori nel tempo, con la testa siete già nel weekend, no? State già progettando qualcosa o almeno sognandolo, no? Una gita, una grigliata, un tuffolo, un concerto oppure il divano, che ogni tanto è il programma migliore, perché no? In giro oggi c'è un sacco di gente che che ha l'avatar del venerdì, fisicamente è qui ma mentalmente è già

Buongiorno, il capotreno del Sound and Found. Ricordatevi che quest'anno i biglietti sono online, quindi comodamente dalla sdraio potete acquistare per venire sul nostro magnifico treno. Ciao, buona giornata, baci baci.

0: una cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

alcuni concetti vanno ripetuti e io mi riconosco anche in altri speaker, altri amici di Rete3 che vengono qui al microfono tutti i giorni. Per esempio, non so, Polpettino è piuttosto ripetitivo, ma proprio perché è giusto esserlo a volte. E quindi io lo ripeto sempre, i nostri ascoltatori, quelli che arrivano proprio dalla nascita di Rete3, erano le 00:03 del 1 gennaio, 1988, e ce li portiamo dietro da allora, e quindi siamo veramente una famiglia, una community, chiamala come vuoi, persone che poi alla fine abbiamo incontrato anche al di fuori dei nostri programmi. Uno di questi è sicuramente il nostro Luca Donati, soprattutto grazie a Rosy che l'ha seguito sin dai primi passi e che io mi sono portata dietro molto volentieri, non come una zavorra, mi sono portata dietro come un'esperienza da vivere insieme a lui. Ci ha portato in questo viaggio, ci sono viaggi che servono a cambiare aria, altri che possono cambiare una vita, e quindi da Orselina sopra Locarno, da dove è partito Luca con il suo cano, uno zaino e un'idea tanto semplice quanto potente, attraversare l'Europa fino ai Paesi Bassi raccogliendo poi anche dei fondi per regalare sedie a rotelle ai bambini con disabilità in Zambia. Ecco, lui ci ha portato con sé ogni chilometro, che poi è diventato un aiuto concreto perché ogni passo è una possibilità in più, una storia che ci ricorda che anche un lungo viaggio può cominciare con un gesto di solidarietà. Vi dicevo appunto che Luca ci ha portato con sé regalandoci questi diari che ci fanno sentire il suo mood e capire che cosa sta vivendo in questo momento. Tra pochissimo una piccola pagina del suo diario.

0: Allora sentiamo come sta andando il viaggio di Luca Donati. Se lo cercate in Google trovate informazioni sul suo viaggio e anche la beneficenza, altrimenti vi invio un link utile.
1: Allora,
0: utile.
1: Ciao Simo, diario della giornata. Allora, sono qui in questa bella casetta al mare, bello. Oggi, visto che tanto avevo tempo, ho fatto l'aspirapolvere perché qui la sabbia entra a secchiate. Niente, ci sono 16-17 gradi, ha piovuto, adesso c'è un po' di sole. Per il weekend io ho un programma di camminare verso nord, perché da venerdì si riparte.
0: Non male, ho visto le foto della casetta proprio sul mare, ho visto anche che il tempo non è, diciamo, dei migliori, 16-17 gradi, un sogno per molti, ma forse non per tutti.

0: Olio, Giuse Delizia, il nome è Giuseppe Puleo, 24enni. E beh, questo è lo stile, poi voglio dire. Ci ha elencato un sacco di robe belle.
1: Leonardo DiCaprio, e magari fingono così bene, sembrano quasi felici.
0: Palermitano,
1: quando ci siamo mollati.
0: Ciao ciao, lo salutiamo per dare il permesso a Peter di cantare con Victoria.

turbo siesta per certi versi, però poi ti dà anche una svegliata, cioè alterazioni dei ritmi interessanti all'interno di questo brano, è anche una certa classe. Allora manteniamo questo livello di classe, perché di classe si parla quando arrivano i Keen, secondo me, che ci portano in un universo fatto di cose da superare, di quell'energia, di quella forza che ti arriva quando meno te l'aspetti, quella forza che ti dà la possibilità poi di rialzarti. È un po' questo il tema di Silenced by the Night.

0: vale di più di una seduta, diciamo, in psicanalisi, perché in questo brano ci sono tutti i suoni che mi emozionano, mi fanno piacere e mi descrivono. C'è quella malinconia strana, quegli accordi che non sono tetri, ma non sono nemmeno accordi che utilizzeremmo in un brano reggae, ecco. Lei sono io, molto profondamente, così metti che ci tenevi a sapere che tipo di persona sono, non so, ti sei svegliato così. Le 10 e un minuto prima di cedere la parola a Paltrax per l'attualità, il tempo facciamo per domani, che è mercoledì, dai, portiamoci un po' avanti. In tutta la Svizzera splenderà il sole con una temperatura minima tra 13 e 18 gradi, le massime fino a 29 gradi a sud, 26 a nord.
1: 3 News.
2: La Commissione della concorrenza è stata sollecitata per verificare che il repentino calo dei prezzi dei carburanti a Bellinzona dopo l'arrivo del distributore con prezzi molto bassi, si parlava di circa 20 centesimi in meno al litro, che ha spinto i distributori della regione ad adeguarsi, si sospetta accordi illeciti. La denuncia alla Comco arriva dal consigliere nazionale vodese Benoît Gaillard. Due arresti per droga inizio luglio nel canton Grigioni, lo comunica la polizia cantonale. A Domat Ems un 22enne albanese è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e 20 di eroina. La seguente perquisizione del domicilio ha portato al sequestro di altri 895 grammi di cocaina e 140 di eroina. Altra notte di attacchi incrociati, l'undicesima tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha reso noto di aver colpito alcune infrastrutture militari iraniane nella regione medio orientale, compresa la capitale Teheran e l'area dove sorge la centrale nucleare di Bushehr. La guerra in 4 mesi ha causato la morte di almeno 18 soldati statunitensi. Ne ha dato notizia al presidente Trump, che ha rinnovato le minacce di nuovi e più pesanti attacchi contro Teheran, parlando di guerra totale per vendicare i caduti per mano iraniana.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11.

0: mantenute. Talvolta ai noi però ci si dimentica. Oggi nel bazar abbiamo anche una grafica sonora estratta in questo istante da YouTube, perché ieri mi sono dimenticata, a proposito di mente che svanisce, di prenderla, montarla, arrangiarla, e quindi appoggiati a questa grafica sonora che Simo ha preparato per il bazar che apre proprio in questo istante.
1: Benvenuti al bazar. Il bazar è un luogo dove si trova un po' di tutto, dagli oggetti strani alle storie più curiose, gli incontri inattesi e cose che non sapevi di stare cercando. Benvenuti al mercato della musica, personaggi, idee, deviazioni, non solo mentali ma anche di percorso. Insomma, un programma dove può entrare di tutto, compresi voi.
0: Oh, allora, ieri ho ricevuto il mio primo mazzo di tarocchi. Ho trascorso buona parte della serata cercando di capire che cosa volevano dirmi certe carte. Devo dire grazie a te.
1: Perché vogliamo dirlo, i tarocchi, c'è una sorta di specie di legge non scritta.
0: Sì.
1: Che indica che il mazzo dei tarocchi, il primo, non te lo devi comprare. Deve esserti regalato, perché è come una tradizione da condividere, da portare avanti.
0: Sì, e io l'ho apprezzato tantissimo. Allora, sto studiando, quindi tu è un gioco, comunque non è che voglio fare delle divinazioni a pagamento, non è il mio piano B per il momento. Di pari passo con il mazzo dei tarocchi che ho ricevuto ieri dalle mani fatate di Laila. Questa mattina che cosa ho ricevuto? Volete saperlo? Entrate nelle mie pagine, perché al momento l'ho pubblicato lì, Simona-Bassofoglia, per vedere che cosa è entrato nel bazar oggi. Poi me lo spieghi che cosa hanno a che fare le due cose insieme. Piani.
1: Lo scopriremo. Ma che te lo dica fa? Te lo dice Angelina Mango,
0: Canta, va.

0: minuti fa il nostro bazar ha aperto ufficialmente i battenti, le nostre bancarelle colme di oggetti inutili talvolta, ma che ci fanno stare bene. Siete invitati. 079-873-8073 è sempre a vostra disposizione per chiacchierare con noi.
1: Venghino signori e signorine, signori più meno giovani del paleocentico.
0: Lo sapevo che ti nerficavi su un territorio che non conosci bene. Cioè, non sai ancora a quale periodo storico io sia legata.
1: La questione è questa, che qui ci deve poter entrare tutto,
0: sì,
1: tutti devono tutti poter entrare, ad eccezione di una cosa che invece io la terrei fuori.
0: Che cos'è questa cosa?
1: La noia, la noia di stare fuori dalle tendine del nostro bazar, quella noi non la vogliamo qua.
0: Ma però un po' di noia, scusa, un po' di noietta, quella noietta ozio barra non so che cosa fare, guardo nel vuoto.
1: Ma tu mi parli del meriggiare?
0: Nel meriggiare, che bella espressione.
1: Meriggiare che tra l'altro appartiene a quelle parole che sono intraducibili dalla lingua italiana. Cioè tu non la puoi tradurre con una parola in un'altra lingua.
0: Non puoi.
1: Non puoi, no, ma te lo dico perché sono una appassionata di parole.
0: No, no, ma io ti ascolto perché lo so e anch'io sono un'appassionata di parole. Ma meriggiare penso che almeno 20 anni che non la sentivo, 30 forse.
1: Ah, io invece è una parola che adoro, che periodicamente, soprattutto in questo periodo estivo, perché si colloca nel panorama di quelle cose che si fanno durante l'estate, ritorna.
0: Allora, definizione esatta della parola meriggiare, abbiamo anche un bel dizionario all'interno del nostro bazar oggi, dizionario antico con parole che meriterebbero di essere rispolverate e riutilizzate, perché no?
1: Meriggiare, stare in riposo all'aperto in luogo ombroso nelle ore calde del meriggio, ovvero le prime ore del pomeriggio.
0: Meriggiamo tantissimo allora. Ma come si fa a meriggiare se si deve andare a lavorare? Come si meriggia quando si è sul lavoro? In un negozio, in un ufficio?
1: Allora, penso che esistano delle tecniche dove con gli occhi aperti riesci comunque a essere in luoghi lontani.
0: Hai studiato allora?
1: E certo, io devo ammetterlo, ormai sono passati 10 anni dall'ultima volta che mi sono trovata su un banco di scuola, quindi posso dirlo, la tecnica del essere presente ma non presente, il famoso sognare ad occhi aperti.
0: Il problema è
1: prima della classe
0: che quando c'è un buon livello di conoscenza in famiglia, soprattutto se uno è un po' attento, se ne accorge.
1: Ci sono dei sintomi.
0: Che quello sguardo lì non è lo sguardo di una persona presente, ma più lo sguardo di un pesce lesso che non è per niente attento a quello che stai dicendo.
1: Però ha i suoi vantaggi. Ha i suoi vantaggi. Per esempio, i figli che capiscono questa sintomatologia nel genitore sanno quando è il momento giusto per magari domandare quella flessibilità sull'orario di rientro. Perché sai che non stanno ascoltando e che probabilmente la risposta sarà qualcosa tipo
0: certo, fai quello che
1: sì,
0: ti pare.
1: Certo.
0: Sì.
1: E tu lì, se sai, così come al contrario, i genitori sanno quando è il momento giusto. Ma che ne dici questo weekend se andiamo a pulire le grondaie della nonna? Ah sì mamma, tu.
0: Cioè, quindi il meriggiare come tecnica per riuscire ad ottenere poi delle promesse così fatte in un momento di assenza cerebrale.
1: Ma sono quelle piccole strategie un po' che si creano all'interno delle famiglie. Te lo dico perché in questo periodo sto riguardando una serie su quel famoso portale di streaming.
0: Sì, sì.
1: Una serie che a me piace tantissimo perché la trovo di una tenerezza infinita nel rapporto tra i vari personaggi, che si intitola The Middle.
0: The Middle,
1: che fondamentalmente è la storia di questa famiglia americana che si trova in uno di questi stati in mezzo, insomma, in mezzo a nulla, nell'Indiana sostanzialmente. Ed è molto carina perché la prima stagione i personaggi sono effettivamente piccolini, soprattutto i figli, e quando poi arriviamo alla 12ª stagione, perciò 12 stagioni,
0: che bello.
1: I ragazzi a questo punto, i due più grandi stanno finendo il college, uno di due l'ha già anche finito, e invece il più piccolo sta finendo il liceo.
0: Ok.
1: E noi li seguiamo in questo arco ed è bellissimo vedere appunto tutte queste relazioni familiari, tra cui anche questo sfruttare il mamma posso stare fuori fino a tardi, e sanno esattamente che se domandano alla mamma durante la visione di certi programmi televisivi la mamma dirà di sì di default perché non vuole essere
0: disturbata. Tu pensa, siamo partite da meriggiare, siamo arrivate a New Order. Dimmi che li conosci?
1: Sì.
0: Forse ti ho spinta a mentire, mi rendo conto. Dimmi che non li conosci.
1: Non li conosco.
0: E voilà.
1: Non li conosco, lo devo ammettere. Ma che colore ha il mercoledì secondo te, se il lunedì è blu? Parliamone.
0: Io...

0: Dance No More, Dance Forever, Harry Styles. Sono le 10.25, benvenuti nel nostro bazar, bazar all'interno del quale non ci facciamo mancare proprio niente, tantomeno i nostri regalini, che sono i gadget estivi di Rete 3, molto ambiti, molto richiesti.
1: Posso dirti una cosa su Harry Styles?
0: Se puoi,
1: no, ma proprio così, una piccola curiosità. Harry Styles ha corso diverse maratone. Cioè, una di quelle cose che gli piace fare è correre maratona. E io ogni volta
0: che vai e ti alleni,
1: che vado a correre, dentro di me penso
0: Harry Styles.
1: C'è un momento in cui mi dico: Harry Styles, in canale l'Harry Styles che è in te. Corri pensando.
0: Ma tu sei oltre
1: Harry Styles.
0: Tu sei oltre Harry Styles, secondo me, perché io lo sai che ti segue, lo sanno ormai tutti.
1: No.
0: Ti seguo su Strava. Io ti seguo su Strava. E quindi chilometri e chilometri, questa piccola Laila, giorno dopo giorno, ti porteranno sicuramente a fare una maratona a un certo punto. È il tuo obiettivo? Quella di New York, ti accompagno. No, finché c'è Trump forse no.
1: No, ascolta, io di maratone ce ne sono un paio che mi piacerebbe tanto fare, tra cui la maratona del sole di mezzanotte, che è una maratona che si svolge in Norvegia poco prima del solstizio d'estate, quindi praticamente si corre a mezzanotte ma in piena luce.
0: Sento che c'è già un progetto, dunque.
1: Mi piacerebbe correre la maratona dei vulcani in Islanda. Però è un po' più complicatina, perché spesso e volentieri certe maratone, dato che sono prese d'assalto, i sorteggi per partecipare, appunto, sono, tu ti devi iscrivere, vieni sorteggiato per
0: complicato.
1: Partecipare. E alcuni addirittura sono riservati solo ai residenti. Siviglia si è vista arrivare talmente tanti partecipanti, non era in grado di sostenere la mole, la quantità di persone che arrivavano per correre la maratona, perché tra l'altro quella di Siviglia, in un momento dell'anno in cui le temperature sono perfette e il percorso è molto piatto,
0: quindi boom di iscrizioni.
1: E loro, essendo che non erano in grado di gestire né l'organizzazione né poi le pulizie dopo, hanno detto: sapete cosa? Questa maratona è riservata solo ai residenti.
0: Bravi, no. Hanno fatto pure bene. Mi era quasi venuta voglia di partecipare pure a me, con tutta la descrizione che hai fatto, cioè percorso pianeggiante, la temperatura perfetta. Beh, forse è la cosa più distante che io possa immaginare, fare una maratona. Voi che cosa dovete fare per riuscire ad accaparrarvi le nostre bellissime ciabadito,
1: le infrabatte, le ciabaditos? Allora, prima ci siamo lasciati con i Blue Monday e io ti ho chiesto: ma che colore ha il mercoledì?
0: Speravo te ne fossi dimenticata, invece no.
1: E invece no.
0: Che colore ha dunque il mercoledì, vorrei sapere.
1: Esatto, io voglio sapere sulla tavolozza dei vostri colori. Che tipo di giornata state già vivendo, dato che sono le 10.27, quindi magari ancora non siete proprio partiti. Insomma, è estate,
0: no.
1: Siete in vacanza, magari
0: sì.
1: No. Che colore vi potrebbe attendere in questo mercoledì 22 luglio?
0: Sarà forse il blu?
1: Sarà
0: il giallo?
1: Il magenta?
0: Il marrone?
1: Una variazione di giallo? Non lo posso sapere.
0: Sappiamo, no.
1: Ma se volete tentare di aggiudicarvi le ciabadito, le infrabatte di Rete 3, mandateci un messaggino allo
0: 079-873-8073
1: con il colore e una spiegazione allegata.
0: Magari anche nome, cognome, indirizzo.

0: sono partiti dei balli con degli stili misti, ma il denominatore comune di tutti questi stili che noi così adottiamo per danzare sui brani che vi stiamo proponendo è: ma che ci frega, ma che ci importa? Proprio quando balli non devi stare lì a pensare: mamma mia, ma che figuraccia che sto facendo. Anche perché non potete quasi mai vederci, quasi mai, perché ogni tanto io filmo quello che stiamo facendo e poi lo pubblico sul nostro profilo, sul mio in questo caso,
1: sui nostri profili social,
0: in questo caso privati, e talvolta anche sui profili di Rete3. Allora, ci state mandando tanti bei messaggini colorati a proposito di che colore ha questa giornata.
1: Di che colore è il vostro mercoledì? Era questa la domanda per cercare di accaparrarvi le ciabaditos, le infrabatte di Rete3. Questo messaggio, ti dico, io mi sento di premiarlo. Non abbiamo ancora scritto la protagonista del messaggio che ha vinto, magari ci sta ascoltando e sarà una sorpresa, ma perché trovo che ci sia qualcosa di bellissimo da festeggiare. Per me il colore di questo mercoledì è l'arcobaleno. So che non è un colore, ma oggi sono estremamente felice.
0: E come mai?
1: Perché ieri mi sono arrivati gli esiti degli ultimi esami del master e li ho passati tutti e ora manca solo la tesi.
0: Come on!
1: Come on! Melissa, siamo felicissime per te. Speriamo che, tra l'altro, condurre gli esami in pieno luglio non ti abbia, insomma,
0: sfiancata troppo.
1: Stesa, anzi, però speriamo che adesso tu ti possa stendere al sole con le nostre ciabaditos ai piedi.
0: Così ci penserai. Tra l'altro, tutta la mia solidarietà va anche a chi non ha superato gli esami e che quindi sta passando quell'estatina un po' pesantina con l'idea poi di doverli recuperare o a settembre o l'anno dopo o quel che sarà. Comunque le infrabatte, cibadito,
1: le ciabadito
0: vanno a te.
1: Un paio vanno a Melissa e l'altro paio invece abbiamo estratto questo messaggio, ma non tanto per il primo, per il secondo che a me mi ha steso, mi ha ucciso.
0: Vai.
1: Allora, stiamo andando al Blausé. Dunque, se il nome del posto non ci tradisce, il nostro mercoledì sarà di un blu splendidamente cristallino. Mm-hmm. PS. Se mia figlia di 9 anni si perdesse, chiameranno voi, perché conosce a memoria il numero di Rete3, ma non quello di sua madre.
0: E questa è la cosa che noi, come dire, prendiamo sul serio. Dovesse capitare, c'è sempre qualcuno qui pronto a rispondere. Non si sa mai.
1: Pronto? È la mamma di... Sì,
0: sì, sì. Aspetta, Rastellina, che adesso ti metto in contatto con qualcuno che ti può aiutare.
1: Comunque, beh, tu mi pensavi che stessi ballando io adesso?
0: Non però, stai ballando?
1: No, non sto ballando. In realtà sto cercando di togliermi una formica.
0: Hai una formica?
1: Ho una formica addosso che deve essere che dall'esterno ha deciso di venire dentro.
0: Perché... Bizzarro però, perché sembrava veramente che stessi ballando. Vorrei salutare tutti voi che avete partecipato oggi per vincere le nostre infrabatte. Al momento appunto sono andate ai vincitori, i nomi li avete appena sentiti, però vorrei sentire la vocina di questo nostro giovane o giovane ascoltatrice.
2: Ciao Rete3, il mio mercoledì è sempre stato rosso fin dall'asilo e ciao da lei.
0: Allora, rosso fin dall'asilo, tu resta lì perché comunque domani ci saranno altre infrabatte da vincere.
1: E poi durante questo momento insieme, fino a mezzogiorno e 30, ci sono ancora gli sventolini.

0: famosissimo telefilm culto anni 90, Friends, dei Rembrandts. Allora,
1: io posso dirti, io adoro Friends.
0: Sì, ma non avevo dubbi. Non avevo dubbi.
1: Ma sai perché?
0: Anch'io, comunque non lo voglio rivedere, ma sì, l'ho adorato.
1: Non lo vuoi rivedere?
0: No, non lo voglio rivedere perché va bene così.
1: Non respiro.
0: Mi spiace. La verità ti fa male, lo sai. Senti, ma in Friends, sì. Domanda, perché non me lo ricordo. C'erano le risate registrate quando facevano le battute oppure no?
1: Urca, tu poni un quesito veramente tosto. Ti vorrei dire di sì, perché se non sbaglio non era registrata in live audience, o almeno non tutte le stagioni erano registrate con la live audience.
0: E purtroppo, col passare degli anni, oltre a un sacco di altre idiosincrasie, ho quella delle risate nelle serie televisive. Non ce la posso fare. Io le risate registrate non le posso. Ad esempio,
1: un po' posticce.
0: Una mamma per amica, non c'erano le risate registrate e quindi la posso riguardare, vedere, rivedere. Mentre le posticce, risate posticce, proprio non si affrontano. Cari amici del Bazar, visto che avete partecipato in tanti e tante, e la cosa ci fa immensamente piacere, non vi dimentichiamo mica una rassegna. Segna di tutti i messaggi che ci avete mandato.
1: Allora, per me il mercoledì è rosa perché quando ero all'asilo c'era un calendario, ogni giorno era una casetta di un colore diverso. Io ancora oggi me le ricordo tutte. Il mercoledì era rosa.
0: Oh, sai che rosa, ci ho fatto pace col rosa? Un tempo era nero, mi vesto di nero, tutto nero, maglio nero, scarpe nere, borsa nera, cappellini neri. Il rosa caramella mi piace ultimamente.
1: Io il rosa ci ho dovuto fare pace un po' per forza di cose, perché l'estate scorsa compro a un bazar etnico una giacchetta.
0: Tu guarda, non il nostro bazar.
1: Non quindi. Il nostro

0: ok, infatti adesso aprendo la vedo, sta intrattenendo un prato di dimensioni abbastanza grandi.
1: Sta intrattenendo?
0: Sta tagliando, sta...
1: Intrattenendo,
0: sì, qualcosa è.
1: Che scelta bizzarra.
0: Mi sa che l'ho tradotta dal francese.
1: Deve essere.
0: Sta curando
1: un prato.
0: E ci dice che la sua giornata è verde e azzurra e la foto parla da sola. E in effetti sì, perché metà della foto è verde, l'altra metà azzurra.
1: Bello, verde. Me lo vedevo comunque lui ad intrattenere il prato, sai. Una canzoncina diventare il prato più verde.
0: Una barzelletta per farlo ridere. C'è chi ci scrive che il mercoledì è Merrone.
1: No, però
0: non so se mancasse una D.
1: È ovvio che volesse scrivere marrone. Che comunque è un colore anche quello, no?
0: Il marrone.
1: Il marrone.
0: Il marrone.
1: Marrone.

0: Days, Rudimental, Jasmine McMore. 10:52 minuti. Tu, grazie a un piccolissimo e graditissimo errore di traduzione, hai creato un'immagine nuova che è stata apprezzata dal nostro pubblico, anzi dagli avventori del bazar.
1: Ragazzi, io vi ringrazio per questo nuovo termine che adoro, intrattenere il prato. Anzi, prossimamente quando andrò a tagliare l'erba nel mio praticello, intratterrò il prato.
0: Vedi? E
1: perché no, porterò anche una chitarrina, una canzoncina.
0: Perché no?
1: Grazie, buona giornata.
0: Una canzoncina per ogni filo d'erba.
2: Ma che poi tu vuoi mettere quando tagli il prato? Insomma, comunque
0: scusa, beh, prego, prosegui pure con la tua storia.
2: Che tagli la testa ai ciuffetti d'erba? Mm-hmm. Vuoi non raccontargli prima una barzelletta per rendergli più facile questa transizione ad essere corti?
0: Allora, sapevo che sarebbero arrivate le risatine dei bambini, perché ho visto che c'è gente che mi segue in quello che dico e tante volte si rispecchia addirittura, no? Perché dicevamo di Friends, visto che abbiamo passato l'iconica colonna sonora, e io non riesco più a rivederlo perché queste risatine messe dentro così a muzzo ogni 3 secondi mi mandavano i matti, non ce la facevo.
2: Ti posso dire, non potevo. Di Friends ci sono altre cose che trovo che siano invecchiate un po' male.
0: Oh, che cosa?
2: Allora, adesso qua non voglio assolutamente aprire il vaso di Pandora
0: invece,
2: che conserviamo nel retrobottega del bazar.
0: Lo stai proprio aprendo.
2: Però sto per aprirlo. Diciamo che alcune battute che venivano fatte negli anni 90, fatte oggi, 2026, insomma, non è che sono invecchiate benissimo.
0: No.
2: Magari va anche un po' ricordato il personaggio di Monica in adolescenza, insomma, aveva dei problemi
0: di peso.
2: Sì. E insomma c'è un po' questo filo ricorrente durante le varie stagioni che ritorna, di queste battute, insomma, che non sono proprio delicatissime.
0: Sì.
2: E io trovo che quelle, ecco, per esempio, quelle lì sono... Non sono invecchiate proprio bene, ecco.
0: Eravamo chiaramente in un altro periodo in cui la sensibilità nei confronti di certi temi era diversa. Sì, effettivamente può pesare un po'. Io ho rivisto recentemente un film, una commedia che ricordavo con affetto degli anni 90, poi magari adesso scava in quello che è un turbine di parole che stanno venendo fuori random nella mia testa, mi verrà anche il titolo. Però effettivamente sull'onda di quello che dicevi tu era assolutamente improponibile vederlo, proprio un altro tipo, che non sono una bacchettona, non è quello, capisco il cinismo, riesco veramente a scherzare su ogni cosa. E alcune frasette,
2: alcune frasi, ma anche sulla questione, per esempio, di come hanno trattato determinate relazioni,
0: sì,
2: di come si sono chiuse, di come si sono. Cioè, ce ne sono alcune cose che riguardate oggi, ti dici. L'intrattenimento, però forse potevamo trattarle con un pelino più di delicatezza. Altri invece temi come la maternità, ricordiamo nelle stagioni, insomma, quelle più tarde, Monica e Chandler, che poi si mettono insieme, si sposano, iniziano ad avere dei grossissimi problemi di fertilità, e quindi anche tanti temi che Friends ha portato sono stati d'avanguardia,
0: precursori. Certo.
2: Quindi ecco, diciamo, un po' le hanno vinte, un po' le hanno perse, dipende un pochino dove ci si pone.
0: Quindi se non danno fastidio, perché a me non danno fastidio, certo è che, ahimè, magari non mi fanno più ridere, e abbiamo messo via anche il nostro vaso di Pandora.
2: Ma posso dire, senza nemmeno troppi
0: drammi, vediamo che cosa ci scrivono, se ci scrivono sempre.

0: stupendo, vero, questo modo di cantare di Madonna, desueto per lei. Nel bazar si canta, si parla, si respira aria di festa, aria di mercato, che è una roba meravigliosa. E fortuna che i mercati sopravvivono nelle varie città, Lugano, Bellinzona.
1: Venghino, venghino signori, noi abbiamo tante cose da offrirvi per intrattenervi e non solo i vostri prati.
0: E allora, visto che ce lo state chiedendo, quando è il momento giusto per vincere le nostre infrabatte? Le abbiamo già regalate, ma il momento Radio giusto non esiste, è sempre il momento giusto, perché essendo un premio fedeltà, a sorpresa, quando meno te lo aspetti, potresti sentire: ehi, è arrivato il momento di vincere le infrabatte. Ma le abbiamo già regalate, per il momento abbiamo ancora degli sventolini, sono le 11. Nel bazar è il momento delle informazioni, partendo dalle previsioni del tempo.
1: Allora, le previsioni fino a stasera: in tutto il paese soleggiato, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi, temperatura massima 29 gradi al sud, tra 26 e 29 al nord. E diamo anche uno sguardo velocissimo alla situazione delle strade, perché ci sono dei problemi di traffico tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Riazzino in entrambe le direzioni a causa di olio sulla strada. Ci sono anche dei rallentamenti tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, e sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono chilometri per 2 chilometri tra Wassen e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Aspetta un secondo, che è arrivato giusto uno adesso.
0: Prego.
1: È uguale identico, guarda, ci hanno aggiornato, quello delle 11.01 è uguale a quello delle 10.51, perfetto.
0: Le 11:01, l'attualità con Paltrax.
2: 3 news.
3: Ticino la settimana scorsa Alessandro Speziali e Fiorenzo Dadò, presidenti di PLR Centro, e Fabrizio Sirica, co-presidente del PS, hanno inviato una lettera al consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, chiedendogli di esprimersi in merito ad alcune registrazioni telefoniche circolate sui social network. Gli estratti audio, la cui autenticità non è certa, contengono una conversazione telefonica tra una donna e un uomo che l'interlocutrice identifica come Claudio Zali. Lo scambio tra i due è particolarmente acceso. In un passaggio l'uomo esorterebbe la donna ad agire nell'illegalità. La Commissione della concorrenza è stata sollecitata per verificare il repentino calo dei prezzi dei carburanti a Bellinzona dopo l'arrivo del distributore con prezzi molto più bassi, che ha spinto i distributori della regione ad adeguarsi. Si sospetta di accordi illeciti. Due arresti per droga a inizio luglio nel canton Grigioni, lo comunica la polizia cantonale. A Domat Ems, un 22enne albanese è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e 20 di eroina. La seguente perquisizione del domicilio ha portato al sequestro di altri 895 grammi di cocaina e 140 di eroina. A Coira, la polizia cantonale ha controllato un 37enne svizzero e trovato cocaina base e 339 grammi di eroina.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni, fissato alle 12.30 con i titoli del...

0: Peace Love, J-Axi, Piaio, però anche no. E 11:09 minuti sempre all'interno del nostro meraviglioso bazar.
1: Venghino signori, venghino, abbiamo offerte per ogni persona, per qualsiasi desiderio, per qualsiasi discussione, fateci sapere, noi vi accogliamo. Scostiamo le tende del bazar per farvi entrare in un mondo dove la noia c'è solo nel meriggio.
0: Oh, il meriggio, il dolce meriggiare. Allora, all'inizio, quando abbiamo aperto il bazar, abbiamo detto: ieri ho ricevuto dei tarocchi, un mazzo di tarocchi in omaggio, perché il primo mazzo deve esserti regalato, non lo puoi comprare. Oggi riceve invece un delizioso cofanetto di tutto quello che mi occorre per lavorare all'uncinetto. Tu lo sai che quando io ricevo una cosa approfondisco, mi ci butto anima e corpo per diverse ore, per diversi giorni, talvolta per diversi mesi. Quindi dopo aver iniziato a giocare con i tarocchi, ora mi tocca ricominciare con l'uncinetto, chiaramente. E che devo fare con tutto sto popò di roba? Tra l'altro, se non ci credete, abbiamo pubblicato un video, in questo caso sul mio profilo Instagram, Simona_Foglia.
1: E quanto pare la questione dell'uncinetto periodicamente si ripropone in un certo tipo di persone che hanno questa essenza creativa.
0: Non solo, proprio come i tarocchi che sono diventati un po' di moda, non c'è una star di Hollywood che non abbia un cantante, che non abbia mai postato qualcosa sui tarocchi, è vero o no?
1: Guarda, ancora ieri leggevo di band, ma di super band, che si sono fatte consultare più volte le carte, il futuro, attraverso l'arte dei tarocchi.
0: Stessa cosa vale per l'uncinetto, che è tornato di moda, come la maglia, eccetera.
1: L'uncinetto che è un'attività creativa che, tra le varie cose che fa, ti riduce lo stress.
0: Sì.
1: Perché tutta questa questione dei gesti che si ripetono, insomma, che devi anche rimanere con una certa concentrazione, perché almeno chi ha fatto l'uncinetto lo sa, se ti perdi nel conto di quante maglie, non so come le vogliamo chiamare,
0: sì, insomma,
1: di quanti
0: catenelle,
1: esatto, ecco la parola giusta, sono le catenelle. Se ti perdi quello che tu vorresti che sia un quadrato, ti diventa un quadrilatero un po' da forme particolari, non nemmeno più un quadrilatero a quel punto lì, un pentagono.
0: Ma non ti importa, tanto il progetto è nella tua testa e questo progetto può anche cambiare in base agli errori che fai.
1: Ma, tra l'altro, possiamo dirlo, i progetti dell'uncinetto, e almeno io, se c'è una cosa che ho fatto fatica a capire, allora parti col magic ring, poi dal magic ring alla terza catenella tu ne incateni 5, però l'ultima deve essere libera, poi rovesci, cioè delle cose.
0: Guarda,
1: che sembra quasi veramente una specie di incantesimo.
0: Lo è. E la cosa importante è non lasciarsi sopraffare dalla complicazione che hanno i punti. Ecco, tu vai sul semplice, catenella e poi uno dopo l'altro, semplicemente dei punti semplici per creare qualcosa che ha qualcosa che possa piacere magari ai tuoi familiari a Natale. Perché non fare dei regali fatti a mano come quando eravamo bambini, per esempio?
1: Ma io su questa cosa qua sono assolutamente fan, e tra l'altro pare che siano fan dell'uncinetto tantissimo anche i più giovani. Cioè non è una cosa che è ritornata in auge solo, insomma, per gli adulti. È qualcosa che ha colpito parecchio anche le giovani generazioni, che su TikTok, su Instagram, ma anche su YouTube si sono lanciati riscoprendo questa antica arte e ritrovando una forma di partecipazione creativa
0: artigianale
1: lontano dai social, quindi un'espressione che non implica la tecnologia.
0: E allora la domanda è: qual è l'ultimo lavoretto di artigianato che avete fatto, magari quando eravate piccoli, al liceo, alle medie, per vincere uno sventolino?

Ciao ragazze, io volevo parlarvi del lavoretto, si fa per dire perché in realtà era un lavorone che una mia amica ha fatto per il suo matrimonio. Lei ha fatto all'uncinetto tutti i fiori per le decorazioni, tutti i centrotavola, tutte le decorazioni dei tavoli, delle sedie. Lei e sua sorella all'uncinetto si sono messe all'opera un anno prima e hanno fatto tutto a mano. Quindi volevo condividere con voi questo lavoro gigante che ha fatto lei e augurare a tutti una buona giornata. Ciao!

0: sapevamo di impegno per fare i vari regalini per Natale, la festa della mamma, la festa del papà. È bello ricordare come sono cambiati i tempi, no? Io mi ricordo che alle elementari, forse per 3, 4, 5 anni, adesso non mi ricordo se per tutte le elementari, avevo fatto dei portaceneri in argilla. All'epoca non era affatto strano confezionare dei portaceneri da regalare a papà, mamma, alla famiglia, ai nonni, agli zii, era proprio normale.
1: Io ricordo di aver fatto un portatovaglioli a forma di gatto col traforo,
0: sì?
1: Quando insomma c'è un momento un po'.
0: Ma dove andavi a scuola? A Brera?
1: No, alle elementari di Taverne. Solo che mi ricordo che consegnandolo, era un regalo della festa della mamma, l'ho consegnata alla mamma che, prendendomelo il pacchetto con un po' troppa veemenza, me l'ha rotto istantaneamente.
0: Ma che piccola storia triste.
1: No, però poi dopo il papi è intervenuto e l'abbiamo rincollato e dopo insomma l'abbiamo salvato.
0: Io ricordi sia di quando ero piccola che poi da mamma quando ricevevo i vari lavoretti che devi fare proprio, ma non è che devi fare, è ovvio che ti fanno piacere, sono stati fatti con le manine dei tuoi figli e devi anche esporli a casa, no? Quando ricevi questi bei rotoli di carta igienica, il cartone, quando finisce la carta igienica che poi diventa un portapenna, no? Sei messo su un cartoncino tutto colorato, così dici: oh, che bello, ancora un bellissimo portapenne da mettere all'entrata, caro.
1: A un certo punto tu ti domandi: quante penne abbiamo in casa?
0: Dici, ma la cosa ancora più bella poi erano, vabbè, le poesie, i pensierini sui bigliettini.
1: Vabbè, ma scusa, io non so quante cornici portafoto con la pasta ho fatto.
0: Oh, ce le hai ancora in giro?
1: Non credo che dopo 20 anni abbiano resistito.
0: Ma i miei figli a un certo punto alle medie hanno avuto la fortuna di avere un professore che si occupava di fare questi lavoretti, arte visiva o qualcosa del genere, o aveva un altro nome.
1: Adesso si chiama
0: arti plastiche, che era bravissimo col legno e con il tornio. E quindi mi sono...
1: No, vabbè!
0: Sì!
1: Che perla!
0: E ho ricevuto, allora, in ordine d'apparizione, un bellissimo sottopentola fatto con una cornice di legno e turaccioli delle bottiglie, stupendo, che ho avuto per anni, poi l'ho smarrito in uno degli ultimi traslochi, e ho ricevuto uno dei... sai quei cose che si appendono, che fanno rumore, che danno fastidio tantissimo? Io li chiamo i trillini della felicità.
1: Le campane eoliche.
0: Le campane eoliche, che se hai un vicino di casa che le mette sulla terrazza vicino alla tua, ti mandano veramente...
1: Sono quella vicina di casa.
0: Disturbo. Va bene un po', però ogni soffio diventa...
1: Sai che io sono quella vicina di quella vicina di casa lì.
0: Fortunatamente il docente di mia figlia, in questo caso, arti plastiche, gliel'ha fatto fare di legno. Non è perfetto? Il trillino della felicità fatto con legno.
1: Comunque, con questa cosa dell'uncinetto abbiamo un attimo scatenato un...
0: Isa.
1: No, ma non solo, sono arrivati una serie di messaggi. Stefi, per esempio, ci manda: l'ultimo lavoro quest'anno filato, ho fatto un maglioncino per il cane di un'amica. E c'è la foto di questo tenerissimo, credo sia uno schnauzer, non sono sicurissima. Io con le razze canine ogni tanto
0: faccio un po' fatica. Sembra, sì, sembra un bassottino.
1: È un bassotto che ho incontrato uno schnauzer, non sono sicura. In ogni caso ha un bellissimo puloverino, è molto carino.
0: Amore, amici e familiari con cani, sappiate che a Natale vi arrivano i miei cappottini fatti all'uncinetto. Tra poco.
1: Ma fallo per me il cappotto.
0: Decideremo a chi regalare il nostro sventolino.

0: Allora, stanno arrivando messaggi con descrizioni e foto di oggetti che avete creato con le vostre manine, non solo all'uncinetto, va da sé, ma all'uncinetto siete strepitosi, incredibili. Poi li leggeremo tutti, abbiamo tempo, il bazar resta aperto ancora per la prossima ora prima di lasciarvi alla vostra pausa pranzo. Prima però di leggere tutti i vostri messaggi, abbiamo ricevuto, e con onore lo facciamo, un invito, si può dire un invito, auguri delivery, chiamiamoli così, da parte di una nostra amica, e noi non prendiamo mai queste cose sotto gamba.
1: Ebbene, signore e signori, fermate gli acquisti e abbassate i prezzi e chiudete per un istante tutte le bancarelle, perché oggi il bazar celebra un pezzo raro, introvabile, assolutamente fuori catalogo. Oggi compie gli anni Gianfranco, per lui coriandoli immaginari, trombe trionfali, applausi scroscianti e una torta abbastanza grande da sfamare l'intero mercato. Gianfranco, da tutto il bazar, buon compleanno! Che questo nuovo anno sia ricco di sorprese, occasioni imperdibili e meraviglie che non sapevi di star cercando. Buon nuovo giro intorno al sole!

0: aumentata ancora di più la stima per Leon Bridges, per quanto già fosse altissima, con questa Light Away. Proprio è il tema perfetto per sentirsi leggeri in estate. Nel bazar abbiamo portato anche degli uncinetti questa mattina, chissà domani che cosa arriverà, che cosa mai potrà uscire dalla tua borsa, perché in questo caso sei tu che ti stai occupando dell'oggettistica all'interno del nostro bazar. E quindi, visto che sono arrivati gli uncinetti, abbiamo parlato e stiamo parlando di lavoretti manuali che avete fatto quando eravate piccoli, che ancora continuate a fare, non solo all'uncinetto.
1: Anche perché lavorare con le mani fa bene, cioè pensa un po' anche concettualmente, no? Staccare le mani dai nostri computer,
0: vero,
1: dai telefonini, e ritornare a fare qualcosa che non sia solo magari con lo scopo di nutrirci, perché cucinare sì è bellissimo, però poi comunque c'ha il fine ultimo di, insomma, di alimentarci.
0: Sì, no, beh, certo.
1: Quindi fare qualcosa con le mani così di diverso,
0: sì.
1: E sono arrivati tantissimi messaggi. Tra l'altro la maggior parte sono fotografie, perché
0: è vero, quindi le descriviamo.
1: Giustamente
0: sì.
1: Ci state mandando i vostri lavori. Leana ci manda una foto di una coperta bellissima,
0: mm-hmm,
1: fatta da lei, tra l'altro con un punto particolare. Io non so i tecnicismi, so che questo è un punto particolare, perché con l'uncinetto si possono veramente, ci si può sbizzarrire, ci sono veramente di quelle cose che sono scientifiche,
0: okay,
1: per,
0: sì,
1: per realizzarle.
0: Esatto, sì.
1: E lei dice: lo scorso Natale ho regalato le presine da forno a tutta la famiglia.
0: Beh, quelle posso farle anch'io, effettivamente. Le presine da forno sono assolutamente una delle prime cose che si fanno all'uncinetto.
1: Però la cosa più bella è la seconda parte del messaggio. La coperta mi ha impegnata molto,
0: e
1: quindi la
0: credo.
1: Foto di questa coperta, perché è veramente particolare, tra l'altro con una scelta cromatica molto delicata, impeccabile.
0: Sì.
1: Mi ha impegnata molto, ma che soddisfazione.
0: Eh beh, immagino, io una coperta così penso potrei metterci una quindicina d'anni almeno, una cosa così. Poi abbiamo descritto prima il cappottino per il cane, al quale non abbiamo saputo dare una razza. Sembra un bassotto, ma forse non è un bassotto, che al quale è stato fatto un cappottino, ma non con una lana qualsiasi.
1: No, perché il messaggio precedente spiegava proprio che Steffi ha appena finito di filare la lana con all'interno il pelo del cane.
0: Cioè lui è stato cardato, si può dire così, hanno cardato il cane per fargli il cappottino. È o non, o non è perfetto? Cioè proprio il ciclo perfetto, senza sprechi, zero.
1: Sai che io ho visto, adesso dirò una cosa che tu dici, ma che cosa diamine vai a vedere? Ho visto un video di una signora su YouTube che, capelli lunghissimi, si è rasata a zero.
0: Ok.
1: Ha, non so,
0: filato
1: i capelli e poi ha realizzato una cuffia all'uncinetto con i suoi stessi capelli, per poi mettersela su alla fine del video.
0: Non ha alcun senso e quindi mi piace.
1: Non ha alcun senso e al contempo ha un senso molto particolare.
0: Curioso.
1: Tornando però alle cose bellissime che ci avete mandato, Graziella ci manda una serie di fotografie di bocce di Natale che sono state, e di lanterne che ha realizzato con l'uncinetto.
0: Stupende.
1: E noi abbiamo delle domande, per esempio come fanno queste bocce a rimanere così solide,
0: sì, non so, esatto, come se fossero fatte proprio di vetro alla fine, non lo so, abbiamo ipotizzato che ci sarà un qualcosa di Sagex dentro e poi della colla, ma abbiamo azzardato delle ipotesi, sicuramente non abbiamo azzardato nel darti il nostro sventolino, che te lo meriti assolutamente.
1: Quindi. E poi c'è una storia che è arrivata che non riguarda l'uncinetto, ma in generale quello che è realizzare le cose a mano, che a me mi ha un po' stretto il cuore.
0: Sì, no, beh, effettivamente è una piccola storia triste.
1: Nel 1974 avevo fatto con frammenti di piastrello un mosaico, un paesaggio, ci scrive Ugo.
0: Mm-hmm.
1: 100x80 cm, quindi
0: okay,
1: comunque anche una dimensione abbastanza importante. Ginnasio Giubiasco, ero stato scelto per la finale con altri concorrenti. Il mio lavoro è sparito durante il concorso.
0: E qui parte una detective story. Secondo voi, che cosa è successo al meraviglioso mosaico che aveva creato Ugo per questa finale al ginnasio di Giubiasco? Un mosaico fatto con frammenti di piastrelle della dimensione di 100x80, quindi piuttosto grande. Che fine ha fatto questo mosaico?
1: Cosa è successo? E soprattutto, come ha fatto a venire trafugato un mosaico di queste dimensioni?
0: O ti porti dietro, ma la faccia della borsa per portartelo via? Non lo so, vogliamo entrare in questo mondo fatto comunque di creatività, quindi switchiamo dai lavoretti alla creatività narrativa.
1: No, non possiamo ancora switchare perché abbiamo ancora degli sventolini da consegnare.
0: Switchiamo quasi, allora.
1: Quasi.

0: omonimo Def Leppard, 1987, li conoscevi? No, non mi aspettavo altra risposta, anche perché sono abbastanza di nicchia, se vuoi, anch'io li ho conosciuti a tardi. Le 11.48 nella mia testa cominciano di nuovo ad esserci delle polpette. Come si fa? Ieri avevo super fame già alle 5:30 e ho pensato di mangiare, cioè proprio nella migliore delle tradizioni dei paesi più a nord. Ho mangiato alle 6 di sera e da lì non ho più mangiato e quindi ci sono solo polpette dentro la mia testa.
1: Ma c'è, scusa, quindi tu non mi hai fatto la colazione?
0: Non ti ho fatto la colazione, non ho avuto il tempo perché ho pensato di dormirmela proprio fino all'ultimo. Doccia, caffè, sparata verso l'universo e oltre. E quindi niente, cioè, mi manca solo il sugo e dopodiché sono a posto. Ma ce la faccio ancora. Soprattutto ce la faccio a dirvi che abbiamo il nome dell'ultimo, mannaggia sto moscerino, dell'ultimo vincitore o vincitrice dello sventolino che abbiamo a disposizione oggi.
1: Che è Lisa, che ci scrive un messaggio bellissimo. Lei ama fare le cose all'uncinetto. Tutte le sere mentre guardo la televisione faccio un po' di uncinetto. Una volta sono anche riuscita a fare un peluche di balena. Lisa, 13 anni.
0: Brava Lisa, che magari è una passione che ti porterai dietro a lungo, magari anche quando sarai una giovane donna, una giovane adulta. Perché effettivamente ti scarica un sacco la tensione, non resti lì con le mani in mano ed è un'attività che distende i nervi, a detta di chi lo fa regolarmente.
1: Ci tengo però a rassicurare tutti coloro che non hanno vinto, perché c'è chi ci scrive, vabbè, però sto sventolino lo riceverò quando praticamente sarà finito il caldo. Allora, né diamo tanti durante il corso della giornata, sì, non solo noi durante il bazar, ma infatti, anche negli altri momenti, sì. Quindi continuate a rimanere all'ascolto anche domani. Dalle, quando è che tu arrivi? Alle 9?
0: Alle 9, potrei già, ecco, cominciare a regalarli alle 9 volendo, chi lo sa, sorpresa.
1: Quindi rimanete ad ascoltarci, lo sventolino non è inarrivabile, ne abbiamo ancora da regalare, da sventolare in giro.
0: E sicuramente in giro li troverete nel corso delle varie uscite che ancora ci attendono in questa calda estate, che tra l'altro passerà insieme a voi.
1: Lo ricordiamo, questo sventolino che oltre a rinfrescare pone anche un rompicapo.
0: È una esperienza, è un test di scienze cognitive, infatti ci hanno scritto, ci hanno ringraziato i primi vincitori, vincitrici di questo sventolino, dicendoci che hanno avuto qualche difficoltà a riporlo nel suo apposito scatolino. Vabbè, ma ci sta, fatevi sorprendere dallo sventolino, per oggi li abbiamo regalati tutti. Tra l'altro abbiamo avuto dei dubbi sulla razza del cane al quale sono stati fatti dei cappottini, effettivamente è un bassotto, ma il pelo del cane che ho filato è di un Alaskan Malamute, quello del bassotto chiaramente è troppo corto da filare, il bassotto non è stato cardato, non so se

0: Se si dice così. E non abbiamo ancora risolto la nostra detective story a proposito di Lavoretti. Dove sarà finito il mosaico che il nostro amico aveva creato per partecipare a un concorso al ginnasio nel 1973?
1: Ma tu dici che è tipo una di quelle storie che poi questo mosaico è stato dato da qualcuno facendolo, spacciandolo per proprio come regalo di una qualche festa della mamma?
0: Può essere.
1: È un'ipotesi.
0: Sì, tra pochissimo chiuderemo anche la detective story, mentre nella mia testa ci sono, oltre alle polpette, anche delle lasagne adesso.

0: regali che abbiamo assegnato per oggi nel nostro bazar che sta per entrare nell'ultima mezz'ora. Chiudiamo la piccola detective story grazie a un'intuizione che mi è arrivata addosso da un'altra dimensione. Fanne l'uso che vuoi, Ugo, puoi anche buttarla nel cestino. Che cosa accadde a questo mosaico nel 1974? Lui ci racconta: avevo fatto con frammenti di piastrelle un mosaico, un paesaggio, centimetri 100x80, ginnasio a Giubiasco, era stato scelto per la finale con altri concorrenti. Ho avuto questa immagine. Distrattamente qualcuno che si occupava della manutenzione dello stabile l'ha urtato, il mosaico è finito in mille pezzetti, o si è rotto quantomeno, ed è stato eliminato buttandolo nella spazzatura o chissà dove, per non, insomma, dover dire sono stato io, ho fatto questo danno. Così è arrivata questa immagine, che potrebbe essere l'incipit di un racconto noiosissimo da non leggere, molto meno fantasioso rispetto a quello che magari è venuto in testa a voi. Quasi mezzogiorno, quindi, cara la mia Laila,
1: ci terrei a leggere un ultimissimo messaggio sugli uncinetti. Beh, così per concludere, perché penso che faccia capire anche una cosa importante degli oggetti fatti a mano. E questo ce lo manda Teo. Parlando di lavori d'uncinetto, una persona molto cara a noi, per passare il tempo in ospedale ci ha costruito a tutti, fratelli, sorelle, nipoti eccetera, delle cuffie. Adesso quando arriva l'inverno le si indossa e si pensa sempre a lei, che purtroppo non c'è più.
0: No, ma questa è lacrimuccia però.
1: Lacrimuccia però ci fa capire una cosa importante, che i lavori, i regali fatti con il cuore durano nel tempo e dicono qualcosa di noi alle persone a cui noi facciamo dono.
0: Fiore mio.

0: questo è veramente un gioiello, un dono che ci arriva da Andrea Laszlo De Simone, fiore mio, che è una di quelle espressioni che hanno qualcosa di speciale, un vezzeggiativo bello, delicato, una piccola carezza fatta di parole che ha, insomma, ispirato qualche lacrima.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma di commozione.
2: Io mi sto asciugando ancora gli occhi.
0: E va bene così, ogni tanto sono necessarie anche le lacrime. Lacrime che talvolta sono causate da un po' di nervosismo, magari se vi trovate nel traffico abbiamo un bollettino.
2: Allora, ci sono problemi di traffico tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Riazzino in entrambe le direzioni a causa di olio sulla strada. Inoltre c'è il traffico congestionato anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni, dei rallentamenti tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e la galleria del San Gottardo, anche lei insomma sulla A2 al portale nord, ci sono 3 km di coda tra Vassen e Göschenen con conseguenti ritardi fino a 30 minuti in direzione del Ticino, mentre al portale sud tra Quinto e Rolo code di 2 km con ritardi fino a 20 minuti in direzione di Lucerna e l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
0: Buon viaggio, vi terremo aggiornati e benvenuti per l'ultima mezz'ora nel nostro bazar con la Laila e Sisi Simo.

0: Malika Ayan, una possibilità. E avrete di possibilità la settimana prossima, quando proprio io metterò in palio dei biglietti molto ambiti. C'è un modo decisamente più divertente di andare alla street parade rispetto a prendere l'auto, fare magari colonna e via di seguito. Anzi, c'è un modo in cui la festa non comincia quando arrivi a Zurigo, ma appena sali sul treno. Ora tu dici, ma lo sanno pure i tombini, ma non è detto, non è detto, magari non hai mai sentito parlare del nostro treno. Da lunedì, quindi 27 fino al 31 luglio, tutta la settimana prossima ascoltandoci, ogni giorno avrete la possibilità di vincere due biglietti per salire su questo leggendario treno della Street Parade, un appuntamento, pensa Laila, che portiamo avanti dal 1998. Pacco d'anni.
1: Giusto 28.
0: Immaginatevelo, quindi, se non l'avete mai visto o non avete mai viaggiato così, cioè un intero vagone trasformato in una discoteca con tanto di DJ set dal vivo, impianto audio, quelli belli che spingono, mica la radiolina che ti porti in tasca, giochi di luce e altre carrozze dove la colonna sonora è la migliore techno del momento. In console ci saranno il nostro Resi DJ Alexio e il ticinese Nixer, pronto a far tremare i vagoni con i suoi set. Insomma, poi ci sono tutti i vantaggi pratici, che non sono pochi, mentre gli altri sono in coda al San Gottardo, voi state già ballando, mentre qualcuno gira mezz'ora cercando un parcheggio in una Zurigo invasa da quasi un milione di persone. Voi siete già nel cuore della festa, niente stress, niente volante, niente pensieri. Non male, eh? Super sostenibile. Tra l'altro i biglietti da quest'anno sono acquistabili anche online se li volete comprare. Se invece volete tentare la sorte, la fortuna, ascoltate Rete 3 la settimana prossima, quindi quando ci saranno in palio i biglietti per la Street Parade.

0: da qualche giorno che continuo a dirtelo e continuo a dirlo anche agli ascoltatori che sto leggendo un libro bellissimo.
1: Ok, quel mattonazzo
0: quel mattonazzo che continua a trascinarmi in giro, che mi costringe ad avere una borsa della dimensione, insomma,
1: sì, no,
0: dimensione importante.
1: Fosse soltanto il libro, però abbiamo pubblicato la storia a un certo punto dove si vedono i vari pochette e cos'altro hai dentro la borsa, borracce e di tutto, insomma, in più questo libro. E?
0: Esatto, allora è un libro bellissimo, allora prima di tutto è proprio un libro bellissimo perché è di una casa editrice che secondo me fa delle edizioni che sono molto eleganti, è quella casa editrice che quando ce l'hai in mano uno ti guarda e dice: ah, ma sei intelligente. Spoiler, no, perché questo forse è la prima volta che riesco a portare a compimento un libro della Adelphi. Sto leggendo La solitudine di Sonia e Sunny di Kiran Desai, che è una scrittrice indiana, tra l'altro figlia di una scrittrice a sua volta, quindi insomma c'è proprio, si vede
1: figlia
0: che la scrittura è una,
1: certo,
0: figlia d'arte. Ed è un libro per il quale io comunque vorrei fare un appello ad Adelphi: la prossima volta magari la grammatura delle pagine un po' più leggera, perché è un peso non indifferente questo libro, cioè è un oggetto,
1: capito,
0: un'arma.
1: Ma quante pagine sono? Cioè l'ultima volta che ho letto un libro così pesante, ma non perché lo era dal punto di vista della narrazione, era un libro che mi sono portata in un viaggio, forse il viaggio più lungo che ho fatto in vita mia. Tale libro si intitolava Psiche e Tecne, che a malapena è passato dai controlli all'aeroporto, perché ho pensato bene, e questo non è molto dietro.
0: Allora, questo qua 747 pagine, però ti posso dire che ci sono delle edizioni, per esempio del Conte di Montecristo, che sono più sottili di questo libro, quindi la
1: cinque però tomi per il Conte di Montecristo.
0: No, ti parlo di un tomo unico che è più sottile di questo qua, perché effettivamente la grammatura delle pagine è un po' più sottile. Anyway,
1: ne vale la pena.
0: E sostanzialmente ieri, adesso sono a pagina quasi 500,
1: ah,
0: se
1: però
0: non sbaglio mi sono fermata proprio a poche pagine dalla 500 perché mi stava cascando l'occhio prima di addormentarmi. Tra l'altro ho dovuto trovare una soluzione con i cuscini per sostenere il libro nel letto, perché era veramente scomodo altrimenti.
1: Sì, sia da portarsi in giro che da leggere a letto.
0: E sono arrivata a un punto in cui insomma i due protagonisti hanno uno screzio e non si capisce se sono ancora insieme o se si sono lasciati. E io da ieri sera, ti giuro,
1: vuoi il tempo per riuscire a leggerlo?
0: Dalle 10:30 di ieri, quando ho chiuso il libro, che continuo a pensarci, e l'unica cosa che riesco a concentrarmi in questo momento è pensare di arrivare alla fine della giornata, terminare tutto quello che devo fare per potermi sedere e scoprire qual è il destino dei due protagonisti.
1: Beh, ma allora, se era un invito a stare zitta mentre pranziamo, potevi dirmelo anche più dritta.
0: No,
1: mi offendevo.
0: No, anzi no, però io vorrei un attimo passare avanti la questione, perché credo che siamo in diversi ad aver bisogno di portarci sotto l'ombrellone del Lido, sotto l'ombrellone delle varie spiagge, delle varie mete, per esempio per te, per la Grecia. Insomma, che libri vi portate dietro, se vi portate dietro dei libri o delle riviste, insomma, qual è il vostro rito sotto l'ombrellone? Io sono curiosa di saperlo, di scoprire.
1: Tu lo sai che mancano 8 minuti alla chiusura del bazar.
0: Facciamo proprio così al volo per scambiarci un po' le idee, i consigli.
1: Pronti, via!
0: 3, 2, 1, fateci sapere.
1: 079 873 8073, il libro che vi portate in vacanza.

0: Robbie Williams. Siamo quasi alla chiusura del nostro bazar. A proposito di libri pesanti, non perché noiosi, ma proprio dalle importanti dimensioni, ad esempio con quello che sto leggendo io, che è Wellness, che si avvicina al tuo perché sono più di 700 pagine, di una storia bellissima che si fa proprio leggere, un romanzo che non parla soltanto di benessere fisico, ma ironizza anche sull'ossessione contemporanea per la salute, le diete, il metabolismo, il mindfulness, i social media, la psicologia, insomma veramente ve lo consiglio. Wellness, io ho scelto il formato Kindle, così non mi si pone il problema del librone da portarmi dietro.
1: Allora, io sono molto fan degli e-reader, però ti dirò che ci sono dei libri che vale la pena tenere proprio fra le mani. Tra l'altro vorrei sottolineare che il libro che tu stai leggendo, che è di Nathan Hill,
0: esatto,
1: a mio parere, che io non sono assolutamente nessuno, però a mio parere ha la copertina nell'edizione italiana che è di gran lunga più bella di quella dell'edizione originale in inglese, in americano.
0: Ok, cosa ci scrive il nostro pubblico prima di salutarci?
1: Allora, Maria ci scrive che per lei la lettura dell'estate è Manzini, ora e per sempre, cioè proprio questo è il testo del messaggio, ora e per sempre Manzini. Mentre Giulia ci scrive: ciao girls, in vacanza leggo praticamente solo i libri di Italo Calvino.
0: Vedi?
1: Ho provato a cambiare autore, ma solo lui sa farmi viaggiare con le descrizioni dei paesi ed è subito vacanza, anche quando alla fine si è partiti per un semplice weekend fuori porta. Fortunatamente ne ha scritti così tanti che non c'è fine ai libri di Calvino.
0: Poi vedo delle immagini di libri, insomma questi libri appoggiati sui prati che lasciano appunto immaginare dove avete deciso di trascorrere il vostro tempo in compagnia del vostro migliore amico, che talvolta è il libro, Joel Dicker, L'enigma della camera 622. Tante volte sono crime, detective stories eccetera che vi portate dietro in vacanza, perché effettivamente sono molto belli da leggere, ti tengono sulle spine.
1: Sì, anche perché non so, forse è una mia, perché io leggo da parecchio tempo e partecipo anche a diversi club del libro, tra cui uno dedicato appunto ai gialli e ai thriller, e ho notato che effettivamente durante l'estate o comunque poco prima dell'estate escono parecchi thriller e gialli, perché è proprio un genere che piace da portare,
0: certo,
1: sotto l'ombrellone, mentre magari dei libri di narrativa contemporanea o i classici li si assapora piuttosto nel periodo invernale, quando siamo un po' più fermi, in cui è anche più facile rimanere dentro la dimensione dei capitoli un po' più lunghi che tendenzialmente questi libri hanno.
0: Sì, condivido questa tua interpretazione. Ultimo libro che vedo, la foto Dario Crapanzano, Arrigoni e l'assassinio del prete bello. Mi fa ridere perché il nostro DJ Alessio si chiama Arrigoni di cognome, quindi non credo che abbia a che fare con il libro. È arrivato decisamente il momento di chiudere il nostro bazar per riaprirlo domani alle 10, nella prima parte invece un'ora in mia compagnia, già dalle 9. E non manca nemmeno in questa fase di chiusura lo spazio dedicato alle informazioni.
1: Diamo uno sguardo alle previsioni fino a domani. Per tutta la Svizzera, oggi soleggiato, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e in serata velature ad alta quota in estensione da nord. Domani almeno in prevalenza soleggiato, malgrado velature mattutine estese, nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi a basse quote, temperatura massima compresa tra i 26 e i 30 gradi, minima al nord tra 13 e al sud a 17. In montagna vento debole o moderato da nord-ovest, oggi pomeriggio sull'altopiano Bise a tratti moderata, domani pomeriggio sull'altopiano e nelle vallate sudalpine vento a tratti moderato da nord, isoterma di 0 gradi sui 3900 metri, in calo fino verso 3200 metri. Mentre diamo anche uno sguardo alla situazione delle strade, ci sono sempre problemi di traffico tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Riazzino in entrambe le direzioni a causa di olio sulla strada, quindi fate attenzione. Traffico congestionato anche tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Riazzino. Infine rallentamenti tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno. Per quanto riguarda la situazione della Galleria del San Gottardo, sulla A2 al portale nord della galleria ci sono 4 km tra Wassen e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud tra Quinto e Airolo code per 2 km con ritardi fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che le entrate autostradali di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
2: 3 News.
0: Ed ora i titoli del radiogiornale intero che potete ascoltare su Rete 1 subito dopo un aggiornamento sportivo. Chiediamo chiarimenti a Claudio Zali sulla registrazione in cui suggerisce a una sua interlocutrice di esercitare violenza fisica contro una terza persona. La richiesta è formulata dai 3 presidenti di partito ticinesi, Dadò, Speziali e Sirica. Il consigliere di Stato li incontrerà la settimana prossima. Le autorità argoviesi avevano addirittura pensato ad espellere le vittime degli abusi dell'ex gran consigliere contro cui è stata chiesta la detenzione a vita. C'è già un successore del capo dell'esercito ucraino rimosso ieri dal presidente Zelensky ed è una figura che gode di un forte sostegno popolare.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo l'1-1 tra Thun e Dinamo Zagabria nell'andata di Champions League, le svizzere in Europa saranno tutte coinvolte, ma domani, giovedì, in Conference ed Europa League nel secondo turno di qualificazione. E allora velocemente uno sguardo al programma: batte Borisov contro Sion, il Lugano in casa alle 20:30, la AIL Arena, dunque si inizia dalla nuova struttura, affronterà i kosovari del Lucagini, e poi c'è la San Gallo che sempre in casa sfiderà i portoghesi del Benfica. Martin Dogu, Jan Rohrer, Gelindo, Chiarello hanno conquistato l'argento nello slalom a squadre ai mondiali di canoa, naturalmente per la Svizzera. È successo ad Oklahoma City, sede delle prossime Olimpiadi estive. Svizzeri battuti unicamente dalla Slovenia e per soli 11 secondi. Tappa per amanti delle fuga invece la Tour de France, la 14ª frazione che porterà il gruppo da Chambéry a Boiron dopo 175 chilometri. Pogacar sempre saldamente in giallo, difende anche quest'oggi 4:32 su Evenepoel, migliore elvetico, migliore svizzero il gioiello della Tudor Yanis Boisard, ottimamente piazzato in 10ª posizione nella classifica generale.
0: Sono le 12:34 minuti, ora la radio passa nelle mani, anzi tra le alucce delle nostre fatine dei dischi che ci terranno compagnia sino alle 13:30, quando arriverà un'altra delle mie super cucciole, la nostra Bebissimo, dalle 13:30. Ciao.

testa ci spinge, ci incendia la testa. Scappo nella notte come un treno in ritardo, ogni luce che passa, un sogno che butto. Un po' me ne fotto, non ci voglio pensare. Si

Buon pomeriggio, stiamo per partire. Tra noi al mare, tra me al mare. 13:31 su Rete 3, buon pomeriggio di nuovo da parte mia, Simona Rodesino al microfono con voi. In questo pomeriggio fino alle 17 sarò in vostra compagnia. Spero che stiate tutti bene. Dico solo subito il numero per comunicare nella nostra chat in apertura: 079 873 8073. Vedo già dei messaggi di ciao Simo, buongiorno e grazie, vi ringrazio come sempre. E oggi parleremo di un sacco di cose, perché poi appunto c'è tanto tempo, avremo anche un ospite che arriverà a un certo punto per un tema che riguarda sicuramente più che altro il periodo estivo e che lo riguarda anche personalmente, quindi sarà anche divertente. Poi cosa avremo? Avremo anche due concorsi per accaparrarsi, attenzione, due cose: l'infradito e anche lo sventolino di Rete 3. So che è subito e molto molto ambito. E poi, che dire, il pomeriggio è lungo, quindi prima di andare in diretta e accendere il microfono, diciamo, sono passata al bar qui sotto a prendere il mio consueto caffè, questa volta macchiato caldo, anche se in realtà d'estate privilegio un bel caffè freddo. E al bar mi hanno guardato e mi ha detto: Massimo, ma vuoi un biscotto? No, anzi, l'ho chiesto io, poi mi hanno detto: ma scusa, ma non lo vuoi col cioccolato? Io ho detto: ma perché? Ma che devo avere una faccia un po' stanca, eppure stamattina sono uscita in forma? Fai così, Simo, te lo diamo col cioccolato questo biscotto, però fai così, prendine due perché mi sa che ne hai bisogno. Io ho accettato, perché chi rifiuta due biscotti al cioccolato, ragazzi, stiamo scherzando. Saluto Jack e Sanfri al bar e vi ringrazio, poi ci rivediamo, perché secondo me un altro caffè, un altro dolcetto nel corso di questo pomeriggio arriverà.

Walking on the Sun, camminando nel sole, Smash Mouth, pezzo del 97, da San José, California. Ma io sono stata a San José una volta, un ricordo. Forse sì, forse anni fa sono stata in quella zona. Dovrei chiedere alla mia amica che era con me, perché poi questi road trip che a volte si fanno si perdono nei ricordi del passato, si vedono un sacco di luoghi, di posti, e alcuni vanno persi. Metodo per recuperare ricordi legati alle vacanze oppure a esperienze nella nostra vita che hanno lasciato un segno importanti, per me almeno: prendere il cellulare con la mia super memoria e andare indietro a ritroso a capire dov'ero in quel momento della mia vita. Non lo so, scrivo 2014 e vado a trovare se effettivamente ero stata in quella zona della California, San José, oppure no. E per me è un metodo che funziona benissimo, questa memoria fotografica, memoria del telefono, non mia in realtà, magari avessi la memoria fotografica. Trovando video e foto vado a capire dove mi trovavo in quel momento, e per me funziona veramente in modo preciso, perché diciamo che sono una persona che fa tanti tanti video, più video che foto. Sono una persona che adora fare video perché mi immergono più nel momento, riesco a rientrare in qualche modo in quella situazione in maniera più efficace rispetto a delle fotografie, ma super personale. E allora anche ancora buon pomeriggio a Aurea, Beppe, tutti quelli che mi stanno scrivendo. Che cosa mi dici, Beppe, nella nostra chat? Mi sa che oggi siamo tutti un po' stravolti e quasi quasi prendo anch'io un biscotto al cioccolato. Ok, beh, in effetti prima ho raccontato di essere andata al bar qui sotto a prendere un piccolo snack prima di cominciare la puntata, e sembra che avessi un viso un po' così, un po' stanco, e poi mi è venuto in mente: ma cosa succede, sarà successo forse a tutti, di sentirvi dire ogni tanto, forse la mattina, ciao Simo, ciao Giovanni, Luca, Marco, insomma, ti vedo stanca, tutto bene? Posso dire una cosa, un po' per la opinion? Anche se vedete che qualcuno ha la faccia un po' stanca, non glielo dite mai. Pensatelo, ma non ditelo, perché poi ci si sente peggio, ve lo dico, eh?

Rasmus con In the Shadows. Il pomeriggio di Rete 3 su Rete 3 continua, spero che stiate tutti bene alle 13.44 di questa parte appunto di pomeriggio molto soleggiata, almeno da questa parte della Svizzera, nella Svizzera italiana per la precisione. Da Comano è noto dai messaggi che non sono l'unica a essere un po' infastidita, diciamo così, quando le persone ti guardano e ti dicono: ma ti vedo un po' stanca, non so, hai dormito questa notte, non so, tutto bene? E lì immediatamente cos'è il riflesso? Anche se tu sei uscita in forma, improvvisamente, per qualche effetto strano della tua testa, della tua mente, ti senti male, ti senti: allora devo avere un viso strano, devo un attimo riprendermi, anche se in realtà tu stavi bene. E non sono l'unica, perché qualcuno mi scrive esattamente questa cosa. Claudia: odio quando mi dicono: ma hai la faccia stanca, tutto ok, non hai dormito? È sempre questa la frase che a volte può capitare. Poi è vero, forse le persone lo fanno con un intento buono, ovvero sono sinceramente preoccupate, si chiedono se stai bene, però a volte forse dobbiamo ancora un po' svegliarci, no? La mattina dobbiamo iniziare la nostra giornata, ma in realtà stiamo benissimo. Qualcuno suggerisce anche degli esercizi di yoga facciale. Beh, un tema che abbiamo già affrontato, ricordo anche con Julie, ci sono dei piccoli accorgimenti che si possono fare con le mani sul viso, toccandosi sotto gli occhi e sulle orecchie, anche vero, sulle orecchie, per svegliare un po' il viso la mattina. Oppure c'è chi va con il metodo immergere il viso nell'acqua gelida, ghiacciata. Mai fatto, mai fatto, mi farebbe un po' impazzire.

Estate 2021, quando usciva questo pezzo, mi fa impazzire Blanco con Sfere Basta. Io l'avevo annunciato, è il momento del nostro concorso per provare ad accaparrarsi il gadget dell'estate, almeno uno dei gadget dell'estate, il paio di infradito, due paia di infradito in questo momento possono essere guadagnate, vinte da tutti voi all'ascolto. Per provare a essere estratti dovresti mandare un numero nella nostra chat 079 873 8073. Dunque vado a leggere i dati che mi servono, dunque naturalmente nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, però anche specificare per piacere la taglia: M per il numero 36/39 oppure L per il numero 40/43. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e poi vi faremo sapere chi sono i due vincitori o le due vincitrici o il vincitore e la vincitrice. Insomma, ci siamo capiti, il concorso è partito. Adesso arriva lei con lui. La Shakira con il Cataloca. Tornata in piena luce in questi giorni per la sua esibizione durante l'Halftime Show, appunto, dei mondiali di calcio, ma qui era il 2010.

E mentre sfuma questo pezzo di Shakira con il kata Loca Loca, anzi in realtà solo Loca, il titolo, anche se lei lo ripete diverse volte durante questa canzone, beh, vi ricordo che il concorso per provare a vincere due infradito è ancora aperto. Lasciamo ancora un po' di tempo. 079 873 8073, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono.

0: E di nuovo buon pomeriggio, sono le 14. Subito uno sguardo alle previsioni del tempo. Dunque, previsioni fino a stasera in tutto il paese, soleggiato, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi, temperature massime 29 gradi al sud, mentre tra 36 e 29 al nord. Previsioni invece per domani giovedì, vediamo che cosa succederà in tutta la Svizzera, in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, specie però al mattino. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime fino a 30 gradi al sud, mentre tra 25 e 28 al nord. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie.
1: Tre News.
2: In Ticino Alessandro Speziali e Fiorenzo Dadò, presidenti di PLR Centro, e Fabrizio Sirica, co-presidente del PS, hanno inviato una lettera al consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, chiedendogli di esprimersi in merito ad alcune registrazioni telefoniche circolate sui social network. A riportarlo è il CDT. Gli estratti audio, la cui autenticità non è verificata, contengono una conversazione telefonica tra una donna e un uomo che l'interlocutrice identifica come Claudio Zali. Scusate, lo scambio tra i due è particolarmente acceso. Magari rimandiamo le informazioni a qualche minuto perché è un problema.
0: Torniamo tra poco con le ultime informazioni.
2: Grazie.

0: Elisa, noi ero su Rete 3, 14 e 06, l'aggiornamento delle ultime notizie.
1: 3 News.
2: In Ticino Alessandro Speziale e Fiorenzo Dadò, presidente di PLR Centro, e Fabrizio Sirica, copresidente del PS, hanno inviato una lettera al consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, chiedendogli di esprimersi in merito ad alcune registrazioni telefoniche circolate sui social network. A riportarlo è il CDT. Gli estratti audio, la cui autenticità non è verificata, contengono una conversazione telefonica tra una donna e un uomo che l'interlocutrice identifica come Claudio Zali. Lo scambio tra i due è particolarmente acceso. In un passaggio l'uomo esorterebbe la donna a picchiarne altre qualora dovessero commettere reati come quello di stalking nei suoi confronti. L'uomo in quella registrazione sostiene tra l'altro di avere lui stesso commesso percosse. I tre presidenti chiedono al consigliere di Stato un chiarimento pubblico, visti gli interrogativi tra i cittadini e le possibili ripercussioni sulle credibilità delle istituzioni. Daniel Siad, presunto reclutatore di giovani modelle per consegnarle al pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo a Le Parisien. Il 69enne, sul quale pendevano denunce da parte di 5 donne diverse, è stato trovato morto dalla sua coinquilina. Almeno 15 persone sono annegate in Svizzera nell'ultimo mese, più che nello stesso periodo del 2024 e del 2025. Secondo la Società Svizzera di Salvataggio, gli incidenti avvengono soprattutto in laghi e fiumi, dove correnti, ostacoli e cambiamenti meteorologici vengono spesso sottovalutati. Le vittime sono prevalentemente uomini.

Jungle, The Wave su Rete 3, un pezzo di quest'anno. Le 14:01 e 11, non è 1 in realtà, è 11. Ancora buon pomeriggio da Simona Rodesino al microfono con voi fino alle 17. Questa sera vi traghetterò se vi va in questa parte di pomeriggio e poi naturalmente ecco arrivano un po' i cialtroni, però volevo comunicare anche i vincitori. Sono un vincitore e una vincitrice del concorso per accaparrarsi l'Infradito. Abbiamo Matteo da Malvaglia e Alessandra da Soazza che hanno vinto. Adesso lo scriviamo, ve lo scrivo direttamente in chat così avete la conferma proprio scritta e poi vi arriveranno a casa. E allora, tra poco, l'avevo annunciato, avremo un ospite, parleremo di un tema. Allora, non gli apro ancora il microfono perché adesso mi guarda, è arrivato, benvenuto, si è accomodato, di un tema, come possiamo dire, prevalentemente estivo, ma non solo, che però può comportare tanta gioia, tantissima gioia e anche qualche backstage retroscena interessante. Prima Gianna Nannini e Marra, American. Pezzone, raga, pezzone.

0: Gianna Gianna Nannini, yes, con Marrakesh American, un pezzo di quest'anno. Allora, come state? 14 e 16 in questo momento, lo avevo annunciato, è arrivato il nostro ospite Giulio Rezzonico. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Simo dell'invito.
0: Figurati, che bella voce, Giulio, buon pomeriggio, un piacere sentirti, un lieto ritorno direi.
1: Un lieto ritorno, per me è sempre bellissimo essere qua.
0: Anche per me, anche per noi, sicuramente all'ascolto qualcuno adesso scriverà perché ti riconoscono. Sei stato più che altro, cos'era? Abbiamo fatto un po' di puntate in inverno insieme, primavera forse anche.
1: Esatto, sia sì, a Café Soirée, anche sì, con Julie.
0: Anche con Julie nel programma serale.
1: Qualcosa sì, abbiamo discusso di diversi temi in effetti.
0: E oggi però parliamo di un tema, l'ho annunciato prima, preannunciato, sicuramente che ti riguarda anche da vicino, vero?
1: Sì, direi di sì.
0: Direi di sì.
1: Fresco, diciamo.
0: Bello fresco, bello estivo, vuoi dirlo tu di cosa parliamo a questo punto?
1: Il matrimonio.
0: Wedding time. Allora, già avevo pensato di parlare di questo tema, poi Giulio, giustamente, data anche l'esperienza personale, ancora congratulazioni perché ti sei sposato da poco, giusto?
1: Esatto, il 4 luglio, quindi.
0: Il 4 luglio, ho ricevuto anche, ho qua davanti a me un ventaglio, Chloe e Giulio, 4 luglio, grazie ancora.
1: Niente, un piacere. Parte delle bomboniere che avevamo allestito, perché poi anche il tema delle bomboniere è un tema. In generale, cosa fai come bomboniere? I classici confetti o c'è chi è molto creativo? Ne abbiamo pensato, essendo caldo, il ventaglio ci sta bene, no?
0: Mi sembra ottimo e anche provvidenziale forse per le persone che erano...
1: Lo è stato.
0: Senti, adesso poi ci addentriamo in questo tema, che poi mi sembra che in questo periodo si sposi un sacco di gente, non hai questa impressione a parte te però?
1: Un po' il periodo, perché comunque la stagione calda favorisce, diciamo, il matrimonio, perché crea, ovviamente se il tempo è dalla nostra parte,
0: sì,
1: degli sposi. Dico ancora, mi sento ancora uno sposo nonostante mi sono già sposato.
0: Beh, ma
1: vedi?
0: Lo sai, dai, lo sai ancora, può durare per diversi mesi,
1: sì,
0: ne ho sposo, sposino.
1: Diciamo così.
0: Sì.
1: Il tempo bello, sai, ti fa vivere comunque dei momenti conviviali, sai, con magari un drinkino, no?
0: Certo.
1: Adesso dico guardando il lago, guardando il mare, perché chi si sposa anche al mare.
0: Sì.
1: È bellissimo, cioè.
0: E l'estate piace, scelta gettonatissima. C'è chi invece va controcorrente, si dice ma no, ma dai, facciamo un inverno così che c'è meno richiesta, sì, poi anche per i luoghi, le location. Però poi ci sono anche delle cose che possono avvenire nei matrimoni, forse inaspettate, tra poco ne parliamo.
1: Molto inaspettate.
0: State lì, poi se qualcuno si è appena sposato, sta per sposarsi, insomma degli aneddoti. Siamo qui, 079 873 8073.

0: Italia, Yayas.
1: Crying at the Discotheque Alcazar su Rete 3.
0: Ci siamo.
1: Beh, sempre bella questa, eh?
0: Ci piace. 2000, e c'era il tuo matrimonio questa canzone, l'avete messa?
1: O magari c'era e non me lo ricordo.
0: Possibile. Dopo andiamo a vedere se c'era, verifichiamo.
1: Devo scrivere, magari posso scrivere un WhatsApp al DJ se lo ricorda.
0: Ma l'avete messa? Ma poi parlando proprio di musica, no? I matrimoni, l'avete scelta voi? Come funziona poi?
1: Allora, sì, noi abbiamo appunto scelto un DJ che ci ha detto: allora, raga, fate una playlist vostra di musica che vi piace e io cercherò di suonarla per quanto riesco, almeno il genere, no? Io sono stato molto su musica anni 2010. Hai in mente quella vibe,
0: okay,
1: tipo
0: gli anni,
1: Pitbull?
0: Sì, capisco,
1: Kesha,
0: molto party. Giustamente il matrimonio è una festa, quindi voglio dire.
1: Esatto, esattamente. E devo dire che è stata molto molto apprezzata, anche perché vabbè, io ho 29 anni, quindi ho vissuto l'inizio anni 2010, cioè tu hai
0: l'hype,
1: esatto.
0: Certo,
1: te la ricordi quella musica, come ognuno di noi vive quell'epoca lì. Io per me sono stati un po' quegli anni lì. Ed è stato bellissimo, cioè una festa totale.
0: Festa totale, apprezzatissima. Poi mi dicevi, mi ha detto una cosa molto bella prima, che è stato un giorno stupendo per voi, no?
1: Sì, per me, te lo dicevo prima, sì, sia i microfoni spenti, penso il giorno più bello della mia vita, perché è andato davvero tutto benissimo. È stata una festa e io ho fatto un discorso anche al matrimonio, perché sai,
0: lo speech non è facile prendere la parola, penso sei molto emozionato.
1: Sì, però non ho preso il coltello, sai che come si fa contro il bicchiere, che fai
0: ma di solito lo fa qualcun altro, no?
1: Esatto. Quindi,
0: posso dire, io sono quella che a volte fa tin tin tin col coltello e la gente mi guarda malissimo. Dai, un piccolo discorso, mi fulminano, tipo Simo, non ho intenzione di parlare.
1: Classico. Nel discorso dicevo, è bellissimo per il matrimonio, uno dice ah, io sono, magari uno è anche contro il matrimonio per così dire, perché
0: ognuno
1: non si
0: fa
1: vuole
0: le sue
1: sposare,
0: scelte,
1: esatto.
0: Certo.
1: Però la cosa bella è che hai le persone che più ami davanti a te, tutte in un unico luogo, amici, famiglia, e festeggiano con te, ma non c'è nient'altro di più bello, secondo me.
0: Wow,
1: se
0: che
1: posso
0: emozione,
1: dirla così,
0: che romantico.
1: Per me è stato così, dopo se
0: bellissimo,
1: sono romantico, grazie,
0: beh,
1: lo prendo
0: sì,
1: come un complimento.
0: Speriamo che tua moglie sia all'ascolto, se no glielo fai poi risentire, che le farà piacere sentire. Chloe. E poi sai, Giulio, ricevo un sacco di domande, perché il matrimonio, come dicevamo, è un tema anche parecchio estivo, mm-hmm. E quindi mi chiedono quanti piani aveva la torta, che gusto, quante bomboniere ce n'era una per noi, che colore sono i confetti, che canzone era l'apertura del ballo.
1: Oh.
0: Ok, allora a raffica le risposte, poi mettiamo Pitbull e poi torniamo.
1: Adesso non me le ricordo già. Allora, la torta era 3 piani, se
0: vabbè,
1: non sbaglio.
0: Vabbè, insomma.
1: Confetti abbiamo fatto un po' di tutti i gusti.
0: Tutti i gusti più uno, per citare Harry Potter.
1: Esattamente.
0: Millennials.
1: Il ventaglio che ti ho dato prima era parte un po' del pacchetto bomboniera.
0: Ora lo uso subito questo ventaglio.
1: Primo ballo è stato Dezz'amore.
0: Dezz'amore, quella lì.
1: Dezz'amore,
0: wow.
1: Sì, quasi un valzer per ballare. Diciamo.
0: Bello, bello. Adesso io torno con un mood completamente diverso. Dopo Dezz'amore, Timber. Questa è di quegli
1: comunque,
0: anni, Giulio.
1: Esatto.
0: Pitbull in Cash, c'era questa?
1: C'era, me la ricordo. Questa
0: yes,
1: me la ricordo.
0: Te la ricordo. Ottimo segno.

0: E stiamo ascoltando Soft Loft per la musica svizzera If You Want It, canzone tra l'altro selezionata per la MX3 Tutti per Uno di questo mese di luglio 2026, band dal cantone Argovia, Soft Loft, If You Want It. E ci siamo ancora su Rete 3, 14:32, Simona Rodesino con voi in compagnia, yes, oggi sono in compagnia del collega Giulio Rezzonico, si parla di matrimoni, wedding moment. Allora Giulio, l'abbiamo detto, tu ti sei appena sposato, tanti anche retroscena, poi si diceva, possono capitare un po' di cose non previste ai matrimoni, no?
1: Possono capitare cose non previste, uno magari pensa che le cose non previste siano negative, magari sai, cade la torta, per dire.
0: Cade la torta, però è un incubo.
1: Ma anche cose molto positive che appunto non erano nella scaletta, diciamo così, perché c'è anche una scaletta nel matrimonio, perché è quasi un po' uno show, diciamo.
0: È uno,
1: no?
0: Show, devi performare, sì, vado in scena, sì. Signori.
1: Si deve. E no, nel nostro caso, il nostro matrimonio in particolare, avevamo previsto un momento di festa dopo il taglio della torta, tendenzialmente, ma alla fine, il tutto, poi questo show dipende anche tanto dagli invitati che ci sono e la garra che hanno, diciamo, no?
0: Come di si sentono in quel momento, che cosa combineranno.
1: Esatto, cosa combineranno. E in effetti avevamo qualche invitato su di giri, ma in senso buono, perché sì, aveva voglia di fare festa, che ha fatto partire la festa anzitempo.
0: Prima?
1: Sì, quindi subito dopo dolce ha iniziato a cantare Bad Bunny al microfono.
0: Qual è? La Magnana Café. Lo sapevo, chissà perché lo sapevo, anche se non ero presente.
1: E poi è partito un trenino, insomma, e poi tutti si sono già fiondati nella zona party, discoteca, nel localino che c'era lì a fianco, e quindi io e Chloe e mia moglie ci siamo trovati un attimo tipo, adesso cosa facciamo? Noi dobbiamo ancora tagliare la torta.
0: C'è un momento ufficiale.
1: Un momento ufficiale, non si può. Allora niente, sono andato un po' là a fare tra virgolette il guastafeste e dire, ragazzi, va bene, è una festa, tutti vogliamo fare festa, però prima c'è il taglio della torta.
0: Ho dovuto spegnere
1: un po' gli animi, però tutti si sono comunque presi bene.
0: Beh, giustamente vuoi dire no allo sposo, ma stai scherzando. No, scusa, la festa è partita. Lo facciamo poi domani.
1: Prendi, vai di là. No, dopo arriviamo, no, al tagliatorta. Io ho fatto una performance un po' musicale all'insaputa di Chloe.
0: Una performance musicale, so che hai cantato un pezzo.
1: Ho cantato A te di Jovanotti.
0: Hai cantato lei?
2: Ad ogni mio respiro.
1: Proprio questa.
0: Incredibile. Dopo un giorno ce l'hai fatta arrivare fino in fondo?
1: Ce l'ho fatta, per fortuna. Avevo già bevuto qualche bicchiere di prosecco, diciamo così, che
0: ha aiutato.
1: Aiuta. In quei momenti lì sì, però era così un momento festoso che la vergogna non c'era. Cioè,
0: è andata via. Poi trovo che ognuno abbia un po', dai matrimoni in cui sono stata, una canzone del cuore che sceglie per i matrimoni. Forse questa era la vostra, alcuni ne avranno altre. Se vi va di farcele sapere allo 079 873 8073, la canzone d'amore è vostra, questa? È lei?
1: Sì. È questa.
0: È lei.
3: A te che sei, semplicemente sei.
0: Poesia, signori. Poesia.
1: Io questa cosa di A te di Jovanotti l'ho sempre un po' avuta. Nel momento in cui mi sposerò voglio dedicare questa canzone in particolare, perché penso che abbia un significato bellissimo, quindi.
0: E così è stato.
1: Così è stato.
0: Adesso però basta con Giova. Arriva ultimo.
1: Cambiamo un po'.
0: Cambiamo mood, un altro artista italiano più giovane, a 30 anni, è uscito a gennaio con questo pezzo che si chiama Acquario. Poi lui ha fatto un mega concerto a Tor Vergata, hai visto?
1: Ho
0: a Roma,
1: visto
0: tantissima gente,
1: persone.
0: Sicuramente per lui una grande soddisfazione.
4: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

0: ultimo su Rete 3 con Acquario. In questo momento è il momento, scusate la ripetizione, è il, come potremmo dire, è il frangente giusto per l'agenda.
1: Il momento, pensavo.
2: L'agenda.
0: Però al momento l'ho detto 3 volte. Volevo insomma diversificare. È andata male con te, Giulio Rezzonico, con me oggi in conduzione a Rete 3. Vorrei parlarvi di un evento che parte proprio oggi, dal 22 quindi al 26 luglio a Lugano. Arriva proprio un evento molto atteso da tante persone, il Lugano Buskers Festival. Conosci?
1: Conosco. Beh sì, vivendo a Lugano, comunque nel luganese, è un evento a cui si va di solito.
0: Sì,
1: c'è.
0: Sì, è vero. Poi trovo c'è sempre un'atmosfera bella, particolare durante il Buskers a Lugano, non lo so, ti aggiri per il parco, per le stradine.
1: Sì, molto artistica.
0: Vero, molto artistica. Poi puoi trovare, per chi non lo conoscesse, un festival d'arte di strada che trasforma appunto il lungolago, il centro, il parco in un grande spazio aperto. C'è tanta musica, ma anche performer, musicisti, acrobati, compagnie itineranti, sto leggendo, ci sono tantissime cose tra le piazze, i parchi ed anche il bello proprio del Buskers, trovo, che parte appunto oggi fino al 26 luglio. Io sicuramente 1 o 2 giorni ci vado.
1: Ma sì, in un'atmosfera così estiva, perché no?
0: È sempre bello. E poi trovo, è bello anche per incontrare un po' di persone, di gente che magari non sono in vacanza in quel momento, o non so, io penso anche a vecchi amici dell'università, eccetera, che tornano a Lugano, magari vivono da altre parti del mondo e tornano per questi giorni perché sono affezionati al Buskers.
1: Ma sai che ho un amico che viene proprio per il Buskers, te lo dico.
0: Ah,
1: dall'Inghilterra?
0: Davvero?
1: Sì, sì, mio testimone di nozze, tra l'altro.
0: Ah, lo salutiamo?
1: Sì, sì, Giorgio.
0: Ciao,
1: salutiamo.
0: Giorgio. Ciao, Giorgio. Quindi l'hai visto il matrimonio?
1: Sì.
0: E torna per il Buskers.
1: Sì.
0: Beh, vi vedrete lì a questo
1: sì,
0: punto.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Dal 22 al 26 luglio, quindi, a Lugano, Buskers Festival. E adesso One Direction.

0: The Second Voice, Let Me Be, su Rete 3. Sono qua, io adesso ho disannunciato il pezzo come fosse a casa mia, ma in realtà io sono a casa di Simona Ardesi.
1: No, vabbè, casa, insomma.
0: In questo momento,
1: studio di Rete 3, è un piacere accoglierti, Giulio Rezzonico, collega con cui oggi parliamo di matrimoni e non solo, perché
0: non
1: poi
0: solo.
1: Si diramano tantissimi temi, no?
0: Ci sono tanti temi che anche ruotano attorno al matrimonio.
1: Ruotano intorno. Poi prima tu hai citato la vostra canzone che hai anche cantato, ti sei esibito con A te di Jovanotti e Alan ci scrive in chat: era anche la mia canzone, poi avevo messo all'entrata ancora Jovanotti con Big Bang.
0: Spettacolo.
1: Più grande spettacolo.
0: Grande carica, Alan, carica. Grande scelta.
1: Grande scelta,
0: dire.
1: Non si sbaglia con Giova. E poi un altro messaggio che volevo leggerti di Michael che mi dice: ultimamente mia suocera mi ha ricordato, dopo quasi 30 anni, aperta parentesi e chiusa parentesi, che alla festa di matrimonio avevo cantato Io Vagabondo.
0: Altro grande classico.
1: Mamma mia, che hit. E mi ha sottolineato: soldi in tasca non ne ho, il pezzo della canzone. In effetti era un po' così, avevo 24 anni e avevo appena cominciato a lavorare.
0: Ma che bello, che un po' un'immagine romantica.
1: Molto.
0: Mi viene da dire. È un altro grande classico e forse anche che ero un po' vagabondo a quell'epoca, non lo so.
1: Forse in quel momento, sì, forse cioè, ti 24 anni.
0: Perché c'è quell'età in cui ancora magari si cerca di trovare la propria strada, si vagabonda un po' in giro.
1: Nella vita fino ad arrivare. E questa era la scelta della canzone. Noto che Giova va per la maggiore, secondo me posso dirti, è Sheeran con Perfect, cioè in una marea di matrimoni.
0: Sì, noi siamo stati un po' mainstream, forse sul taglio della torre.

0: assolutamente niente col
1: tipo
0: matrimonio.
1: Tipo Pitbull. Sì. Non so,
0: farebbe troppo ridere.
1: Metti che qualcuno arriva e ti dice: senti tesoro, io ti dedico questa canzone, questa qui. Pensa se parte Tananai con Baby God Damn.
0: Non so come la prenderei, però è bella la canzone.
1: Beh, però ha stile,
0: no? Sì.

0: Baby goddamn, tana nice, mi guardi con quegli occhi, mi guardano i miei. Io vado down down, insomma, si scioglie, si
1: romantico.
0: Squaglia. Romantico anche lui alla fine, romantico, vedi, sì. Una canzone inaspettata, non l'ho mai sentita in matrimonio.
1: Un matrimonio dedicata quantomeno, magari la si sente poi nel post...
0: Nel post serata, un po' più là nella serata.
1: Sì,
0: si parlava anche di matrimoni e dei matrimoni che poi finiscono, finiscono perché a un certo punto, immagino, dipende
1: quanto... immagino che finiscano.
0: Non lo so, il tuo è durato una giornata, il vostro, oppure...
1: Una giornata, sì.
0: Una classica giornata di matrimonio.
1: Sfociato poi sul giorno successivo, essendo, facendo un po' le ore piccole, 4 di mattina.
0: Alle 4, onesto, sì. Dai, complimenti.
1: Tra tutto sì, siamo andati a letto alle 4, sì.
0: Ok, dai, però diciamo giornata più nottata, invece c'è un trend, leggevo Giulio, degli endless wedding, ovvero dei matrimoni senza fine, letteralmente, e stanno prendendo sempre più piede, durano 2-3 giorni, l'intero fine settimana, poi c'è il brunch della domenica, l'incontro del mercoledì, la grande giornata del sabato, impegnativa su diversi fronti, non trovi?
1: Allora, ti dico, per come è andato il matrimonio, ti dico, bello, ci sta 2-3 giorni magari, però dopo ti implica tanta energia mentale e fisica.
0: Certo, come invitato e poi come anche
1: abbiamo detto, host. È una performance.
0: Io ho partecipato una volta a un matrimonio sull'arco di 3 giorni, anche poi in Spagna. Sono partita, devo dire bellissimo, impegnativo per la partenza eccetera, ma poi diventa una sorta di vacanza tra amici, no? Poi se riesci a intavolare la cosa.
1: No.
0: Però ecco, devi prepararti bene, poi dipende, ecco, c'è chi
1: bello,
0: non ama.
1: Cioè, mi sembra bello sentirlo così come lo racconti.
0: È bello.
1: Mi sembra...
0: Pausa, mi sembra bello. Io non lo farei mai sotto testo.
1: No, non lo farei mai. Tra l'altro, così una storiella a côté, nostro invitato ci ha paccato, tra virgolette, all'ultimo, proprio
0: non
1: perché aveva un altro. Sì, non è venuto perché aveva un altro matrimonio che sfociava sul giorno successivo. Era forse un endless wedding anche quello, perché
0: un
1: oggi abbiamo un white party, quindi non posso venire al tuo, mannaggia. Cioè lui aveva due matrimoni di fila, uno del suo amico e il nostro,
0: okay.
1: E alla fine non è venuto perché l'altro matrimonio aveva un'altra festa.
0: Ma dov'era questo altro matrimonio?
1: Era
0: lontano.
1: Nelle Marche.
0: Ok, perché se fosse stato vicino, in zona Lugano, forse riusciva così a incastrare le cose.
1: No,

0: in effetti si era a 5-6 ore di distanza.
1: È questo quello che dicevamo, in estate poi le date sono quelle, spesso nei weekend, e può capitare che si sovrappongano poi gli eventi, no?
0: Tanti matrimoni, sì.
1: E beh, dai, mi spiace non sia venuto, però come faceva il ragazzo a fare il suo giù per...
0: L'ha saputo all'ultimo, tra l'altro.
1: Ok.
0: Quindi anche loro magari hanno detto, sai cosa, ci è piaciuto così tanto il matrimonio che facciamo un white party il giorno dopo.
1: White party, ma sì, un party dopo l'altro.

0: E con questo sound, Chris, the sound di Good Old Days, colgo l'occasione per salutare Giulio Rezzonico.
1: Ciao a te, Simo, grazie mille di avermi avuto, si può dire?
0: Ma avermi sì, avuto si qui. Dice, for have me,
1: for
0: some po' English.
1: For some po' English. No, grazie mille dell'invito, è sempre un piacere essere qua, come ho già detto prima, spero di tornare, quando mi inviterai io ci sarò.
0: Ti inviterò di sicuro, ci vedremo prossimamente, poi oggi è stata un'emozione parlare di wedding, matrimoni.
1: Infatti mi hai fatto ricordare un po' tutto, è recente, però è bello rivivere quelle emozioni.
0: E
1: quindi
0: poi quando è finito ti rimane un po' di wedding blues, un po' di malinconia?
1: Un po' rimane, sì.
0: Lasciamo
1: esiste
0: per la prossima volta.
1: Dai.
0: Ciao Giulia,
1: ciao,
0: presto, ciao, ciao. Zucchero con Spirito nel Buio.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buon pomeriggio, sono le 15. Vediamo le previsioni del tempo fino a stasera in tutto il paese. Soleggiato, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi. Temperature massime 29 gradi al sud, tra 26 e 29 invece al nord. Vediamo anche le previsioni per domani. In tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato di nuovo con velature ad alta quota, specialmente al mattino. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime fino a 30 gradi al sud, invece al nord tra 25 e 28. Gradi.
0: Tre news.
2: Claudio Zali reagisce agli audio diffusi nei giorni scorsi su Instagram e attribuiti al presidente del governo ticinese. Nelle registrazioni, che la RSI ritiene autentiche e riconducibili a una conversazione avvenuta alcuni anni fa, si sente un uomo dire a una donna: riempila di botte, e aggiungere, riferendosi a un'altra persona: io quando è venuta a casa mia l'ho pestata. In un altro passaggio si parla inoltre della possibilità di coinvolgere un amico di Milano per risolvere una vicenda riguardante una terza donna. Dopo la diffusione degli audio, i presidenti di PLR Centro, Alessandro Speziali e Fiorenzo Dadò, e il co-presidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica, avevano chiesto a Zali un chiarimento pubblico. In una lettera congiunta evocano la gravità delle affermazioni e le possibili conseguenze sulla fiducia dei cittadini e sulla credibilità delle istituzioni. Zali risponde ora con una nota nella quale parla di una nuova e strumentale violazione della mia sfera privata. Le registrazioni, afferma, risalirebbero a parecchi anni fa e, qualora a me attribuibili, sarebbero state effettuate a sua insaputa e sarebbero quindi a tutti gli effetti frutto di reato. Il consigliere di Stato attacca poi direttamente i tre esponenti politici, definendo il loro comportamento inaccettabile, e annuncia quindi azioni legali anche nei loro confronti. Zali precisa infine che il suo ruolo sarà quello di denunciare e parte lesa e non di accusato. I disturbi mentali sono quasi raddoppiati nel mondo negli ultimi 30 anni. Oggi ne soffrono circa 1.200.000.000 di persone. Secondo uno studio di The Lancet, pesano diagnosi più frequenti, ma anche una crescente perdita di spensieratezza, alimentata dalla crisi climatica, energetica e della sicurezza. Il turismo svizzero rallenta ancora. A giugno i pernottamenti sono diminuiti del 2,2% rispetto a un anno fa, a pesare soprattutto il calo degli ospiti stranieri, meno del 4,6%, con una forte flessione dall'Asia. In lieve crescita invece la domanda interna.

Era il 2013 quando usciva questo pezzo dei Linkin Park, Castle of Glass, castello di vetro. 15.06, siete su Rete 3, state ascoltando Rete 3 ancora. Buon pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino con voi fino alle 17, poi la linea ai cialtroni. E devo dire che poi prima c'è stato Giulio, il collega, abbiamo parlato di matrimoni, di tutte le questioni che poi possono derivare da questa gioia, diciamo, questo grande giorno o più giorni di gioia, abbiamo detto. E nel frattempo mi sono ancora arrivati dei messaggi che poi manderà Giulio, perché è giusto che anche lui li legga. Dunque, Dukes mi scrive, 5 luglio 86, How Deep Is Your Love dei Bee Gees. Dopo 40 anni di matrimonio, sempre ancora più deep in love, sempre più innamorato. Wow, quindi questo era il pezzo che avete, immagino, ballato, cantato o comunque fatto sentire al vostro matrimonio, e ancora oggi sempre più innamorati. Su queste note di romanticismo posso dire bene, bene, bene, adoro questa nota di romanticismo che cambieremo subito. Fish in Panorama, un pezzo di quest'anno. Grazie Dux per il tuo messaggio super amoroso.

0: sgaffi con me.
1: Ah, sceni panorama sure tetà, non volevo parlare sulla canzone, sul finale di questa canzone. E allora spero che siate tutti bene, voi all'ascolto, magari qualcuno si è sintonizzato solo in questo momento. Siamo sempre su Rete 3, io sono Simona Rodesino, parleremo di un sacco di musica in queste due ore ancora che ho davanti a me con voi, in vostra compagnia. Si parlerà un po' di, allora non so se anticipare, diciamo un tema legato alle vacanze, ma forse non super positivo, un po' inaspettato, ma che può capitare anche a tutti, o se non a tutti, a tante persone. A me è successo di incappare in situazioni di questo genere, poi bisogna sapersi barcamenare. Insomma, non anticipo, ma è un tema legato alle vacanze e anche agli amici, agli amici. Vi lascio lì, poi nel corso di queste prossime due ore avremo ancora un concorso per provare a vincere, in questo caso l'Infradito, sono state assegnate lo sventolino di Rete 3 per rinfrescarsi in questa lunga estate caldissima. Ma questa hit incredibile, Where is the Love Like Eyed Peas? Debutto di Fergie nella band, ma so che c'era anche Justin Timberlake.

Noi Miller Run con Hot Girl Summer, l'artista da Zurigo, un pezzo uscito quest'anno che ha decisamente il sapore estivo, poi si chiama Hot Girl Summer, quindi il macro tema è decisamente quello. Allora, l'avevo anticipato, lancio in questo momento il concorso per provare a vincere lo sventolino di Rete 3, il gadget dell'estate che vi permetterà di rinfrescarvi in questi giorni, mesi estivi. Per provare ad accaparrarselo, 079 873 8073, la nostra chat, nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, così ve lo mandiamo a casa e estrarremo e poi vi comunichiamo direttamente se l'avete vinto, per dare tempo a tutti voi di partecipare. A parte che adesso ci ascoltiamo gli Oasis, e che ve lo dico a fare con un pezzo del 94, Whatever. Dico solo questo per anticipare quello di cui parleremo: ma vi è mai capitato di partire in vacanza? Ok, quindi grandi piani, tutti gasati, tutti sul pezzo, non vedo l'ora di arrivare con gli amici, aggiungo, e poi qualcosa va storto. Anzi, tutto va storto, si parte nell'apoteosi e si scende giù giù giù e poi magari non ci si parla più. Ma come?

0: Allora, è vero che io prima ho salutato Giulio e gli ho detto grazie per essere passato, ci vediamo presto, ma quel presto evidentemente era prestissimo perché prestissimo, è tornato.
1: Sono qua di nuovo.
0: Yes, Giulio, bentornato grazie. Su Rete 3 il collega Giulio Rezzonico, perché voglio dire, volevo iniziare a parlare del tema delle vacanze con gli amici finite male e tu mi hai detto, ma io ho un'esperienza da raccontare, ragazzi.
1: Sì, mi ha detto, ma chi è che ha un'esperienza? Io ero lì, mi è venuta subito in mente in realtà questa esperienza.
0: Perché può succedere, purtroppo,
1: può succedere.
0: Avere delle vicissitudini negative, soprattutto in vacanza.
1: Allora, in particolare questa era una vacanza molto breve perché era un weekend lungo a Zurigo, dove poi avremmo festeggiato il Capodanno. Okay. Eravamo un po' di persone,
0: un bel gruppo di amici.
1: Sì, ci ha ospitato un nostro amico che viveva lì con la sua ragazza dell'epoca. E è finita male perché? Perché la ragazza voleva fare dei giochi di società.
0: Ok.
1: E diciamo che a Capodanno non tutti avevano voglia di
0: fare. Ma che ora era più o meno, scusa, perché inizio serata?
1: No, era già post chinoise.
0: Post chinoise fai prima di mezzanotte, sì. Quindi le 11 fai.
1: Stavamo per uscire. Ecco. Niente, morale della favola, nessuno voleva fare questi giochi, l'essere un po' presa, insomma, loro hanno iniziato a litigare.
0: No, la coppia.
1: La coppia ha iniziato a litigare.
0: Bad.
1: Noi ok, siamo usciti tutti e loro sono rimasti in casa a litigare. E morale della favola, noi abbiamo girato per Zurigo tutta la notte. Non c'era nessun locale cioè
0: ma
1: erano
0: come possibile?
1: Tutti pieni, erano tutti pienissimi.
0: Ah, ok, pieni, non vuoti, diciamo.
1: Esatto, faceva freddissimo. Loro intanto erano a casa a litigare e non sono mai arrivati. Cioè, nel senso, il nostro amico che ci ha invitato a Zurigo non è mai venuto, non ci ha mai raggiunto.
0: E voi naturalmente non potevate rientrare a casa perché loro stavano litigando, quindi avete continuato a pagare al freddo e al gelo di Zurigo.
1: Io mi sono anche stortato la caviglia, penso.
0: Vabbè, ragazzi, inizio di anno è stato?
1: Tremendo.
2: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Medusa e Khalid su Rete 3 con Weekend. E allora si parlava, si chiacchierava con Giulio, poi adesso è ripartito, poi magari chi lo sa tornerà, oggi ci sorprende così. Si parlava del tema del litigio che a volte può avvenire in vacanza quando si parte con gli amici, nello specifico. Ecco, poi non addentriamoci nelle litigate di coppia, restiamo sull'amicizia, friendship never ends, oppure a volte può in effetti terminare, perché poi le vacanze sono una dimensione molto diversa dalla nostra quotidianità, sicuramente, soprattutto nel bene, ma a volte forse anche nel male, perché si parte. Forse si pianifica un viaggio con gli amici da tanto tempo, non vediamo l'ora di partire, siamo super entusiasti, e poi possono avvenire delle cose, delle discrepanze, diciamo, chiamiamole così, che ci fanno un po' scontrare. Secondo anche un sondaggio che leggevo condotto nel Regno Unito, in questo caso su un campione di 2000 persone, ecco, la metà di queste persone circa, almeno una volta nella vita, ha litigato con gli amici durante una vacanza di gruppo, ok? Aggiungo che un sesto ha interrotto del tutto il rapporto con qualcuno per questioni poi legate soprattutto alla divisione delle spese dei soldi durante la vacanza, perché questo è un tema sicuramente. Quindi i problemi possono nascere quando si decide di condividere tutto, perché spesso poi bisogna, come dire, accordarsi poi quando si va, quando si torna. Oggi cosa facciamo? Questa sera io vorrei fare cena lì? No, io preferisco l'aperitivo lungo, io voglio stare in spiaggia fino al tramonto, golden hour, io invece no, alle 4:30 vado in camera, mi cambio e mi preparo perché voglio essere pronta per la serata. Può succedere anche quello, e quindi naturalmente ci si può scontrare. Leggevo delle strategie da mettere in atto per cercare di venirsi incontro. Dunque, le strategie sicuramente sono quelle di parlarsi, che sembrerà banale, ma prima di partire per la vacanza mettete subito in chiaro la cosa, magari scrivetelo anche su carta canta, o mandatevi un messaggio, ma in ogni caso prendete degli accordi prima di partire, così in caso non si svilupperanno prima, e anche gli accordi a livello di divisione delle spese, insomma mettiamo un budget comune, poi ognuno si prende le sue cose, e soprattutto parlarsi. Se avete delle esperienze legate a queste vacanze un po' litigiose con gli amici, se vi va, il numero è quello 079 873 8073. Poi adesso dico i vincitori dello sventolino di Rete 3, assolutamente, poi devo dire che anch'io un tema legato a queste vacanze con gli amici finito un po' così, cos'ha? Red Hot con Danny California.

E mentre sfuma questo pezzone dei Red Hot Chili Peppers, Dani California del 2006, noi qui stavamo parlando su Rete 3 delle vacanze con gli amici finite forse un po' malino. Poi è vero, mi scrivono anche in chat, ma perché non parlare dei lati positivi sulle vacanze fatte con gli amici invece di parlare di quelli negativi? Hai ragione, hai assolutamente ragione, era per parlare di qualcosa di un po' diverso, da un lato diverso, avevo trovato questo sondaggio da condividere, però assolutamente, assolutamente, se avete dei racconti bellissimi di viaggi rimasti nel cuore, soprattutto in questo caso con gli amici, siamo qua per condividerli. Ricordo il numero 079 873 8073 per racconti in questo caso belli, belli di vacanze rimaste nel cuore con le amicizie della nostra vita, magari quando eravamo ancora più giovani o anche di recente, perché no? Io volevo raccontarvi brevemente una volta la vacanza è andata un po' così, perché prima di tutto era un viaggio on the road, quindi eravamo sempre in auto e quindi già lì possono nascere dei problemi, perché se sei tranquillamente in un hotel queste cose non succedono, diciamo che le persone presenti nell'auto avevano esigenze un po' diverse, stavamo guidando attraverso luoghi molto caldi, poi mi ricordo in California, quindi qualcuno non voleva l'aria condizionata, però insomma se devi guidare con temperature così elevate senza l'aria condizionata è un po' difficile e non ci eravamo trovate poi su destinazioni eccetera. Può succedere anche questo, però devo dire, per riprendere il messaggio di Jeff che è arrivato nella nostra chat, che ho ricordi molto più diciamo copiosi, ho ricordi in quantità sicuramente superiore di vacanze con gli amici che poi sono andate benissimo e per fortuna.

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
1: Continua il viaggio di Rete 3 attraverso la musica scritta, composta e suonata da strumenti reali e persone reali, in contrasto con la musica elettronica e voci generate con l'intelligenza artificiale. Questo è Musica Organica e oggi ci porta in un villaggio di 1000 anime nel cuore del Vermont, Stafford. Qui nasce una delle più grandi star del neo folk contemporaneo, Noah Kahan. La storia è molto semplice. Il padre insegna Noah a suonare la chitarra e la madre a scrivere canzoni, e fin qui sembra tutto molto facile. In realtà, come sappiamo, diventare una superstar non è cosa semplice, ma Noah è ispirato da tantissimi artisti come Mumford & Sons, Yusuf Islam, ovvero Cat Stevens, Paul Simon, Hozier, Sam Fender, e questo lo aiuta molto a concentrarsi sulla scrittura. Una scrittura complessa, non certo semplice come la gente del suo paesino del Vermont. Per questo Noah cerca fortuna a New York e poi Los Angeles, dove pubblica anche un album nel 2021, ma senza grande successo. L'anno successivo scrive una canzone, Stick Season, e pensa che TikTok, un social in ascesa in quegli anni, possa essere una specie di vetrina per la sua canzone. Una vetrina lontana dalla musica acustica e dai suoi testi. Ma la scelta si rivela più che azzeccata e la canzone di Noah prende il volo, diventa presto virale e accende la curiosità su questo nuovo folk singer, che quindi viene scoperto dal pubblico mainstream. Quest'anno Noah Kahan ha pubblicato quello che è già il suo quarto album, intitolato The Great Divide, un bellissimo album folk rock che affonda le radici nella tradizione cantautorale americana, fondendo l'atmosfera degli Stati del Sud, il sound di Nashville e i testi più riflessivi ispirati dal suo Vermont. Il successo è talmente grande che ad oggi tutte le sue date, compresa quella del 25 novembre all'Allianz Stadium di Zurigo, sono sold out. A Musica Organica allora scopriamo una parte di questo nuovo album. Ecco Noah Kahan con Doors.

La voce di Damiano David, solite 3, Born with a Broken Heart del 2024, la ricordo molto bene. Nato con un cuore rotto, Born with a Broken Heart, Damiano David, come ha detto su Rete 3. Spero che siate tutti e tutte bene in questo pomeriggio super soleggiato, ed è stato molto bello finora essere in vostra compagnia. Poi abbiamo anche avuto Giulio, un ospite, prima ci ha parlato del suo matrimonio e di tutti i temi correlati a questo grande evento. Poi ho pensato a questa cosa: nei prossimi giorni mi è venuto in mente un altro tema di cui potremmo parlare, ma non ve lo anticipo assolutamente subito perché staremo a vedere. E per chiudere anche quello di cui abbiamo parlato prima, ovvero vacanze con gli amici nel bene e nel male. Vacanze andate un po' malino, invece vacanze stupende, giustamente come mi avete fatto notare in chat, qualcuno mi scrive. Allora andiamo a vedere il nome, che me lo sono dimenticata. Allora, Federica mi scrive: la vacanza più bella della mia vita, in Spagna con gli amici, giro in auto e ci siamo fermati un po' da tutte le parti, mi scrivevi, senza grandi piani, quando ero all'università. Quello di cui parlavo, quindi vacanze che ci restano nel cuore, con gli amici in questo caso esperienza positiva, mi sembra di capire Federica, non ci sono state incomprensioni, e anche se poi ci sono state siete riusciti poi a risolvere nel tempo, e mi fa piacere sapere che è stata una vacanza che ancora adesso, non ti chiedo quanti anni sono passati, qualcuno sicuramente sarà trascorso, ti porti ancora nel cuore. E adesso su Rete 3 arriva lui, il re delle canzoni estive per eccellenza. Questo è Jovanotti e questa è proprio Estate.

State ascoltando Rete 3 15:57, arriva Jazz con The Only Way Up che ci porta fino al segnale orario, il pacchetto informativo delle 16, tra poco.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 16.01.
0: Rete 3.
1: Dunque, previsioni del tempo fino a stasera in tutto il paese: soleggiato, temperature massime 29 gradi al sud, tra 26 e 29 al nord. Previsioni invece per domani in tutta la Svizzera: in prevalenza soleggiato, temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime fino a 30 gradi al sud, mentre tra 25 e 28 al nord. E segnaliamo code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, poi sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. La situazione al San Gottardo: sulla 2 tra Emsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 50 minuti. Poi segnalo ancora il portale sud: le colonne sono di 3 km e le attese di circa 30 minuti a partire da Quinto. L'entrata autostradale di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: Il presidente del governo Claudio Zalli reagisce agli audio diffusi nei giorni scorsi su Instagram a lui attribuiti. Nelle registrazioni che la RSI ritiene autentiche e riconducibili a una conversazione avvenuta alcuni anni fa, si sente un uomo dire a una donna: riempila di botte, e aggiungere, riferendosi a un'altra persona: io quando è venuta a casa mia l'ho pestata. In un altro passaggio si parla inoltre della possibilità di coinvolgere un amico di Milano per risolvere una vicenda riguardante una terza donna. I presidenti di PLR Centro, Alessandro Speziali e Fiorenzo Dadò, e il copresidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica avevano chiesto a Zalli un chiarimento pubblico onde evitare sfiducia nelle istituzioni. Il chiarimento, senza entrare nei fatti, è arrivato. Zalli, che citiamo, parla di una nuova e strumentale violazione della sua sfera privata. Le registrazioni, afferma, risalirebbero a parecchi anni fa e, sempre citando, qualora a lui attribuibili, sarebbero state effettuate a sua insaputa e sarebbero quindi a tutti gli effetti frutti di reato. Il consigliere di Stato critica infine i tre esponenti politici, definendo il loro comportamento inaccettabile, e annuncia quindi azioni legali anche nei loro confronti come parte lesa e non di accusato. Un passo avanti per combattere il razzismo nel calcio svizzero: la petizione lanciata dalla calciatrice Jasmine Imbodeni, di origine keniano-elvetica, è stata inoltrata mercoledì all'Associazione Svizzera di Football, corredata da 12.600 firme. All'origine della petizione c'è un episodio di razzismo verificatosi durante una partita di calcio della Prima Lega. In quell'occasione Jasmine Imbodeni è stata oggetto di insulti razzisti da parte di alcuni spettatori. E infine, quasi la metà del legno raccolto in Svizzera, ovvero 4,9 milioni di metri cubi nel 2025, un aumento dell'11,1%, è destinato alla produzione di energia. È la prima volta che si bilancia questo tipo di uso come quello con quello tradizionale, ovvero per la costituzione e per l'industria. Berna resta il maggior produttore, ma crescono il Vallese con un 37,% in più e il Ticino con un più 15%. E tra poco partiamo con le vibes delle Fatine dei Dischi anni 2000.
0: Le Fatine dei Dischi presentano 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.
1: Partiamo subito quindi con Billie Eilish con Lunch.

Billie Eilish con Lunch. Siamo partiti così, 16:08, si parla di quella bella musica che devo dire io mi ritrovo molto in questa musica delle vibes, con queste vibes fatte dalle nostre fattine dei dischi 20 Vibes. Abbiamo iniziato con lei, Billie Eilish, sicuramente grandissima pop star molto giovane, con alle spalle però tantissimi successi nel mondo della musica sicuramente, ma anche della musica legata poi al mondo del cinema, perché poi lei ha vinto anche due Oscar con le sue canzoni. E quindi ecco, solo per dirvene una, ma andiamo avanti e questa volta, come dire, switchiamo, cambiamo, andiamo sulla musica italiana. Vi parlo di due artisti giovani, hanno circa la stessa età, 30-35 anni. Lui è Irama e lei è Elodie, che l'estate scorsa, mi ricordo ancora, sulla fine dell'estate, forse era fine agosto, sto andando proprio a memoria, poi controllo, sono usciti con un pezzo insieme che è il loro primo duetto, un pezzo che parlava di una relazione finita, passata, infatti il pezzo si chiama Ex. E come dire, una visione contrastante, le due visioni alla fine di una relazione, cosa resta, che cosa è successo e poi che cosa accadrà. Irama con Elodie, quindi su Rete 3 con Ex per le nostre 20 Vibes.

Ed Sheeran con Shivers, un pezzo del 2021. Allora, quanti di voi apprezzano e seguono Ed Sheeran? Io devo dire, sono una di quelle, sono tra le fan l'hanno, che diciamo nelle schiere, che l'hanno anche seguito nei concerti. In realtà solo uno l'ho visto l'anno scorso in un concerto che è durato circa 3 ore. Devo dire, il suo talento è emerso, non ha fatto neanche una pausa suonando e cantando. Ma andiamo avanti con la nostra rubrica di oggi. Le fatine dei dischi presentano 20 Vibes, quindi il meglio degli anni 2000. E arriviamo a parlare adesso di un artista internazionale che sta andando veramente fortissimo. Beh, dico solo una cosa, lui è Bad Bunny. Bad Bunny, che sicuramente è una delle più grandi pop star internazionali al momento del mondo. Avrete letto, sentito del concerto a Milano. Chi c'era? Se qualcuno è andato, ce lo faccia sapere allo 079 873 8073, nella data diciamo più sfortunata, perché poi c'è stata anche la data in cui è andato tutto bene e poi la data in cui è arrivata una tempesta proprio letteralmente improvvisa, leggevo, e dopo poche canzoni, circa mezz'ora di show di Bad Bunny, le persone sono state diciamo fatte allontanare, gli è stato detto dovresti andarvene perché dobbiamo interrompere lo show, che a quanto pare è stato posticipato a data non ancora certa. Ma parlando di Bad Bunny, beh, lui sicuramente è un artista che riempie classifiche, palazzetti, solitamente poi se ne parla negli ultimi 2 anni, ma lui comunque fa musica da ben prima e ha contribuito sicuramente a rendere globale la cultura, la musica latina. In questo momento appunto è molto molto seguito, ascoltato in tutto il mondo, Bad Bunny. Può piacere o no, però devo dire che il suo disco appunto che è uscito ha veramente contribuito a rendere proprio la percezione mondiale legata a questo tipo di musica più alta, in qualche modo ha contribuito a ridefinire un po' questo genere, e molte persone si sono appassionate alle sue canzoni, ai suoi show. Soprattutto ricordo quando si è esibito durante il Lifetime Show qualche mese fa, appunto dell'evento mediatico più importante, più mediatizzato quasi del mondo, appunto il Super Bowl. Ecco, anche lì il pubblico era sicuramente aumentato di Bad Bunny. Adesso noi, prima di continuare le racconto su questo artista internazionale che sta andando fortissimo, ascoltiamo proprio dall'album The Beatty Rarmas Photo, vincitore dell'album of the Year ai Grammy di quest'anno, tra l'altro il primo album in lingua spagnola a ricevere questo riconoscimento. Ascoltiamo la Hit. Ce l'abbiamo? Riconoscibilissima sin dalle prime note, questo è Bad Bunny con Nueva York.

0: Bebash, Bad Bunny su Rete 3 con Vaiale, un pezzo uscito nel 2025, parte, come dicevamo, del suo album Debi Tirar Mas Foto, dal successo enorme. Poi leggevo anche, parlando proprio di Bad Bunny, non è una notizia ancora certa, ma si vocifera che potrebbe anche lui sbarcare al cinema con un film dedicato alla storia di Porto Rico, proprio con protagonisti, appunto, proprio lui. Ci sarà lui, a quanto pare Edward Norton, Viggo Mortensen e Javier Bardem, quindi stiamo a vedere. Sono sicura che questa cosa, questa partecipazione, diciamo, questo film, se in effetti avverrà, contribuirà ancora in maniera ancora più potente ad aumentare la sua visibilità mondiale e il suo successo. Ma noi continuiamo con i successi degli anni 2000, Vibes 2020, e allora andiamo avanti, in questo caso con la musica italiana, con un'artista. Vi dico subito che lei è Annalisa. Annalisa che sta spaccando tantissimo, sembra non fermarsi mai. Io la seguo, devo dire che fa uscire musica, si esibisce live, è sempre attiva. E adesso ascoltiamo un pezzo uscito però nel 2023, quindi 3 anni fa, e come terzo estratto del suo album E poi siamo finiti nel vortice. Questo brano conclude poi la trilogia iniziata con Bellissima e Mon Amour, due altre hit che sono andate veramente forte. In questo caso però il sound è un po' diverso, è una ballad più introspettiva in cui Annalisa ripercorre dei momenti di fragilità, nostalgia e cambiamento. Si chiama Ragazza Sola. Tra l'altro il prossimo San Siro di Annalisa sarà l'anno prossimo.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida è

0: pezzo uscito quest'anno, Role Model Joy, Tucker Harrington Pillsbury, classe 97, scoperto da Mac Miller. Questa è la sua Joy.
1: Come?
0: E allora stiamo parlando dei pezzi usciti, diciamo il meglio degli anni 2000, con le fatine dei dischi presentano 20 Vibes, quindi i pezzi degli ultimi anni. In realtà abbiamo fatto passare della musica italiana ma anche internazionale, in questo caso Role Model Joy, e andiamo avanti così. Poi mi piace coinvolgervi anche nell'ascolto di queste canzoni. In effetti ho ricevuto anche un messaggio, qualcuno mi scrive: ciao Rete 3, piccola osservazione, ci sono decine di canzoni simili a quella che sta passando adesso. Penso che parlassi della canzone di Elodie e Irama X. Quindi tonalità di voce di questo tipo, testi che parlano sempre di problemi di coppia, delle pene adolescenziali, insomma problemi d'amore. Se qualcuno facesse una canzone che li prende un po' in giro parlando di altri argomenti, secondo me avrebbe successo. Questa è la dritta che ci arriva. In effetti forse canzoni che prendono in giro ce ne sono sicuramente meno rispetto a quelle che poi trattano il tema dell'amore, della fine delle relazioni, che forse ci riguardano o ci hanno riguardati più da vicino. Però perché no, potrebbe funzionare. E adesso andiamo avanti con la musica di questi anni, 20 Vibes, e andiamo al 2024 nello specifico con Electric di Darren, un pezzo che parla di un colpo di fulmine. Ma vedi che avevi ragione, ascoltatore che ci ha scritto che i temi sono spesso quelli. Un colpo di fulmine nato durante una serata, forse vi sarà successo. Il protagonista esce senza aspettative, solo per un po' divertirsi, e poi c'è un incontro con una persona speciale che cambia l'atmosfera, che diventa decisamente elettrica. E quindi il pezzo si chiama Electric, Darren, un pezzo del 2024 su Rete 3.

Le 16:34 in questo pomeriggio su Rete 3, sempre Simona Rodesino con voi fino alle 17. Sono ancora in vostra compagnia, poi la linea ai cialtroni al Ciringhito di Lugano Marittima. Si parla della musica, il meglio degli anni 2000, presentata dalle Fatine dei Dischi. Allora abbiamo sentito questo pezzo di Darren Electric, uscito nel 2024, e proprio in quell'anno è uscita un'altra canzone di una pop star internazionale, sicuramente giovane, che sta spaccando tantissimo. L'abbiamo vista di recente anche in duetto con Madonna. Forse avrete capito di chi sto parlando. Beh, lei è Sabrina Carpenter. Adesso ascoltiamo, ma proprio uscito quell'anno, nel 2024, una delle canzoni poi forse più famose, oserei dire, di Sabrina Carpenter, più conosciute. Non è l'unica, però sicuramente sì, come secondo singolo dell'album Short and Sweet. Di cosa parla questa canzone? In due parole, la protagonista si rivolge al suo partner, al suo fidanzato, insomma, con una richiesta, un favore. Gli dice: per favore, please, please, please, che poi è anche il titolo della canzone, non deludermi e non farmi fare una brutta figura, non farmi fare una figuraccia. Magari qualcuno si sarà ritrovato nella vita in questa situazione, perché poi è una dinamica sicuramente comune. Quando amici, familiari, insomma chi c'è accanto, mettono forse in dubbio una relazione, una persona, e tu speri che questa persona invece non faccia niente che possa in qualche modo dare fastidio agli altri, insomma pensi e speri che si meriti questa fiducia, perché tu ci credi, e quindi dici please, please, please. Per favore, per favore, per favore. Fa sì che vada tutto bene. Sabrina Carpenter su Rete 3, un pezzo del 2024 per la nostra rubrica Il meglio degli anni 2000, Ruani Vibes. Please, please, please.

YouTube con Street of Dreams, un pezzo uscito quest'anno alle 16:42. Siamo sempre qui, spero che stiate tutti bene, magari qualcuno si è sintonizzato con Nesso solo in questo momento. Beh, siamo all'interno delle fattine dei dischi, presentano 20 Vibes, il meglio degli anni 20, degli anni 2020, insomma le canzoni uscite più di recente, ecco, rispetto ad altri pezzi che vanno più indietro. Devo dire che mi diverte molto parlare dei nuovi pezzi, perché poi io sono appassionata e quindi vado a leggermi un po' di cose, un po' di curiosità. In questo caso stiamo per ascoltare un brano del 2021, quindi qualche anno è trascorso ma ci siamo ancora. Si chiama Good Boys Bongo Cha Cha, c'è una voce originale che è quella di Caterina Valente, classe 31, quindi anche è bello andare a leggere e a informarsi su questi aneddoti. Chi si ricorda questa canzone, tutto sommato recente, ma che comunque del 2021, quindi un po' di tempo è trascorso. Good Boys Bongo Cha Cha.

Lil Nas con That's What I Want su Rete 3, un pezzo del 2021. Infatti stiamo celebrando proprio le canzoni degli anni 20, 2020, quindi le ultime hit o comunque pezzi, brani usciti in questi anni, e siamo quasi alla fine. In realtà il tempo è volato, sono con voi dalle 13.30, ma è volato insieme a voi. Poi dalle 17 si passa la linea ai Cialtroni. Prima però ascoltiamo un altro pezzo, proprio parlando di musica più vicina a livello cronologico noi negli anni, e ascoltiamo Gigi Perez con Sailor Song, che è un pezzo che parla, neanche a dirlo, proprio per citare l'ascoltatore di prima, che parla di amore, una storia d'amore molto intensa, molto passionale. Il titolo Sailor Song, ovvero la canzone del marinaio tradotto letteralmente, richiama l'idea del marinaio che affronta il mare, le tempeste, però continua a tornare in porto, a casa, dalla persona amata. Gigi Perez, Jean-Gabrielle Perez, classe 2000, artista del New Jersey, residente però in Florida. Questa è la sua Sailor Song, navigare ma tornare a casa da chi si ama.

Gigi Perez con la sua Sailor Songs su Rete 3, l'abbiamo ascoltata fino alla fine. In questo pomeriggio insieme stiamo parlando proprio delle canzoni degli ultimi anni in questa 25. E quindi adesso è il momento di questo pezzo uscito quest'anno che ci porta su con questo sound coinvolgente, trascinante, con Sentiero Pilos London. Questa è Galaxy. Brunel Valentin, classe 96, lui è un DJ e produttore francese.

Holmes and Theophilus London Galaxy, un pezzo uscito quest'anno, e così si va avanti con la celebrazione della musica degli ultimi anni, 20 Vibes. Però passiamo alla musica italiana, loro sono i Comacose e questa canzone si chiama La gelosia. Chi se la ricorda? Che parla di un sentimento che si può provare ma che può diventare pericoloso se prende il

0: E io vi saluto e vi ringrazio per esserci stati. È stata da Simona Rodesino e tutto. La linea passa a breve dopo il pacchetto informativo delle 17 al Club dei Cialtroni. Ai Cialtroni, a prestissimo e un'ottima serata. Ciao ciao.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E ancora buon pomeriggio, sono le 17.01.
0: Rete 3.
1: Subito le previsioni del tempo, vediamo le previsioni per domani. In tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime fino ai 30 gradi al sud, invece al nord fino a 28 gradi. E segnaliamo code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, poi sulla 2 tra Riviera Melide in direzione di Chiasso, tra Manno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. Vediamo anche la situazione al San Gottardo, sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 40 minuti. Al portale sud le colonne sono invece di 3 km, le attese di circa 30 minuti a partire da Quinto. Infine l'entrata autostradale di Airolo e Goschenen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra, segnaliamo, è aperta.
0: 3 News.
1: Il presidente del governo ticinese Claudio Zali ha reagito nel pomeriggio in merito alla richiesta dei presidenti di PLR, Centro e PS di prendere posizione su degli audio pubblicati su Instagram e che lo coinvolgono. In queste registrazioni, che vi faremo sentire in 6 di sera, il consigliere di Stato suggerisce di picchiare una donna. Nel frattempo è giunta anche una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Nuovo furto in un'armeria svizzera. A Glarone i ladri hanno infranto una vetrina e portato via un numero ancora imprecisato di armi. È l'ennesimo episodio di una serie in forte aumento. Dall'inizio dell'anno se ne contano 23. Secondo FedPol i responsabili arrivano soprattutto dalla Francia e le armi finiscono nei regolamenti di conti tra bande. Infine riapre al Louvre di Parigi la Galleria di Apollo, ma senza i gioielli, dopo il clamoroso furto dello scorso ottobre costato 8 pezzi per circa 88 milioni di euro, la sala è stata svuotata per valorizzarne affreschi, sculture e decorazioni. Dei gioielli rubati, soltanto la corona dell'imperatrice Eugenia è stata recuperata.

0: vediamo se inneschiamo oggi. Meno,
1: No, meno.
0: Sarà il vento.
1: Sì,
0: sarà,
1: ma anche le finestrelle, sai, aiutano secondo me.
0: Sì, dici. Infatti c'è una corrente d'aria qui dentro.
1: Ci sta bene.
0: Sì,
1: anche la schiena, che anche tu,
0: vabbè, non esageri.
1: Anche lei è una certa età.
0: Pensi alla sua di salute, di gioia.
1: Sì, che già è quella che è.
0: Tra l'altro l'altro giorno ho chiesto di gioia come stanno, mi ha detto in forma sbagliante.
1: Sì, insomma, in forma sbagliante.
0: In forma sbagliante. Quel calè, perché è ora di fare la nostra sigla di gioia.
1: Andiamo.
0: La ricorda a memoria.
1: Sì, certo.
0: No.
1: Sì, io sono ormai. Mi dia solo la partenza che vado, l'accompagno.

0: a bagno a dirci due parole, anche tre. La prima è per chiedere il tuo nome, e l'altra se vuoi essere un cialtrone.
1: Il combo non si vedeva da lontano tanto, eh. Questo facevo fatica.
0: Sì, era proprio per quel motivo.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Ma siamo sicuri?
1: Per me sì.
0: Ma
1: per
0: siamo
1: me
0: sì.
1: Per me sì.
3: C'è più bello.
0: Non c'è più bello il mercoledì ventilato qui a Lugano Marittima, dove c'è l'acqua salata da assaggiare, ragazzi. Venite a provare l'acqua salata qua nel golfo.
1: No. Ieri me l'hai fatto assaggiare, non è stata una buona idea.
3: Eccole qua.
0: Perché? Perché deve togliere la fiducia alle persone che ci stanno ascoltando.
1: Eccole qua.
0: Non è colpa mia se l'hai assaggiato con una bella bicchierata di Cassarate alla distanza di un cane che stava facendo i bisogni. L'affari suoi, era suo.
1: Poi però lei aveva una rassura particolare, mi ha chiesto da bere quella borraccia
0: ma
1: lì.
0: La smetta di dire
1: boiate,
0: ma la smetta.
1: La finisca lei.
0: Ma si faccia da parte, per cortesia.
1: Subito, maestro.
0: Perfetto, partendo con questa canzone, la presenti.
1: Allora iniziamo subito con un brano del 1900. Ho sbagliato l'intro.
0: Già iniziato.

0: Vijaya ci sfottono.
1: Sì,
0: allegramente.
1: Perché sì. Loro non sanno, cioè i nostri ascoltatori, che te non fingiamo, ma litighiamo davvero.
0: No, è quello il fatto, ma io non mi tiro mica indietro, tra l'altro. Allora, la rassegna stampa, una delle tante cose che si sono rassegnate in questo programma.
1: Beh, però sempre stampa è. Allora, io volevo parlare, lei affronta assieme a me l'intelligenza artificiale che riguarda la musica. Crea tante polemiche, ma c'è di peggio. C'è molto di peggio, attenzione, perché c'è una nuova tendenza tra i giovani, ricreano l'ex con l'intelligenza artificiale. I giovani ricreano l'ex.
0: Sì, beh, è un modo come un altro per sopravvivere.
1: Sì, ma che cosa? Ma no, allora funziona così.
0: Noi non abbiamo avuto la possibilità di ricreare neanche con la gomma piuma le nostre ex.
1: No, ma meno male.
0: Nemmeno in maniera gonfiabile.
1: Ma che cosa? Cosa sta dicendo?
0: È un'idea.
1: Vabbè, un'idea. L'idea invece questa è di nutrire il database con delle foto, con gli audio, le foto sui social, eccetera, eccetera. Così quando le persone sono lasciate continuano a chattare.
0: Sì.
1: Ma sai qual è il bello? Che dopo circa qualche mese nemmeno li utilizzano, pensano: ma io ero con questo sfigato. Pensa un po'.
0: Lei ha provato?
1: Sì.
0: Immaginavo.
1: Allora, come venire bene in foto? Un servizio da servizio pubblico, questo che vogliamo offrire. Allora, tu vieni bene in foto?
0: Male, malissimo.
1: Anche io.
0: Malissimo.
1: Allora, però andiamo per ordine, perché ci sono delle strategie da seguire. Per esempio, il primo: vorrei che lei seguisse le mie indicazioni, per favore, visto che c'è il buon Lanfrancone che ci sta riprendendo.
0: Sì, appunto, poi farà delle foto anche. Per vedere se rendiamo.
1: La regola generale è quella di non mettersi mai sotto il sole, perché ci sono le occhiali. È bruttissimo l'effetto sotto il sole,
0: sì.
1: No, mai.
0: Vabbè, ci sono dei filtri anche.
1: Vabbè, su Instagram. La seconda è posa chicken arm.
0: Chicken arm, cioè braccio di pollo.
1: Braccio di pollo, vada, tirando le ginocchia.
0: No, fallo tu lo sai.
1: Ma come faccio?
0: Lo
1: è così, lui, aspetti, perché,
0: fa vedere.
1: Così.
0: Ah, ok, bello.
1: Così?
0: Bello.
1: Che devi essere
0: elegante.
1: Raga, vieni bene in foto, così ti viene Terzo, incrociare le caviglie, perché vi fa apparire più slanciati.
0: Incrociare
1: le caviglie.
0: Le caviglie, cioè questa roba qua.
1: Sì, questo così. Qua.
0: Metti così.
1: Sì.
0: Che ti si slacciano le costole praticamente, a forza di buttare avanti il petto.
1: A noi viene fuori. Vabbè, niente, volevo fare il servizio pubblico.
0: Che bella notizia.
1: Ma va bene. In realtà mi ha bruciato, perché vuol dire che c'erano i filtri, però va bene lo stesso.
0: questo è il problema ogni tanto che può subentrare.
1: Vorrei pubblicizzare il Ciringhito di Rete 3, perché qui davvero non c'è più bello, caro maestro. Solo qui potete trovare gente alle 6 del mattino in pigiama con l'occhio vitreo che scende sulla spiaggia per prendere posto. Mi è capitato?
0: Capita.
1: Poi tornano pure in hotel a fare colazione, dormono fino a mezzogiorno, intanto hanno occupato il posto.
0: Sì.
1: Non è bello.
0: No,
1: questo.
0: Non è bello. Specie sulla spiaggia libera, ho visto scene tipo al mare. Tipo quello che arriva, pianta l'ombrellone e poi se ne va.
1: Esatto.
0: E sta via delle ore con l'ombrellone chiuso, lui occupa.
1: Vanno in hotel a dormire.
0: Non si fa.
1: Non si fa. Io l'ho fatto spesso.
0: Però si deve vergognare.
1: Bambini che con palette d'acciaio scavano sulla sabbia, qualcuno addirittura è riuscito a farlo sui gradini in cemento. Delle mini gallerie del San Gottardo, non so se ha visto.
0: Ragazzi, sempre per non esagerare.
1: Va bene, partner riluttanti a spalmare la crema al partner, perché non più abituati a toccare il marito. Questa è brutta come.
0: Però è vera.
2: Allora, praticamente voi trasmettete a questo orario, perché noi, dopo una giornata lavorativa, siamo talmente sconvolti che le cose che voi dite sembrano delle genialate, giusto?

0: In gioia ci hanno fregati.
1: Non è questa,
0: no,
1: mi sa.
0: No, ci hanno fregati.
1: La canzone che cantava la signora al telefono.
0: No, non già. Allora salutiamo Ornella, la ringraziamo. Magari in questo momento sta ascoltando. C'è il figlio che se la rida intanto. Dario. Ornella che ci ha cantato una canzone e c'è rimasto questo dubbio.
1: Gli
0: che canzone è.
1: Dicono che tra l'altro delle canzoni.
0: Potevamo farcelo dire da Ornella che canzone. Vai a sentire Dario che magari.
1: Attenzione,
0: poi gliel'ha detto.
1: Attenzione, attenzione, arrivo. Aspetta, no, siamo troppo giovani perché?
2: Ha detto che siamo troppo giovani per ricordarcela.
1: Ma qual è?
2: Neanche lei se lo ricorda.
1: Un altro. Solo cialtroni ascoltano cialtroni.
0: Ci hanno fregato due. Di gioia ci hanno fregato due volte.
3: Esatto.
0: Due volte. Le nuove frontiere della musica. Allora, l'intelligenza artificiale viene utilizzata per, sì, dare un vestitino nuovo alle canzoni, ma spesso anche per crearne di nuove. È il caso di Arianna, che abbiamo conosciuto qualche settimana fa, ospite in diretta nel Club dei Cialtroni, l'abbiamo intervistata, è quella della friggitrice ad aria e la stessa di altre tante canzoni bellissime, corte, che lei si è inventata programmando.
1: E che rimangono indelebili nel cervello.
0: Sono proprio belle e ce n'è una in particolare che ultimamente mi ha toccato molto perché parla di padel. Io ho giocato a padel, non apprezzo tantissimo il padel perché arrivo dal tennis e io a padel ci gioco a tennis ed è sbagliatissimo. Quindi mi sfottono
1: tutti.
0: Maestro,
1: mi scusi, meglio che lei giochi a padel perché quando gioca a tennis mi viene con la tallonite.
0: Ma uguale, quindi, ormai sono un rottame.
1: Vabbè.
0: Mettiamola così. Dicevo, c'è una canzone creata con l'intelligenza artificiale da Arianna che si chiama proprio Padel.

0: lascia un po' perplesso l'ascolto. Beh, Arianna, potevi correggere quantomeno l'accento.
1: Però forse, si può fare. Lo sai che il bello di alcune canzoni fatte con l'intelligenza artificiale è quello, lo sai?
0: Troviamo il lato positivo sempre. È giusto, hai ragione. E visto che ci piace questo spazio, ne mettiamo due, però questo è un remix.

0: certo, sfidare gli Earth, Wind and Fire con September, ragazzi, sì. Qualcuno ci ha provato, non è male.
1: Non ho notato la differenza, sai? Non ho notato la differenza, ti dico la verità.
0: Siamo arrivati al nostro brano orecchiabile e ci porta all'inizio dei 2000 con un cantante italiano che tu hai amato tantissimo, mi ricordo, ti era simpaticissimo, Federico Stragà.
1: Allora, Federico
0: Stragà, siete voluti un sacco bene,
1: sì, perché
0: ricordo.
1: Abbiamo collaborato assieme, abbiamo fatto un sacco. No, ma è vero,
0: sì. è vero.
1: Sì, è verissimo.
0: E per questo passo la sua canzone, giusto per ricordare l'amore che c'era tra lei e Federico Stragà.
2: Viaggia bene il mio cuore, se respira tuo amore, in mezzo a tante persone, non sei.

0: Ora Digio, a parte gli scherzi, sì, l'ho messa perché l'altro giorno durante una doccia altrona la ragazza qui davanti ha citato na ne ne ne ne ne ne, invece era domenica d'agosto.
1: Esatto,
0: e io pensavo a questa qua.
1: E invece no, pensa che questa canzone di originale ha solo la base.
0: E basta.
1: Perché la melodia domenica d'agosto di Bobby Soul e l'altra è una canzone giamaicana, c'era anche una pubblicità di una macchina.
0: Na na na na na na na na na na. Ok, hai ragione. Adesso magari recuperiamo anche quella.
1: Perché no?
0: Perché tanto è orecchiabilissima.
1: A voglia.
0: Dalla canzone orecchiabile, il brano orecchiabile, passiamo come sempre allo sblocca ricordi. Si tratta di un film, vediamo se ve lo ricordate.

0: se lo ricorda il film di Gioia? Era no. Electric Dreams, anni 80, parlava di una storia d'amore improbabile tra un lui, una lei e un computer che andava in cortocircuito.
1: Mi ricorda qualcos'altro, eh?
0: E diventava intelligente.
1: Ah.
0: E riusciva a, non dico rubare la fidanzata a lui di turno, ma era, aveva.
1: Però.
0: E diciamo un'intelligenza artificiale d'epoca.
1: D'epoca, okay. Che però c'era già, vedi?
0: Roba lì.
1: Lo so.
0: Era il nostro sblocca ricordi.
2: La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni dovremmo

0: di gioia dove è scappato, perché ho visto fuggire delle persone verso questa zona.
1: Sì,
0: vuol dire,
1: sì,
0: che lei si è, spostato.
1: DJ di gioia sfolla gente, ha ragione. Sono riuscito grazie ai gadget qui. Infatti ho allestito una bancarella di Rete 3. Allora, questo, che taglia hai tu?
2: Io la 43.
1: Ecco, 4 franchi, te lo prego.
3: Grazie.
1: Ecco, tu invece?
4: 37.
1: Per te 3 franchi. Grazie.
0: Non sento un rumore di monete di gioia.
1: No, no,
0: lei
1: no,
0: sta
1: no,
0: millantando.
1: No. Io sono col POS. Mi sono.
0: Sei attrezzato.
1: Allora, qua succede una cosa.
0: A quanto lo dà lo sventolino di gioia?
1: Lo sventolino lo posso regalare se lei è d'accordo. Però prima devono fare un tutorial che manderemo sui social di Rete 3. Siete qui tutti con lo sventolino in mano? Ecco, tutti siamo. Quanti? 1, 2, 3, quasi sono in 5. Lanfranconi sta riprendendo, vediamo se riusciranno a chiuderlo, perché non è una cosa facile.
0: Allora ditemi se è il caso di mandare degli applausi a un certo punto.
1: Secondo me sì,
0: vedo.
1: Secondo me sì. Allora, okay, attenzione, il contest è andato, sta andando.
4: Si può iniziare?
1: Certo, si può iniziare. Vediamo, vedo che si stanno concentrando, stanno facendo la chiusura dello sventolino a 8. Attenzione, uno ce l'ha fatto. Come ti chiami tu?
3: Marco.
1: Bene, Marco, hai vinto già lo sventolino. Vediamo qui. Ce l'ha fatta anche lei. Tu chi sei?
4: Deanna.
1: Scusa?
4: Deanna.
1: Deanna? Bello Deanna. Qui invece, qui siamo in alto mare, mi dispiace, Griso, lo stanno rovinando, verranno addebitate le spese. Ecco, no, niente, qui ce l'ha fatto solo Marco e Deanna. No, no, no, no, no, no, no, allora. Tu come ti chiami?
4: Cleo.
1: Sei eliminata, Cleo. Tu invece, come ti chiami?
4: Emma.
1: Brava Emma, ce l'hai fatta. Tu invece ti chiami?
5: Linda.
1: Sei eliminata anche tu. Bravi, bravi, bravi, ce l'hanno fatta. Complimenti, complimenti.

0: Card Champions, che non perdo occasione di ricordarvi ogni domenica mattina dalle 9, un programma, ragazzi, che ripercorre la storia della musica, come in questo caso con i Genesis e Invisible Touch.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Cos'era? Sono le 18:01.
1: Rete 3.
2: Allora, siamo alle previsioni del tempo per domani, che è già giovedì, è incredibile. In tutta la Svizzera è in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, specie al mattino. Temperature minime fra i 13 e i 18, però si sono abbassate, fortunatamente, le massime fino ai 30 al sud, tra 20... Scusi, sto facendo la meteo, può abbassare la voce? Grazie.
0: Ma lei è scontroso di gioia, se lo lasci dire.
2: Tra 25 e 28 al nord, a lei la linea, Raido.
3: No, ha proprio ragione di gioia.
2: No?
3: Sì. Anzi, me la mandi qui, che la sistemo io.
2: Meglio di no. Eccolo là. Vabbè, che devi fare?
3: È arrivata anche una signora a voler venire qua a farsi dare un paio di frustate anche a lei. Sì. Guarda, è arrivata la signora.
2: Che è successo che ha l'aido? Che è successo?
3: Frustata dietro l'altra. Ok, ti vediamo la meteo, no? La meteo, la viabilità.
2: Quante frustate
3: allora,
2: sono state?
3: Tante, troppe. Non le sentivo più a un certo punto.
2: Ci credo.
3: È la cotica che ho là sulla schiena. Allora, sul piano di Magarino fra Cadenazzo e Contone, calma, verso Locà. Cadenazzo! Tra Manno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, sulla 2 tra Chiasso Centro e la 2 di Chiasso Progeda verso l'Italia. Adesso le notizie in lingua facile.
2: Sì, grazie Laido, grazie, prego.
3: Lugano Marittima.
2: Sì.
3: L'acqua ha una salinità del 70%, ha avvistato un banco di delfini e anche un banco di aringhe.
2: Vero?
3: Se andiamo a pesca io e lei di gioia.
2: Con piacere.
3: Però nudi. No. La prego. La prego ancora. Un pochino. No.
2: Basta, dai, non basta.
3: Venga con me di gioia.

0: Premier. Allora, hanno proposto del latex come vestito per Laido Bernasconi.
1: Secondo me potrebbe andare bene.
0: Sì, ma lui già lo usa per dimagrire, però. C'è il vestitino di latex che ogni tanto indossa quando deve dimagrire.
1: C'è l'effetto collaterale.
0: Lui deve andare, sai, che in questo villaggio di naturisti.
1: Certo che lo
0: ecco,
1: so.
0: E dove va tutti gli anni. Pare che quest'anno non sia riuscito a trovare posto, quindi andrà in Brasile.
1: Ah, ma sì, sai,
0: E niente, quest'anno gli è andata male, quindi rimarrà da queste parti, perché anche ha un nuovo contratto per le notizie in lingua facile.
1: Che funziona, devo dire, funzionano molto.
0: Allora, stavo per affrontare un nuovo argomento.
1: Ma
0: lei, ma sempre a puntare il dito. Ma si faccia gli affari suoi, di Gioia.
1: Ma
0: si guardi in casa sua, di Gioia, per cortesia.
1: È troppo attrattivo.
0: Ma la smetta, di Gioia. Allora, siamo al nostro Charlton of the Day.
1: Esatto, allora questa è la storia di una donna inglese, madre di due figli, che installa un'app per monitorare le abitudini dentali della famiglia. E spazzolini elettrici smart, tutti connessi, obiettivo migliorare l'igiene orale dei bambini.
0: Giusto.
1: Poi nota qualcosa di strano. Il brushing registrato alle 10.48 di venerdì mattina. Bambini a scuola.
0: Okay, esiste uno spazzolino elettrico collegato con l'app?
1: Certo.
0: No.
1: Sì, tramite Bluetooth lo colleghi e ti registra tutto.
0: Bluetooth, ti piace, esatto. Dal dente blu al...
1: Questa è bella, questa è molto bella.
0: Ci ha messo troppo tempo per capire.
1: Stanno piangendo i bambini.
0: Sì, per l'attesa.
1: Appunto, i bambini. I bambini erano a scuola di questa donna, marito teoricamente anche lui in ufficio.
0: Chi sta usando lo spazzolino?
1: La settimana dopo, stesso orario, stesso venerdì, comincia a incrociare i dati, verifica che i figli siano davvero in classe, chiede al marito, il marito nega ovviamente. Ma l'app dice il contrario. Investigatore privato coinvolto, verità scoperta, il marito ogni venerdì mattina tornava a casa con una collega.

0: vede che DJ nostro è servizio pubblico, noi informiamo le persone dei problemi che possono subentrare da un tradimento dove un lui o una lei si porta l'amante a casa quando la controparte è al lavoro, e bisogna stare attenti ad attivare quei meccanismi collegati con l'intelligenza artificiale della casa, quindi
1: agli elettrodomestici in generale. Quindi io parlavo dello spazzolino, ma Herbert aveva già citato una bilancia, no?
0: Esattamente.
1: Dove chi si pesa quell'ora lì? Ma anche chi apre il frigo, scusa,
0: l'amante di lui ogni giorno si pesava con la bilancia della moglie, che poi vedeva sull'app del telefono qualcuno che si stava pesando e pesava 52 kg. Ragazzi, state attenti.
1: Dobbiamo dirlo tutto alla fine.
0: Tra poco il DJ Jerry a Tria.

0: Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello

0: penetta, penetta, penetta.
1: Bello, bello questo disco, eh.
0: Pennetta, senti. Pugel, Email Angel, Alchanate, che erano famosi per Free, You're Free to
1: bellissimo,
0: do what you want.
1: Immixabile, perché era uscito quando tutti gli altri avevano altri BPM, vero?
0: Ti ricordi? Poi sfumava. Non c'era un break.
1: Che brutta gente all'epoca che girava.
2: Il VDM Department producer presenta DJ Jerry Atria.
0: Aiutiamo sti DJ che devono mixare, no? Sì, mettiamo un brecchino di tot battute che permette l'uscita della canzone.
1: Ma tanto è tutto automatico,
0: anche,
1: no?
0: Anche Prescat, se la ricorda? Agapis di Pimmasso.
1: Sì, sì.
0: Non uscivi mai da quella canzone lì.
1: È vero? Non è vero?
0: Anche, aspetta, JD.
1: JD un altro.
0: JD quando tentavi di uscire cambiava tempo.
1: Oppure aspetta, Trainspotting che vai, avevano
0: c'era un pezzo solo batteria, ma era,
1: sì,
0: pesante,
1: era pesante da mixare.
0: Meno male che abbiamo cambiato la funzione del nostro programma, che sarebbe di DJ Geriatria, ma che non viene perché è un po' caldo, un po' alla sveglia presto la mattina per salare il lago. Lui non viene, ma ci dà il permesso di usare le sue valigette.
1: Da quante valigette hai attinto?
0: 4 come sempre.
1: 4?
0: Una degli anni 70, okay. Una degli anni 80, 90 e 2000. E dagli anni 70 senti cosa ho scovato?

0: Digio. Allora ricordiamo che siamo a Lugano Marittima fino al 31 di luglio. Questo è il Club dei Cialtroni, ed è il programma ufficiale del di Lugano Marittima, del Club del Ciringhito. Perché poi
1: a chi stava pensando?
0: Siccome passa un sacco di gente.
1: L'iniziativa, dica la verità.
0: No, non volevo arrivare per distra. Forza lì di
1: no,
0: gioia.
1: No, dai, è una constatazione amichevole, tra l'altro.
0: Questa roba. Va bene, allora, abbiamo sentito gli anni 70, era il 79, Rasputin con i Bonnie M.
1: Sì.
0: Per le valigette del DJ Geriatria. Siamo nell'89 con questa.

0: Digio, se la ricordava questa?
1: Questa qui, dico la verità, no.
0: No, ebbè, dell'89, lei era piccino, forse sì, alle prime armi, ai primi ascolti.
1: Alle prime armeggi,
0: ai
1: sì.
0: Ai primi pruriti anche.
1: Ai primi pruriti, è vero.
0: Ci stavo pensando.
1: Più o meno.
0: Dall'89 andiamo al 99, oggi facciamo tutti i 9 finali delle decadi.
1: È vero, di 10
0: perché oggi
1: in
0: 79, 99, è forse l'ultimo, è un... non me lo ricordo.
1: 2009?
0: Potrebbe anche darsi, però un po' prima. Chi se ne frega, alla fine... 99 era l'anno di questo pezzo qua.

0: pomeriggio. Ieri siamo anche stati fortunati in questo spazio perché c'erano delle signore che ballavano e scendendo, sai, quella specie di squat che si fa sulle gambe, e dicevano down, down, down, down, up, up, e poi salivano.
1: Solo non salivano più, poi sono rimaste lì alcune, te lo posso assicurare.
0: Lei è cattivo, no, severo,
1: no,
0: ma giusto.
1: No, lei l'ho visto. Di questo disco mi piaceva un sacco il terzinato.
0: Perché ti fa fare la marcetta.
1: È vero, è vero.
0: Allora, questo era il 99, i dischi del DJ Jerry Atria, anni 70, 80, 90, manca il 2000 e ho pescato questo remix che è una bomba. Bomba!

0: Griso, mi hanno rimproverato già.
1: Perché è vero.
0: Chi cerca trova. Allora, in King of My Castle, la canzone di prima non è terzinato il
1: non stia qui a spiegare il terzinato,
0: ma il terzinato è, non me lo ricordo più,
1: è diverso,
0: non si può dire niente,
1: è un dato tecnico.
0: Nel 2026 non si può dire niente alla radio.
1: Meglio.
0: Meglio,
1: alle volte è meglio. Allora, questo è il remix di Little Lou Vega, di una canzone dei Kings of Tomorrow che risale al 2004, che non suonava benissimo. Little Lou Vega, che è stato anche ospite all'Estival Jazz qualche anno fa, glielo ricordo, ha preso in mano la situazione e ha detto: beh, facciamolo suonare come si deve, con degli strumenti veri. E questo è il risultato,
2: beh,
1: ragazzi.
2: Complimenti.
1: Purtroppo era l'ultima canzone della rassegna del DJ Geriatria. E con...
0: È così. Ha qualcosa da dire in merito? Vuole protestare?
3: No, niente. No,
1: vedi, di gioia senta il pubblico, vede che lei non è attento al pubblico, non ce ne andiamo. Se non mette allora. A grande richiesta, visto che volete un'altra canzone delle valigette di DJ Geriatria, ecco qua, seleziono questa. Va bene?
0: Va bene, no, perché non sono abituato, a me non lo dicevano in discoteca.
1: La mandavano a casa subito.

0: Beh, abbiamo chiuso in bellezza.
1: Io sono.
0: Sei rimasto sul terzinato.
1: No, stavo ascoltando perché qui alle casette del Ciringhito chiamano i numeri.
0: Sì.
1: Per sapere. Il 32 l'hanno chiamato 5 volte. A un certo punto ha detto la regalo. Io vado a prenderlo.
0: Vada ora.
1: Vado
0: vada
1: subito.
0: Vada ora di gioia. Dica che è il 32 lei.
1: Sono il 32. Sono il 32. Come anche tu? Anche tu?
2: Io 32 gliel'ho detto, ma mi ha chiesto dello scontrino, ma l'ho buttato.
1: È un cialtrone, sono io il 32. Sono io. Ciao.
0: Non vai a ritirare.
1: No, ho paura, è grosso.

0: Papa?
1: Ouais.
0: Les chaltrons, ils sont finis?
1: Eh ouais.
2: Non è finito niente! Niente! Non è un interruttore che si spegne!

0: forse.
1: Sì, sì, io non firmo niente. Si assuma la responsabilità.
0: Perché
1: lei.
0: Cosa c'entro io? Lei che è lì fuori e deve andare a, a tastare il terreno.
1: Quello che
0: per
1: temo.
0: Capire se ci sono. Ecco, vedi? Vedi?
1: Allora, Barledi, dica.
2: Sì, vorrei un ventaglio per farvi pubblicità e sventolare Radio 3 everywhere.
0: Io pensavo volesse fare la giocoleria con le bottiglie, invece ecco qua,
2: consegna.
0: Sì. You're welcome.
2: Nice.
1: You're welcome.
2: My pleasure.
0: L'ho detto prima io.
1: Ciao.
0: Ciao. Vabbè, tutto qui.
1: Sì, è finito. Volevo una cosa.
0: Io volevo far vedere
1: noi
0: le bottiglie che
1: noi siamo un mezzo.
0: Un mezzo.
1: Noi siamo un mezzo.
0: Vabbè.
1: Stasera
0: la TV. Io volevo far ruotare le bottiglie nell'aria.
1: Settimana prossima la stupirò.
0: Con del gin, quella lì. Ti dico corri giù. Vabbè, corri giù.
1: Senti il terzinato.
0: Ti dico scendi, sali che parte. Non ci dorme stanotte, secondo me. Notte insonne del Vigioia. Terzinato! Terzinato! Tutta notte che si rigira nel letto. Terzinato!
1: Oh, il terzinato! Arriva alla terzinato,
0: non è
1: lei
0: così
1: si ferma
0: terzinato.
1: Prima.
0: Sì, certo.
1: Allora, cosa c'è in TV? Lo dovete indovinare voi perché noi lo sappiamo già. Facciamo così. Tutto inizia solo perché un ricco erede litiga con il fantasma di suo padre. Le dice qualcosa?
0: No.
1: Quando parte Edith Piaf, attenzione, nel film vuol dire che è ora di svegliarsi da un sogno che si trova dentro un altro sogno e che si trova dentro un altro sogno.
0: Ah,
1: ce l'ha, eh?
0: Quello con DiCaprio?
1: Le do un altro
0: quello
1: indizio.
0: Quello della tottola?
1: Nel film la forza di gravità non esiste.
0: Eh sì.
1: Le città si piegano a metà,
0: sì.
1: E la trottola non smette mai di girare.
0: Non,
1: bravo,
0: è, la non è solo quella che non smette mai di girare, di già.
1: Cosa le
0: no,
1: gira?
0: No, niente, no, niente.
1: Cosa le
0: no,
1: gira?
0: Niente, no, niente. Se, prego, che film
1: se,
0: è?
1: Se lei ha difficoltà a lavorare con me, lo dica subito.
0: Io ho difficoltà! Lo dico davanti al mondo! Filmami! Io ho difficoltà a lavorare con quello lì! Ecco.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco.
1: Inception di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio questa sera alle 22:15 su La 2.

0: a chiudere questa puntata del Ciringuito del mercoledì qui a Lugano Marittima. Quindi tra poco la linea torna allo studio di Comano, ma prima di ciò sigla finale del nostro show.
1: Lei dia sempre il fa. Stavo per mi ha tolto la nota di bocca.
0: Come la terzina, come il terzinato.

0: Perché, no, perché stona con la tastiera lei?
1: Perché ho sbagliato. Ho sbagliato io, mi scusi.
0: Perché stona?
2: Domani
0: con la
2: mi ripresenterò in maniera diversa.
0: Le farò sapere.
1: Vabbè, dai, basta.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buonasera, sono le 19:01. Vediamo le previsioni del tempo per domani in tutta la Svizzera, in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, specialmente al mattino. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime fino a 30 gradi al sud e 28 invece al nord. E in Ticino ci sono ancora code o forti rallentamenti sulla 2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso, poi tra Manno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso in direzione dell'Italia. E poi vediamo ancora che cosa risulta. Beh, la situazione dal San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il Portale Sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti. Poi l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Infine questa sera sulla 2 un trasporto eccezionale transiterà nella Galleria del San Gottardo tra le 23 e le 4 del mattino. Sono quindi da prevedere ritardi a entrambi i portali della Galleria.
0: 3 News.
1: Una nuova e strumentale violazione della mia sfera privata. Così ha reagito il presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zalli alla diffusione su Instagram di due registrazioni di telefonate tra lui e una donna. Gli audio risalgono al periodo tra il 2022 e il 2023. Si sente un uomo che si presume essere Zalli, che consiglia alla sua interlocutrice di riempire di botte una terza donna, considerata una presunta stalker, che lui sostiene di avere già picchiato. In un altro passaggio si parla di coinvolgere un amico di Milano per risolvere una vicenda riguardante un'altra conoscente. E in una nota stampa Zalli ha annunciato azioni legali contro principalmente tre presidenti di partiti di governo, Fiorenzo Dadò, Alessandro Speziali e Fabrizio Sirica, che in una lettera gli avevano chiesto di prendere posizione su queste registrazioni. Nel pomeriggio è giunta anche una reazione della Lega dei Ticinesi, di cui Zalli fa parte. Il movimento di Via Monteboglia sta esaminando gli elementi emersi. Nel comunicato si può leggere che la credibilità delle istituzioni va chiarita e che spetta alle autorità giudiziarie svolgere i necessari accertamenti. Dal Movimento per il Socialismo è invece arrivato l'invito a Zalli a riflettere seriamente sulle prospettive di una dimissione dal governo. E almeno 15 persone sono annegate in Svizzera quest'estate, secondo un calcolo dell'agenzia stampa RTS Keystone. Si tratta di un bilancio peggiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma sono numeri più bassi se paragonati alle estati del 2022 e del 2023. La società svizzera di salvataggio intende aspettare i dati di fine stagione, ma evidenzia già che gli incidenti balneari avvengono soprattutto in laghi e fiumi, dove correnti, ostacoli e cambiamenti meteorologici vengono spesso sottovalutati. Le vittime sono prevalentemente uomini.
0: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli, serata dedicata all'andata del secondo turno preliminare di Champions e Conference League, ma non ci sono svizzere coinvolte. Nella prima competizione ieri il Thun si è fatto acciuffare nel finale in casa dalla Dinamo Zagabria, domani sera nella terza competizione continentale toccherà invece alla Lugano affrontare i kosovari del Dukajini, partita che coincide con l'esordio alla AEL Arena. Calcio d'inizio alle 20:30, sempre domani e sempre in Conference alle 19 in Bielorussia batte Borisov Sion, in Europa League San Gallo contro Benfica. Alla Tour de France il belga Jasper Philipsen ha vinto la 17ª tappa con arrivo a Voiron davanti al rosso crociato Mauro Schmidt, ben lontano Tadej Pogacar che però ha conservato la maglia gialla. Per finire il tennis, i due elvetici Feldbausch e Waltert entrambi eliminati, Feldbausch nel secondo turno di Kitzbühel dal peruviano Buse, Waltert nel primo ad Amburgo dall'egiziana Sherif.
0: Dei dischi presentano Y2K.

e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: fai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Y2K su Rete 3.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: è Freddy and the Cannonballs. Devo chiedere di mettere il monitor più grande perché solo il nome della band tiene 23 pollici.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Tra l'altro bravissimi. 21 e 4 minuti, Luca Good Boy con voi anche questa sera, l'ultima delle tre che ho fatto. Ho in mente una scaletta, ma come ieri e l'altro ieri tutto è possibile. 079 873 8073.

No, dicevo, ho creato una scaletta, un'idea, come ho fatto sia ieri che l'altro ieri, ma tutto può essere anche messo in discussione, come tutto nella vita. In particolare oggi la serata vorrebbe avere un tiro world music. E poi mi sono chiesto qual è la differenza, ad esempio, tra world music e musica etnica, no? Sono, non sai, quelle domande che ti fai al mercoledì sera alle 21.09. chi non se ne fa se non Luca Rudboy? Allora niente, ho iniziato un po' a prendere qualche informazione, quindi sono due cose diverse, nel senso, adesso senza andare troppo nello specifico, eventualmente c'è Rete 2 per quello, però la world music è una musica che mischia, se vogliamo, la musica etnica con altri suoni. La musica etnica è una musica tradizionale, quindi non so, la musica tradizionale senegalese di un artista che suona un suo repertorio tradizionale, musica etnica, un artista senegalese che mescola quelle sonorità con il pop, con l'elettronica, col jazz, può definirsi world music, perfetto. E quindi secondo me Kalashima o Kalashima impersonificavano tutto questo, quindi dal profondo Salento, una band che ha preso tanto dalla tradizione salentina, quindi sto parlando di Pizzica, di Taranta, e l'ha spedita poi sullo spazio, quindi tamburelli, zampogni, dialetti sì, e non solo, che convivono con synth, con elettronica, con beat che arrivano da altri mondi. In particolare, forse lo sapete, ma c'è un pezzo del Salento, quindi il Salento è l'estrema Puglia, quindi le province di Brindisi, Taranto e Lecce in particolare. E c'è una parte della provincia di Lecce in cui si parla il greco, che è un po' il greco antico, fanno anche dei workshop, insomma si tengono anche in contatto con la Grecia, mi viene insegnato anche questo greco qua, e Kalashima, ecco l'accento sulla seconda A, in realtà unisce due concetti opposti di greco: Kala, che significa bello, buono e positivo, e Shima, che viene sulla Shima, ma richiama invece qualcosa di brutto, di cattivo, di sgradevole, insomma un contrasto tra bene e male, luce e ombra, come Yin e Yang in pratica, mi sembra di aver capito, ecco. E rimanendo in tema meridionale, diciamo che i pezzi che avevo preparato, nuove uscite 2026, che non sono riuscito a farvi ascoltare, cioè potevo anche, però insomma abbiamo fatto altro in queste serate di lunedì e martedì, uno ve lo faccio ascoltare adesso. E in questo caso ci spostiamo tra la Basilicata e la Puglia, quindi in qualche modo siamo lì, non proprio Salento, perché la Basilicata no, naturalmente in un'altra regione, e per Puglia intendo Bari, quindi un po' più a nord, dove troviamo la Kilkareg insieme a Mama Marias, che sono già due realtà che esistono dai primi del 2000. La Cricca sono attivi dal 2001 e vincitori dell'allora Italia Reggae Contest del Rototomsa Splash, che si teneva a Osoppo, provincia di Udine, e dal 2004 la voce intensa di Mama Marias ha collaborato con Africa Unite, 99 Post e Clementino. Si intitola Restore My Soul.

mettiamo solo musica da Pippa Canun stasera, tranquilli. Non mancherà sicuramente il reggae. Manteniamo un po' di levare, però qua è micidiale l'incontro. C'è un americano bianchissimo dal nome Joe Driscoll e un senegalese nerissimo dal nome Sekou Kouyaté.

quelli che stanno in basso e los de abajo. Matame Amor, una delle band più esplosive, sì, più forti, più longeve forse anche della scena ska latinoamericana. Evidentemente questo pezzo non è ska, e visto che mischiano appunto ska, il reggae, la cumbia, la salsa, ma anche un po' di rock, quindi a tutti gli effetti si può definire world, giusto? Ok, fino a qua ci siamo. Loro arrivano dalla Città del Messico e sono veramente fortissimi, questa è una delle tante, ecco, e hanno proprio conquistato il pubblico nel 2002 con questo successone internazionale, hanno vinto addirittura un premio alla BBC, quindi uno si aspetta magari un premio in una radio del Messico, e invece no, da tutt'altra parte, però ecco, World Music Award per le Americhe, ecco, col disco che conteneva anche quello. E rimaniamo in territorio sudamericano, il prossimo brano è un brano di quelli della tradizione. L'hanno scritto nel 1947, una volta Sindre, dal compositore cubano Osvaldo Fares. E lo sentiamo invece nella versione di Oscar De León. Forse, non lo so ancora, prometto, forse.

Bellissimo live di Buena Vista Social Club Chan Chan. E rimanendo in tema un po' pesca e pescatore, andiamo a prendere una classica cumbia colombiana, appunto il pescador, elegante, già bella di suo. Ma nel 2022 Andrea Motis fece un disco splendido dal titolo Loopholes e ci mise dentro anche questo pescador, ma reinterpretato mantenendo la tradizione colombiana, come vuole, con il brano scritto da José Benito Barros. Ma la versione di Motis diventa qualcosa di un po' più leggero, diventa qualcosa di ancora più raffinato, con quel modo tutto suo di muoversi tra America Latina, jazz, musica d'autore, ecco quello che appunto ha fatto un po' un prologo iniziale su quello che è la world music, no? Qualcosa che va a prendere la musica etnica, la musica tradizionale, ma la va a infarcire, no? La va ad arricchire, in qualche modo a cambiare forse. Ecco, e in questo caso lo troviamo tutto questo cambiamento. Il risultato è una cumbia che conserva sì il profumo del mare, delle reti, appunto dei pescatori, ma viene filtrata attraverso uno sguardo contemporaneo, anche in qualche modo più internazionale, sicuramente molto, molto personale di Andrea. Una di quelle canzoni che sembrano semplici al primo ascolto e che invece continuano a girarti in testa anche molto dopo la fine.

pizzica e la portano nel futuro, i Son Rompe Pera fanno qualcosa di simile con la cumbia messicana. Solo che al posto delle chitarre mettono al centro uno strumento che non ti aspetteresti mai, la marimba. Quindi prendete una marimba messicana in mezzo a una festa cumbiese, e poi aggiungete l'attitudine dei Clash e dei Ramones ed ecco in pratica Cumbia is the New Punk, che oltre ad essere il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato è anche sicuramente uno slogan perfetto del suono travolgente del mischiamento, come si dice in buon italiano, della mescla tra cumbia, punk, rock, ska e tutto quello che volete, proposto appunto dai Son Rompe Pera, band che partita dai mercati popolari di Città del Messico ed approdata facilmente e comprensibilmente ai grandi festival internazionali, anche al Coachella per dirne uno. Rimanendo sempre in terra sudamericana e come cumbia come base, come non parlare della Yegros, che è fortissima, un lato proprio malinconico forse di quello che abbiamo ascoltato. Ho avuto la fortuna di incontrarla qualche anno fa a Gordola, pensate, era a Casa Azzurra per il Photo Festival che organizzano in Verzasca, e c'era una festa alla Casa Azzurra, tra l'altro c'era anche Don Lampa che suonava, e davanti a me l'hanno detto, perché non la conoscevo, però appunto me l'hanno presentata, c'era la Yegros, appunto artista sudamericana. Molto forte, fortissima anche in Francia, dove risiede, dove propone dell'elettrocumbia mica male. Vi faccio ascoltare un pezzo dal titolo Siempre Stas, che è musicalmente un perfetto esempio sia dello stile della Yegros, quindi folklore sudamericano, ma quel mix che la fa diventare weird anche questa, no? Perché adesso c'è, cioè, la serata è ma col marchio Doc di Weird Music, e quindi prendere sì la cumbia ma mischiarla in questo caso con un po' di elettronica, un po' di ritmo tropicale, con un'emotività che va oltre la pista da ballo. Brano che è stato composto insieme al collettivo francese, vi dicevo che la Yegros bazzica anche dalle parti appunto della Francia, con i Chinese Men, che se qualcuno li conosce sono una band di riferimento magari più sul versante rap e pop, ma insomma con incursioni così, quindi l'artista argentina che incontra la Francia, la Yegros.

Urban Latino. Contigo, nel senso che ho detto che accettavo dediche e richieste. 079-873-8073, Luca Rudboy in diretta fino alle 23. E ora ci spostiamo in quella della Spagna, perché se in America Latina il Latin Rock, quindi adesso ci prendiamo anche delle chitarre, le attacchiamo agli ampli e un po' anche magari di distorsione qua e là, ha avuto i suoi miti, gli Eroi del Silenzio stanno sicuramente tranquillamente nella categoria delle leggende, quindi band che nasce a metà degli anni 80, quindi quasi 50 anni, però di Saragozza, band che ha portato il rock spagnolo, il Latin rock se volevamo, ma soprattutto quello spagnolo fuori dai confini della Spagna, quindi sono arrivati anche in Portogallo, pensate, quindi stanno milioni di fan appunto tra Europa e vabbè naturalmente anche America Latina. E tra la fine degli anni 80 e 90, che un po' è lì un po' il loro terreno forte, firmano una serie di album fondamentali per lo Spanish rock, con brani diventati veramente dei brani culto come quello che ci ascoltiamo adesso. La band si è sciolta nel 1996 per probabilmente un'estate torrida come quella di quest'anno, c'era già canicola e quindi non è sopravvissuta, si è sciolta dopo anni che l'hanno rimessa poi in frigo e una puntatina anche nel congelatore, si è riformata nel 2007. Si è riformata però per fare un breve tour più celebrativo e commemorativo. Secondo me avevano finito i soldi, spesso quando... Dai, non è vero. Però per me le reunion sono anche un po' quello, no? Poi non è vero, questi sono dei miti, quindi probabilmente ognuno di loro, da Enrique Bambori, Bumburi, come che si chiamava lui, hanno fatto sicuramente altro, eccetera, eccetera. Hanno finito i soldi e hanno fatto una reunion. Sono arricchito un'altra volta, poi basta.

La versione dei Vomitors potrebbe essere Devi na o devi restare, come dicevano quelli. Ma loro sono dello fabuloso Scaria argentini e quindi no, è così. Cover evidente dei Clash. Non me ne voglio aggiustare, quasi meglio dell'originale. Ecco, un fulmine mi ha ucciso, giustamente. Allora, prima, visto che è l'ultima sera, non è l'ultima cena, però è l'ultima sera che sono qui, ed è son tre sere che voglio farvi ascoltare qualche canzone, mettiamole prima che sia troppo tardi, visto che sono già quasi le 22, la prima ora è andata. Perché in casa Brusco, mente quando mangio una fetta di limone, beh, non lo faccio così, anche un po', quando esageri un po' l'aceto sull'insalata, ecco, in casa Brusco.

0: Vedi, ecco, vabbè, che lo conosciamo benissimo perché ci piace molto. Ha fatto, prima dell'estate ha fatto un disco, secondo me tutto bello. Si intitola Croccante, mi piace già molto come sia come titolo, che mi piacciono anche molto le cose croccanti. Vi faccio ascoltare questa title track che secondo me è super cantabile.
1: Vedi che c'è!
0: Vedi!
1: Prego, prego, signora! Bello! Ci vediamo dopo, salutami tutti! Oh.

0: giusto? Per il crunchy, direbbe lo chef K, giusto? Sabato torniamo, sabato dalle 15 alle 16 Local Heroes, una band live music, e dalle 16 alle 18 il gioco del Luca con il crunchy dello chef K che non manca.
1: Ancora qua stai?
0: Eh sì.
1: E poi?
0: Ah, vedi? Ah, l'hai già detto prima.
1: No, ma dai.
0: Cita anche la Svizzera con la weed. Che non è tipo la PlayStation,
2: Svizzera.
0: 22 due minuti. Ultima oretta insieme. Andiamo qua, va.

Chan che abbiamo ascoltato prima sotto, questo campione. Beh, Compay Segundo è il campione di sicuro. Ma... da gruppo rap cubano. Ecco, non ce li ho con l'Orisa, non ce l'ho con nessuno, per carità, però l'ho già manifestata un po' questo pensiero, no? Che ce ne sarebbero di cose da dire, cari Orishas o cari altri rapper, se il rap lo vediamo come, magari un po' più come denuncia, non so, ecco, vista anche come nasce, le origini, eccetera, eccetera, ma magari musicisti in generale, cioè mi sembra che invece, non so, ci sia stato un po' un azzittimento totale, perché mi vedrei bene un ritorno degli Orishas a raccontare un po' come la Cuba non del 2000, ma la Cuba del 2026. Perché non ce la raccontate?

0: Questa è un po' più comprensibile forse. Calle 13, Calle 13. Latino America, tutta canzema è il titolo. Se dovessi scegliere una sola canzone per raccontare lo spirito dell'America Latina, probabilmente sceglierei questa. Calle 13 sono, già sono un gruppo bomba, nel senso che andate ad ascoltarli, sono super di rivolta, fanno dei pezzi molto belli. Anche Los Idiotas poteva andare bene nel contesto, però questa qua era molto più toccante, magari. E insieme alla voce di Residente, sono due fratelli, Calle 13, poi c'è anche Ile che arriva ad Armanforte, la sorella, ai cori, c'era perlomeno, poi sono sciolti. Anche loro, fa troppo caldo Puerto Rico. E in quella canzone che abbiamo ascoltato, Latino America, si affiancano tre artiste simbolo del continente sudamericano, cioè Totò la Momposina, Colombia, la peruviana Susana Bach e la brasiliana Maria Rita. È una scelta quella fatta da appunto Calle 13, che trasforma la canzone proprio in un dialogo tra culture, tra lingue, tra tradizioni diverse. Non so se è word o non word, ma è sicuramente da brivido, come scrive qualcuno, saluto anche Chantal, che dice sì, agghiacciante, riferendosi anche a Vencer o Morir, la canzone di prima è il termine corretto. Il ritornello di Latino America ruota proprio attorno a un'idea semplice ma potentissima, no? Ci sono cose che non si possono comprare. In quel caso loro cantano il vento, il sole, la pioggia, ma anche la dignità, la memoria, l'identità di un popolo. Forse anche per questo che Latino America è diventato negli anni una sorta di inno, di anthem, come direbbe qualcuno che ha studiato, non ufficiale, ma per moltissimi latini americani. E se penso a Latino America, mix Ticino, non posso questa sera non passare Claudio Taddei.
1: Tengo ganas de volver

manchi, Claudio. Anche se i figli stanno portando avanti la sua tradizione, già ospitati a Local Heroes, Deiro, Romeo, una grande sorella musicista e tutta la famiglia, che però Claudio era Claudio. Chi c'era l'8 luglio a Bellinzona? Polizia. Costa d'Avorio. Neanche sua mamma lo chiama più Sei Duconé, eh? Alfa Blondi.

portavoce del reggae africano, reggae della Costa d'Avorio, Moriano. Non giovanissimo, quindi. No, per carità, spero che gli auguro di venire altre 300 volte a sia a Bellinzona, magari riuscirò ad andare a vederlo, però ecco, sono quelle cose che bisogna un po' approfittare. Sarei andato per vedere lui, non tanto per il Marley di turno, però insomma, non sono riuscito. Se c'è una band che ha trasformato il Salento in un suono riconoscibile ovunque, quella senza dubbio sono i Sud Sound System. Vi ho fatto ascoltare lunedì Le Radici Catieni, pezzo sicuramente world, nel senso che mischia proprio la pizzica salentina, e loro l'hanno rifatta col loro stile un po' dancehall, dicendovi che ero in attesa appunto che le fatine, che il mago della musica araba mi scaricasse quelle 3-4 canzoni che mi sto facendo ascoltare, come croccante così, ed è arrivata. Si intitola Salento Sound e si capisce subito dove vogliono portarci sul Sound System, tra reggae giamaicano, dialetto salentino, mare, luientu, tradizione, identità locale, le pucce, l'olio. Salento Sound, pubblicato recentemente insieme a Caliboe, con la BW, olandese, ma uno dei virgulti, uno dei massimi esponenti della dancehall europea soprattutto, e al produttore salentino Kibba. Salento Sound nasce per celebrare i 35 anni di carriera della band, figuriamoci, cioè, per quello che le ho affiancate ad Alfa Blondi, perché si trovano tutti nella stessa casa anziani, no? Ben venga, che ci dicano qual è, perché andiamo anche noi, almeno io ci vado, che poi non è che c'è. Vabbè. Comunque, a parte quello, sto cercando di riprendere un attimino il ritmo, visto che due canzoni fa con i lacrimoni e non stavo neanche tagliando cipolle, ma tant'è, la musica è anche quella. Salento Sound, un brano che guarda avanti, non troppo però, aspettatemi che arriviamo anche noi, ma che racconta anche tutto quello che da 35 anni i Sud Sound System rappresentano per il Salento e portano in giro, appunto, tra appartenenza, sicuramente contaminazioni, l'abbiamo sempre detto, radici. Quindi c'è chi esporta prodotti tipici del Salento, non so, avete in mente uno, ma, e chi esporta un modo di vivere. E sul Sound System hanno fatto entrambe le cose. Se vai al concerto trovi anche la tolla d'olio e i taralli, no? Che non sono troppo salentine, forse è più appunto. Va bene, è questo.

Comunque, appunto, tra un saletto sunde e una frisella, faccio altro piccolo intervento per introdurvi quello che se ascoltiamo, perché sennò è veramente notevole. Allora, la pizzica di San Vito è una delle pizziche più famose salentine, molto bella. In questo caso Sisma, che è un artista salentino, insieme a Gioele Nuzzo e Michaela Coluccia, penso che sia quella che aspirata, si dice così, ha preso questa pizzica e l'ha fatta un po' più nuova, così. Molto pregevole.

Lo sono Scacubano, una delle band di Natty Bo. Natty Bo. Ma me lo spiego un'altra volta, altrimenti

prossima. Nome Avion Travel, non è molto romantico, ma deriva banalmente dal nome di un'agenzia di viaggi di Caserta, che durante un loro tour hanno visto questo cartello e l'hanno mutuato, l'hanno fatto loro, è piaciuto molto e voilà. Ma il tour e il viaggio che hanno fatto è tutt'altro che banale, insomma. Avion Travel vuol dire 20 anni, forse di più, di club, teatri, prima di vincere Sanremo, passando per il jazz, la new wave, non una band, praticamente una deviazione panoramica della musica italiana, se volete. E il cantante Peppe Servillo è il fratello minore di Tony Servillo, l'attore. Quindi musica e teatro in quella famiglia sono sempre parlati da vicino, ed è lì un po' anche l'aggancio. Il pezzo che vi faccio ascoltare ha un nome di quelli impronunciabili, se poi invece vai un po' a cercare, è tratto da un disco che hanno dedicato a Paolo Conte, Danson Métropolis, canzone di Paolo Conte, uscito nel 2006. Alla voce c'è Peppe Servillo, mentre gli arrangiamenti e la produzione sono firmati Avion Travel e l'indimenticato Fausto Mesolella, che è appunto una mente geniale musicale, che tra l'altro era anche degli Avion Travel. E il titolo in realtà è riconducibile a forse altre lingue, non lo so, ma deriverebbe da un'espressione del dialetto astigiano, proprio di Paolo Conte: siamo dei cani da pagliaio, sima di can da paier. Tutto attaccato con un po' di DJ qua e là, vabbè. E Paolo Conte avrebbe trasformato quel modo di dire in una parola suono cucita addosso alla metrica e all'atmosfera del brano, un po' come Celentano fece con Preseliminen Colin, vabbè. La versione Avion Travel è, secondo me, è bella, perché non prova a imitare Conte, per carità. Anch'io non provo a imitare DJ Monnezza, faccio un'altra cosa. Gli Avion Travel la rendono più teatrale, più loro, più mediterranea, più anche un po' più sospesa da qualche parte, più sos. La voce di Servillo sostituisce quell'ironia un po' asciutta di Conte e la fa diventare una narrazione notturna, che secondo me ci sta bene sia per il genere work che stiamo proponendo stasera, sia un po' di teatralità di cui ho imparato anche ieri.

niente non mi domanda, né soldi né grazie né niente che tanto di là. Si vede la branda occupata dal sonno che ha.

pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno

Saluto e ringrazio Livia, Simone, Chantal, Dante, Aurelì. Livia mi scrive: ciao, potresti dirmi l'artista della canzone Vensero Morir delle 22.06? Neanche Shazam la trova. Shazam sembra il nome di, no, di un mago, di uno stregone. Allora, è una band colombiana che si chiama Asilo 38. E boh, chiaramente non è una delle band più famose, però un gruppo storico di rap colombiano nato a Cali nel 1999, e Vensero Morir arriva dal loro brano anche Caminos Sin Destinos. Quindi, se volete anche approfondire, ecco, Asilo 38. Dalla Colombia andiamo in Venezuela, 22.47. Ancora qualche minuto insieme. Anch'io mi sono molto divertito in queste tre serate e vedo che anche il dialogo si è bello, instaurato bene. Chiaramente Monnezza non dialoga tanto. Questa è un po' una serata un po' diversa, però sono felice di essere qua a sostituirlo. Poi tornerà lui, ma io tornerò poi ancora a settembre, perché come detto farà altre vacanze. Sono un fortunato sostituto di Maurizio. E chi non ha... No, quelli erano gli amici immaginari più che gli amici invisibili, però Los Amigos Invisibles deriva un po' da uno storico venezuelano che faceva un programma televisivo e definiva così gli amici invisibili, cioè gli spettatori a casa, no? Ecco, per me voi in qualche modo siete Los Amigos Invisibles. Nel 1996 David Byrne, ex leader dei Talking Heads, trovò per caso una copia del loro disco in un negozio di New York. E Los Amigos avevano lasciato poche copie in conto vendita e Byrne, incuriosito, li mise sotto contratto per la sua etichetta, la Luaca Pop. Una scoperta quasi accidentale che cambiò però la loro carriera, chiaramente, anche un po' la loro fama, anche un po' la loro autostima. Penso che, se insomma, David Byrne telefona: allo, chi sei? Sono David Byrne. Chi? Così partiamo male. Ah, ok. Sono speciali perché? Perché hanno portato il groove latino in giro per il mondo con concerti veramente in tanti paesi, no? Perché poi i gruppi latini sono forti in Latino America, vabbè, adesso è tutto un po' diverso, no? Però stiamo parlando di un po' di anni fa, sono nati a Caracas nell'87, quindi ecco, uscire un po' a varcare l'oceano e era un po' una, non dico una difficoltà, però anche una gioia per qualcuno. Se i Jamiroquai fossero nati a Caracas invece che a Londra, forse suonerebbero qualcosa di simile.

Beh, loro geniali, e vabbè, con Cheope, con Sissi, no, l'avevano già dimostrato. Una canzone che nasce non in sala prove, ma che nasce direttamente sul palco. Insomma, prende il coro universale dei fan che non vogliono andare a casa, no? Quando sono appunto già bevuto la birretta è finito, che tutti che chiedono il bis, e quindi ecco che ci sta, se non fate l'ultima noi non ce ne andiamo. Ed è anche un po' quella, no? L'ho tenuta qui così in caldo, l'ho covata, era qua, no, non sono in piedi tra l'altro, ma ecco, l'ho covata fino alle 22, quasi e 56 di questo mercoledì. E bello, è stato bello, quindi ripercorrendo questi tre giorni insieme, ripeto, poi ci saranno almeno altri un paio di settimane a settembre. Forse va a fare la vendemmia, non so. Cioè, è proprio vacanza che si riposa, magari non è qui al microfono, ma è in mezzo alle vite a raccogliere. Chi lo sa, grazie. Guarda che caldo che fa, che mi sa che a settembre è già pronto il vino, non è che sia da vendemmiare, ma insomma, che cre. Lunedì abbiamo fatto un salto tra porno, riviste, lo Fastidios, insomma ska, reggae, punk, oi, un po' di revival, hardcore, Warriors, no, senza Warriors. Ieri abbiamo fatto un salto nel passato, saltellando tra, l'ho intitolata dal jukebox alla Swing in London, forse alla Swing in London non siamo mai arrivati, perché poi con i vostri suggerimenti e tutto le serate hanno sempre preso una piega, una brutta piega, eh? E oggi appunto il mondo world, anche lui ha preso una piega così. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, grazie a tutti anche quelli che non hanno fatto. Chiudiamo con un pezzo bellissimo, secondo me, torniamo in Messico, una cover meravigliosa che è questa. Ne sentiamo sabato per chi vorrà, dalle 15 Local Heroes fino alle 16 band ospite live, dalle 16 alle 18 Gioco del Luca, e sarò anche domenica presente per We Are The Champions. Stay rude.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un nome da console romano, Cassius Marcellus. Il cognome lo avete sentito tante volte, Clay. Ma questo è il sesto. È una storia piuttosto complessa, ma molto americana. Quando Lincoln abolì la schiavitù, c'era un grosso problema negli Stati Uniti dell'epoca. Bisognava dare un nome inglese agli africani, che non erano ancora gli afroamericani come li intendiamo adesso nel mondo del politically correct. E il nome arrivava sempre dallo schiavista che li liberava. Il più volte campione d'Europa Clarence Seedorf non si chiamava Clarence Seedorf a livello di genitori. Seedorf è il nome dello schiavista che lo libera e Cassius Marcellus Clay è il nome dello schiavista che libera un uomo chiamato Herman e automaticamente Clay. Quando Herman avrà un figlio, in onore dell'uomo che l'ha liberato, lo chiamerà Marcellus Cassius Clay. E quell'uomo darà vita insieme alla signora il 17 del gennaio del 42 a un certo Cassius Marcellus Clay, che probabilmente, mettendo tutti i numeri insieme, è il sesto. Ma non immaginava di mettere al mondo The Goat, the greatest of all time, il più grande pugile di tutti i tempi e probabilmente il più grande sportivo di tutti i tempi. In una storia che assomiglia abbastanza a quella di Michael Jeffrey Jordan, l'altra grande icona afroamericana del XX secolo, il padre è il primo che gli dice che, almeno per un po', segui le regole dell'uomo bianco. Arriverà un momento in cui ti imporrai perché sembra che tu abbia la personalità per farlo, ma non andare, specie al sud, perché sono cresciuti a Louisville, nel Kentucky, contro l'uomo bianco. Questo è un argomento che accompagnerà Cassius Marcellus Clay per tutta la sua vita, perché arriverà un momento in cui cambierà anche il nome che gli fu dato in onore di chi aveva liberato suo nonno e sceglierà un nome che non c'entra con la cultura americana originaria. In molte occasioni qualcuno gli ha fatto notare che quel suo magnifico tratto del volto non fosse del tutto negroide, ovvero sia che non c'erano i tratti tipici del nero assoluto, il che significa che nella sua vita c'è del sangue bianco, qualcuno ha mescolato i sangue. Per Cassius Marcellus Clay questa era l'offesa più dura possibile e lui rispondeva sempre nello stesso modo. Vuol dire che da qualche parte, nella mia famiglia, c'è stato un rape, uno stupro.

0: Il radiogiornale.
1: Terremoto politico in Ticino, due file audio pubblicati su Instagram coinvolgono Claudio Zali. In essi lo si sente consigliare di picchiare una donna. I presidenti di PLR, Centro e PS chiedono chiarimenti al consigliere di Stato che replica minacciando querele. Stop al razzismo nel calcio svizzero. Una nuova petizione chiede che l'Associazione Svizzera di Football prenda urgentemente nuovi provvedimenti. Ufficialmente sancito l'accordo di collaborazione sul nucleare tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Dopo l'annuncio del presidente Trump, anche il Dipartimento americano dell'energia conferma l'intesa. Giovedì 23 luglio, ben ritrovati con il radiogiornale delle 24 da Roberto Ortelli. L'avete sentito nei titoli, è l'attualità regionale, la politica regionale ad aprire questa edizione del radiogiornale con il terremoto politico che è la vicenda che ha coinvolto Claudio Zali. Il presidente del Consiglio di Stato ticinese minaccia denunce in merito alla richiesta dei presidenti di PLR, Centro e Partito Socialista di prendere posizione sugli audio pubblicati su Instagram che lo coinvolgono. Registrazione in cui Zali suggerisce alla sua interlocutrice di picchiare una donna. Nel pomeriggio della giornata appena trascorsa è giunta anche una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. I dettagli con Pervin Cavaciolu.
2: È una nuova strumentale violazione della mia sfera privata. Risponde così il presidente del governo a quanto reso noto sul Corriere del Ticino. Le registrazioni, afferma, risalirebbero a parecchi anni fa e, citiamo, qualora a me attribuibili, sarebbero state effettuate a mia insaputa e sarebbero quindi a tutti gli effetti frutto di reato. In questi audio è riprodotta una conversazione telefonica fra una donna a cui Claudio Zali suggerisce di picchiare un'altra donna, aggiungendo di averlo lui già fatto. Registrazioni che la RSI ritiene autentiche. Il consigliere di Stato, nel suo scritto, attacca i tre presidenti di partito che in una lettera gli avevano chiesto di prendere posizione su queste registrazioni pubblicate su Instagram. Zali ha definito il comportamento dei tre esponenti politici inaccettabile e ha annunciato anche nei loro confronti azioni legali. Poco fa è giunta anche una reazione della Lega dei Ticinesi, il partito di Zali. Il movimento di Via Monteboglia, si legge nella nota, sta esaminando gli elementi emersi. La credibilità delle istituzioni va chiarita e spetta alle autorità giudiziarie svolgere i necessari accertamenti. Solo allora, spiega il coordinatore Daniele Piccaluga, ci esprimeremo con serietà, chiarezza e senso di responsabilità. Da noi interpellato nel frattempo, il Ministero Pubblico non si esprime e non rilascia dichiarazioni sulla vicenda.
1: E quali altre reazioni politiche è giunto in serata al comunicato stampa del Movimento per il Socialismo che chiede le dimissioni di Zali e che lasci urgentemente la guida politica del Dipartimento delle Istituzioni. Restiamo in Ticino dove un 67enne è morto in montagna cadendo per diversi metri mentre stava facendo dei lavori. Sono i primi elementi a cui è giunta la polizia cantonale dopo che nel pomeriggio di martedì era stato segnalato il mancato rientro dell'uomo, uno svizzero domiciliato, in Valle di Blenio. Il suo corpo senza vita è stato trovato poco meno di due ore dopo nella zona della Valle di Garzora, in territorio di Aquila, a un'altitudine di circa 1800 metri. La pagina nazionale Fermiamo il razzismo nel calcio svizzero. Con questo appello è stata consegnata all'Associazione Svizzera di Football una petizione che chiede azioni concrete contro un fenomeno presente anche nei nostri campionati, maschili, femminili, professionisti e dilettanti. A lanciarla è stata Yasmin Imboden, calciatrice svizzero-keniota, vittima lei stessa di attacchi a sfondo razziale. L'ha incontrata Alessio Veronelli.
3: Campionato svizzero di calcio femminile, stagione scorsa. Yasmin Imboden è in campo con le compagne del Lucerna a Friburgo e dagli spalti i cori «Scimmia, scimmia». Contro di lei padre nidvaldese, madre kenyota, lei che ha anche vestito la maglia delle nazionali svizzere giovanili.
4: Ich spiele schon seit über 30 Jahren Fußball und habe leider immer wieder im Fußball Rassismus erlebt.
3: Ho giocato a calcio per più di 30 anni e il razzismo c'è sempre stato, ma l'anno scorso ne ho avuto veramente abbastanza, ci racconta Yasmin Imboden davanti alla sede dell'ASF, Associazione Svizzera di Football a Muri, prima di consegnare la petizione che chiedeva vertici del calcio elvetico di agire in modo deciso. non ad esempio con 500 franchi di multa come nel caso di cui è stata vittima.
4: Auf dem Spielfeld, auf der Tribüne, in social media, überall.
3: Il razzismo c'è in campo, sulle tribune e nei social media, ci dice ancora Jasmin Imboden. La petizione non è però pensata solo per discriminazioni razziali, ma anche di genere o di nazionalità. Concretamente, la petizione chiede che di fronte ad attacchi a sfondo discriminatorio la partita venga bloccata e un annuncio diffuso nello stadio e qualora la situazione dovesse ripetersi l'incontro sarebbe da sospendere in modo definitivo. I casi vanno poi analizzati il prima possibile e le conclusioni rese pubbliche. Le sanzioni devono essere chiare e dissuasive. Multe, punti tolti, partite senza pubblico e gli arbitri formati in modo adeguato. Infine, per l'ottenimento della licenza, le società devono aver svolto dei programmi di prevenzione.
4: Glaube jetzt steht einfach wirklich der Schweizerische Fußballverband in der Verantwortung, aktiv etwas dagegen zu machen.
3: L'Associazione Svizzera di Football non può più essere passiva, sostiene infine Jasmin Imboden. Il problema c'è a tutti i livelli, professionisti e dilettanti, campionati maschili e femminili. 12.600 le firme raccolte per la petizione dopo un mondiale dove attacchi a sfondo razziale non sono purtroppo mancati e a soli 3 giorni dall'inizio del nuovo campionato svizzero maschile. La palla è allora adesso nel campo dell'ASF.
1: Almeno 15 persone sono annegate in Svizzera quest'estate secondo un calcolo dell'agenzia stampa TS Keystone. Si tratta di un bilancio peggiore rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma sono numeri più bassi se paragonati all'estate del 2022 e del 2023. La società svizzera di salvataggio intende aspettare i dati di fine stagione, ma evidenzia già che gli incidenti balneari avvengono soprattutto in laghi e fiumi, dove correnti, ostacoli e cambiamenti meteorologici vengono spesso sottovalutati e le vittime sono prevalentemente uomini. Dall'estero, gli Stati Uniti hanno informato Israele dell'intenzione di intensificare gli attacchi contro l'Iran nei prossimi giorni, prevedendo per la prima volta l'impiego di bombardieri pesanti dall'inizio della campagna congiunta israelo-americana contro la Repubblica Islamica. Lo riporta l'emittente israeliana Kan, secondo la quale i bombardieri sarebbero pronti a colpire il sito nucleare di Peacock Mountain, noto in Iran con il suo nome persiano, Q.E. Kolang Gazla. Israele si trova al massimo livello di allerta in seguito all'aggiornamento ricevuto dagli Stati Uniti. Il governo britannico, dal canto suo, ha annunciato di avere temporaneamente ritirato il personale dalla propria ambasciata in Iran a causa della situazione di sicurezza e di nuove informazioni sulle tensioni regionali. E invece, dal canto suo, l'Iran ha avvertito che in caso di nuovi attacchi statunitensi blinderà tutti i flussi petroliferi in uscita dal Golfo Persico, prendendo di mira tutte le infrastrutture petrolifere, del gas, dell'elettricità e dell'economia nella regione. Il presidente Donald Trump ha formalmente approvato un accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita. Per la sua entrata in vigore manca però ancora il via libera del Congresso. Cerchiamo allora di capire con Camilla Camponovo di che cosa si tratta e che cosa prevede questo accordo.
0: L'accordo 123 è un'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita per lo sviluppo di un programma nucleare esclusivamente a fini civili. Questo garantirebbe ai sauditi l'accesso a tecnologie e competenze statunitensi per sviluppare un programma nucleare in Arabia Saudita destinato alla produzione di energia e questo a condizione che vengano rispettate determinate regole di sicurezza. L'accordo prende il nome dalla sezione 123 della legge statunitense sull'energia atomica che per poter entrare ufficialmente in vigore dovrà ancora passare dal Congresso per l'approvazione finale. Il timore è che l'Iran veda questa collaborazione come una provocazione nei suoi confronti, portando poi ad altre ripercussioni sull'intera regione e alcune di queste ripercussioni le abbiamo viste recentemente anche con la guerra statunitense contro l'Iran. Al contempo per i sauditi, Washington è un importante partner militare sia per la vendita di armi sia in termini di sicurezza. Entrambi i paesi poi hanno lo stesso obiettivo, ovvero impedire che l'Iran sviluppi un'arma nucleare e limiti la propria influenza nella regione.
1: E poco fa, come già attesa questa dichiarazione, il Dipartimento statunitense dell'Energia ha confermato l'ufficialità dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita per quel che riguarda l'energia nucleare, accordo che ora, come già annunciato dalla collega Camilla Camponovo, dovrà essere ratificato dal Congresso americano. Regi 24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
5: Ben ritrovati, inizia ufficialmente la stagione 2026-27 del Lugano Calcio, che alle 20.30 scende sul terreno della AIL Arena per la prima volta. L'occasione è di quelle speciali ed è l'andata del secondo turno preliminare di Conference League, avversari i kosovari del Dukajini. Già dalle 19 sarà in campo in Bielorussia il Sion in casa delle Bate, alle 19.30 Vaduz Athletic Escaldes, formazione andorrana. Alle 20 in Europa League invece il San Gallo sarà chiamato a una prima impresa contro il Benfica. Alla Tour de France si corre la 18ª tappa, la prima del trittico alpino che anticipa il doppio arrivo sull'Alpe d'Huez. 185 km da percorrere e 3.900 metri di dislivello per la maglia gialla Tadej Pogacar e avversari. Infine una nota di hockey, l'ex allenatore dell'Ambri Piotta Eric Landry è il nuovo head coach dei francesi del Rouen.
1: Grazie e buonanotte anche a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi. Giovedì 23 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, specie al mattino. Le temperature in tutto il paese, minime comprese tra 13 e 18 gradi, massime fino a 30 gradi a sud delle Alpi, tra 25 e 28 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Davide Perruconi, regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.
6: Radio Televisione Svizzera.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Salve a tutti, parlerò in due perché non abbiamo tempo. Io sono Marco Di Gioia, di fronte a me c'è Davide Staffiero, il Cavaliere Oscuro, ma non è Cavaliere Oscuro finché
2: non parte la sigla.
1: Eccola qua, la sigla, This is the moment they were.
3: Tutto così la facciamo. C'ho già l'ansia, c'ho.
1: È una statistica, dicono che a due per si capisce meglio. Dobbiamo essere intelligibili anche noi.
3: Sì, ma gli altri capiscono, ma io non capisco niente.
1: È questo il momento, è il momento. Sì, un po' fiacca la presentazione, lo so.
3: Due per, insomma.
1: No, ma non è stata neanche due per sotto moscio. Cioè, proprio.
3: Sotto moscio, sì, è una buona definizione.
1: Va bene. Il Cavaliere Oscuro è con noi, ce l'abbiamo solo noi. E si inizia a far che cosa?
2: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
1: Ma già adesso?
2: Eh beh, direi che possiamo cominciare.
1: Ma io, guarda, voglio essere preciso, solo per sapere, grazie.
2: No, si figura.

0: con Royal Friends.
1: Bello questo progetto, si intitola Tabù. Aspetta che mi metto comodo perché c'è la trama Spingi Gonzales, non vorrei cadere dalla sedia.
2: Allora io invece mi alzo.
1: Lei si alzi pure. Pronto?
2: Pronto.
1: Trama Spingi Gonzales.
2: Nebraska 1991, due quattordicenni amici per la pelle si aggiudicano all'asta la gestione del chiosco della piscina. L'incontro con una bella bagnina finirà per mettere a dura prova la loro amicizia.
3: Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
1: Dovreste vedere la faccia del cavaliere oscuro estremamente soddisfatto che ha preso proprio, quasi perfettamente l'intro. Sono un rompiscatole
2: pieno di sé.
1: Quasi ma va bene.
2: Dai, ci sono andato vicino.
1: Allora distruggiamo per favore. Potete distruggere? Fai lo starnuto. Ecco qua, ti ricordi, no? Che con lo starnuto va via tutto.
2: Infatti
1: qua
2: me lo devo ricordare.
1: Allora, lunedì 23 sulla 1 c'è Snack Shack.
2: Esatto.
1: Snack Shack. Di Adam
2: Remeyer.
1: Ecco, io lascio i cognomi a te perché sono sempre quelli difficili, ma va bene così. Certo che la trama, questa cosa dei due amici che prendono in gestione il chiosco della piscina locale per fare, insomma, soldi più o meno facili, mi ricorda molto, sai che cosa?
2: Che cosa?
1: La trama di un episodio della mia serie preferita ever, proprio i DuckTales, Paperone e Paperone. Dove c'era qui, qua e qua. Sì, te la ricordi?
2: Non
1: tu?
2: Mi aspettavo che dicessi DuckTales come tua serie preferita di tutti.
1: Tutta la vita.
2: Adoravo.
1: Ma certo.
2: Adoravo assolutamente.
1: Allora c'era un episodio dove c'era qui, qua e qua, che per raccogliere qualche monetina, allora insomma si mettevano a vendere una limonata fatta con i piedi, che ne so io. E no, e la cosa bella è che poi passava Paperone da Peperoni per dire il mio primo. Insomma, poi alla fine finiva tutto in un gran casino.
2: Beh, vabbè, diciamo che è un po' un luogo comune abbastanza sfruttato, no? Il fatto della prima impresa imprenditoriale da giovane per arrotondare. E questo film lo fa in maniera molto molto carina, secondo me. Perché io devo ammettere che i film con gli adolescenti, non essendo ormai più adolescente da un po', di base faccio fatica a sopportarli, perché spesso sono proprio per un altro target.
1: Allora, è del 2024, sì. Però l'epoca rappresentata è il 1991.
2: Questo
1: è
2: infatti
1: un dettaglio che fa sorridere, perché niente smartphone, niente internet, solo piscina, amici ed estate. Pensa, esatto. Bello.
2: E poi è il ma più classico dei triangoli, no? I due amici di sempre che incontrano una ragazza, si innamorano della stessa ragazza e questo metterà a dura prova la loro amicizia.
1: Vabbè. Fa strano mentre guardi un film a non pensare che si possa risolvere una situazione, una scena, magari proprio facendo uso, no, di una telefonata semplice, del telefonino, però secondo me i primi 10 minuti ti infastidisce quasi, del resto poi invece ti appassiona di più. Credo che funzioni.
2: Beh, immagino che per i giovani d'oggi sembri molto strano. Ecco, forse per noi ci ricorda un'epoca che non c'è più. Ma al di là di questo, il film è veramente un feel good movie. Cioè, sono quei film che ti mettono di buon umore. È perfetto per l'estate, quindi sia che siate giovani e stiate vivendo la vostra estate, la vostra gioventù, sia che non siate più giovani come il sottoscritto, vale comunque la pena guardarlo.
1: Scusa, il 91 io non ero nato, tu?
2: No, neanch'io. No,
1: ah, neanche figurati. In onda quando?
2: In onda lunedì 20 luglio alle 23 sulla 1, poi recuperabile 7 giorni sul Play.
1: Hai capito? Questo è Fade Out Lines su Rete 3.

0: non possiamo comunicare quello che stavamo commentando a microfoni spenti. Non erano spenti.
1: No, se ecco, no. Mi è venuto un infarto. Certe cose devono rimanere.
0: Però rimaniamo su. Che basona. Rimaniamo su Snack Shack, che in onda questo lunedì alle 23 sulla 1 di Adam Reimayr.
1: Sì.
0: Che insomma ha qualcosa che ancora non abbiamo sviscerato.
1: Sì, no, volevo dire che beh, è una storia semi autobiografica.
0: Sì, è vero.
1: Credo che si veda, insomma, che il regista ci tiene parecchio a questa storia. E lui, tra l'altro, è un po' noto tra gli amanti di cinema estremo perché ha fatto questo Bunny Game che era abbastanza forte.
0: Bunny Games? Sì. No, aspetta, fermo.
1: Non Funny Games, ma Bunny Games.
0: Ma si ispira un po', no?
1: Credo
0: Games.
1: Di sì, io non l'ho visto, ma da quello che so siamo sull'horror abbastanza spinto. E poi ha fatto un altro coming of age come questo, Dinner in America.
0: Scusi?
1: Coming of age, che racconto significa? Di formazione.
0: Ah.
1: Coming of age, di solito è un genere, si può definire
0: giovane
1: così.
0: Holter.
1: Sì, anche
0: Holter.
1: Sì.
0: No, perché ogni tanto lo indosso, quindi,
1: al di là del giovane Holter possiamo dire che il film funziona grazie alla chimica tra i due protagonisti. Sono due attori molto giovani, praticamente sconosciuti, almeno uno dei due. Connor Sherry non ha fatto praticamente niente, sono andato a controllare,
0: è un peccato perché è
1: una
0: bravo,
1: particina
0: trovo.
1: In Happy Gilmore 2, ma è molto bravo e funziona benissimo insieme a Gabriel Labelle, che invece è un attimino più famoso perché ha fatto The Fablemans di Steven Spielberg.
0: E la pubblicità del burro cacao.
1: Perché la fa?
0: No, questa.
1: Adesso l'ho capita.
0: Sai
1: adesso.
0: Che io faccio delle battute criptiche. Allora, la birra fatta in casa nel film è praticamente una specie di mini documentario, vero? Perché il regista ha raccontato che le procedure che si vedono sulla pellicola arrivano dai suoi ricordi che ha da ragazzino e si vede, no? Che si divertiva a produrre birra.
1: Beh, immagino che abbia avuto un'adolescenza parecchio divertente, anche perché appunto nel 91, non essendoci i telefonini, si trovavano altri modi per divertirsi.
0: Sì. Va bene, non vogliamo cadere nella retorica se era meglio prima o è meglio adesso, fa niente, sta di fatto insomma che il film si intitola, dai di nuovo,
1: Snack Shack, lunedì 20 luglio, 23 alla 1, 7 giorni sul Play.

0: Your husband is coming.
1: Attenzione perché tuo marito sta arrivando. Where is my husband? L'ha perso e poi l'ha ritrovato, ma mentre l'ha ritrovato stava facendo forse qualcosa che non andava bene, non lo so.
2: Forse ci stavo pensando, infatti.
1: Raie su Rete 3 con Marco Di Gioia e il Cavaliere Oscuro. Allora, attenzione, perché stavamo parlando sempre a microfoni spenti, una cosa che però si può dire, dei nostri film che insomma sono rimasti sempre nella nostra...
2: Nel cuore.
1: Nel cuore, nella nostra vita, ancora oggi, come il film dei film dei film. Per me Ritorno al Futuro, 1 e 2, per il Cavaliere Oscuro, Jurassic Park. Ci domandavamo però se è il periodo in cui guardi un determinato film o il film.
2: Sì, ma probabilmente sono anche le circostanze.
1: Soprattutto le circostanze, secondo me. Deve essere, mettiamo così, il film giusto al momento giusto.
2: Esatto, e possibilmente in sala.
1: È vero. Uno dei film potrebbe essere anche quello di Tom Hanks, famoso Forrest Gump, no?
2: Beh, certo, quello visto in sala all'epoca
1: rendeva.
2: Era qualcosa di...
1: Perché vorremmo arrivare a Forrest Gump, o meglio a Tom Hanks, perché lui ha compiuto da poco i 70 anni e ho scoperto che Hollywood gli deve ancora dei soldi.
2: Ma va.
1: Allora, lui non è mai stato
2: degli agenti,
1: né il più muscoloso, né quello più scandaloso. Si sa poco anche sulla vita intima nel senso, no, quando si fa il bidet, ma no, ma quella sentimentale, intendevo, no?
2: È riservato.
1: Poi con quella faccia da bravo ragazzo, non è che potesse pretendere più di tanto. Però i suoi due Oscar consecutivi, con Philadelphia nel 94 e Forrest Gump appunto nel 95, se li è comunque portati a casa.
2: Meritatissimi entrambi.
1: E proprio la scena della corsa in Forrest Gump, io non so se dirlo. Probabilmente
2: adesso sono curioso, me lo devi dire.
1: Quella famosissima.
2: Sì.
1: In realtà dovete sapere che stava per saltare per budget.
2: Ah sì?
1: Sì, allora Hanks che fa? Paga di tasca sua metà della scena con il regista Zemeckis, ci credevano, rinuncia al suo cachet in cambio di una percentuale sugli incassi.
2: Questa è stata un'ottima mossa.
1: Ha fatto bene perché si è portato a casa 65 milioni di dollari, più dell'intero budget del film, che era 55, penso un po', quindi investimento migliore di una criptovaluta. Piccolo dettaglio che non volevo dire, in molte di quelle scene non c'era Tom Hanks.
2: Come non c'era?
1: No.
2: E chi c'è? Una controfigura?
1: Suo fratello.
2: Ma va?
1: Sì.
2: Questo non lo sapevo.
1: È una delle scene, delle sequenze più iconiche della storia del cinema, forse è stata girata almeno in parte da un uomo che non ha mai vinto un Oscar e che probabilmente non viene neanche riconosciuto al supermercato
2: perché
1: era di spalle.
2: Quando aveva la barba e correva dopo chilometri.
1: Non si vedeva bene. Sì, è il fratello, che adesso non mi ricordo neanche come si chiama, però.
2: Ma poverino.
1: Di cognome fa Hanks. Però è giusto essere coerenti.
2: Di cognome fa Hanks, su questo abbiamo pochi dubbi.
1: Scusa, se doveva rimanere anonimo.
2: No,
1: anonimo,
2: ma adesso dobbiamo cercarlo, poverino, almeno dire chi è, poveretto.
1: Vabbè, già poi ci impegniamo. E per finire, per la serie poteva essere Forrest Gump un altro attore, il ruolo lo avevano proposto prima John Travolta. Che aveva rifiutato per fare Pulp Fiction.
2: Ok,
1: ci sta. Bill Murray poteva starci,
2: Bill
1: però,
2: Murray.
1: Vero?
2: Perché no? Sarebbe stato molto diverso.
1: Senti
2: però...
1: questa però, Sean Penn.
2: No,
1: Sean Penn no, hanno detto di no. Quindi scusa, stavo facendo il calcolo, Travolta, Bill Murray, Sean Penn, quindi Tom Hanks era la quarta scelta.
2: Sai, poi hanno pure preso suo fratello.
1: E poi suo fratello per fare quella scena lì. Vedi che significa avere quella faccia da bravo ragazzo?
2: È troppo affidabile Tom Hanks.

0: Allora, attenzione perché ups. Mary J, bravissima, con Ups appena ascoltata su Rete 3, all'interno di un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Però diamo al fratello di Tom Hanks quello che è un nome, perché esatto, sappiamo che è Hanks.
1: È Jim Hanks. Diamo a Jim Hanks ciò che è di Jim Hanks.
0: Quindi che ha fatto la corsa, parte della corsa famosa, esatto, la scena di Forrest Gump, eccetera, eccetera. L'ha fatta Jim Hanks.

0: Sì, nemmeno per un milione bisogna vedere.
1: Parliamo.
0: Cioè, non insomma. So tu, ma io ho dei dubbi, eh.
1: Parliamo, vediamo.
0: Va bene, dai, giriamo la ruota. All'incontrario, perché il film è strano, eh.
1: Qui c'è Stalin.
0: Il film è strano, vai.
1: Così piano?
0: Beh, questo è talmente strano che se non la spieghi bene.
1: Me la prendo con cuore.
0: Vai.
1: Un uomo capace di entrare nella mente del prossimo e carpirne i segreti viene ingaggiato da un affarista giapponese affinché elimini il suo principale concorrente. La sua squadra dovrà entrare nel subconscio della vittima e impiantare un'idea che lo porti alla rovina.
2: Indovina che film è?
0: Aspetta un attimo.
1: Quanto tempo ci sono arrivati?
0: Sì,
1: tutti.
0: Vabbè. Mercoledì alle 22:15 sulla 2, Inception di Christopher Nolan.
1: Esatto.
0: Questa base ti piace?
1: Base perfetta.
0: No, non mi piace, allora usiamo questa.
1: No, perfetto.
0: A ben ti sta Christopher Nolan che fa i film che non capisco. Non si capisce niente.
1: Questo direi che è abbastanza comprensibile, sì. Insomma, va visto forse un paio
0: l'altro,
1: di volte.
0: Tennessee, come si chiama?
1: Tenet, ho dei problemi ancora oggi, anzi credo proprio, lo ammetto candidamente, non l'ho capito.
0: Tutti abbiamo dei problemi, tranquillo.
1: Inception credo che sia più accessibile.
0: Punto numero uno, lo sapevate che i nomi dei protagonisti di Inception formano un acronimo?
1: L'avevo sentito.
0: Allora, Dom,
1: cosa,
0: Robert, sì. E IMS, se si chiama IMS. IMS, no, in Italia quella roba lì. No, in Italia, Arthur, Mal... Ma
1: che acronimo esce? Mi sono perso a IMS.
0: Mal e Saito,
1: sì.
0: E messi insieme fanno Dreams.
1: Dreams.
0: Dreams. Okay. Aggiungendo Peter a Ariadne e Yusuf.
1: Sì.
0: È vero. Viene Dreams Pay.
1: Ok.
0: Cioè, tentata spiegazione, io ce l'ho, Pay in inglese significa, cioè, l'idea di pagare, no?
1: Sì.
0: O avere un prezzo per qualcosa, quindi nei dizionari dei sogni può indicare senso di colpo o compensazione. Ci sta?
1: Sì, ci sta. Sì.
0: Pensa a Nolan che si diverte a fare le parole crociate con milioni di
1: ma
0: a disposizione.
1: Secondo me
0: di
1: Nolan
0: dollari.
1: Proprio non si diverte. Lui è lì che suda.
0: Beh,
1: e pensa
0: qui, vabbè,
1: e si spreme il cervello.
0: Vabbè. Altra cosa curiosa, la canzone della Piaf.
1: Sì.
0: Che si intitola Non je ne regret rien.
1: Sì, l'avrei detto probabilmente peggio.
0: Peggio, vabbè, l'ho detto peggio anch'io. Non è solo colonna sonora, ma la versione storica, quella famosissima, dura 2 minuti e 28 secondi. Quante ore dura e quanti minuti dura il film?
1: Quanto dura? Parecchio, 2 ore e mezza.
0: 2 ore e 28 minuti. Eh? Coincidenza?
1: Addirittura. Dici...
0: Nolan direbbe di no, ovviamente.
1: Oppure direbbe sì, no.
0: Sì,
1: magari.
0: Forse. Se vi state chiedendo se il corridoio che ruota, se non avete visto il film, dite mai che sta a dire. Però chi l'ha visto lo vuole rivedere, se lo ricorda, gente che cammina sui muri.
1: Quello lo so, quello ecco. Lo so come l'hanno fatto.
0: Cos'è? È un set meccanico?
1: Sì.
0: O è un set meccanico?
1: Sì. In un hangar per aerei l'hanno girato.
0: Perché Nolan c'ha i soldi.
1: Sì,
0: il numero 528491 spunto ovunque nel film, codici, stanze, combinazioni, fateci caso. 528491. Altra
1: che
0: cosa.
1: Significa?
0: Niente.
1: Ok.
0: Del resto non è che tutto deve avere un significato. Scusa. E poi per finire, dicevo, per proteggere la storia dagli spoiler, sai le pellicole e le pizze che poi venivano spedite al montaggio?
1: Sì.
0: Giravano sul set con il titolo finto Hourglass.
1: Ok.
0: Che significa clessidra.
1: Beh.
0: C'è tutto
1: certo
0: questo.
1: Che Nolan ne ha di vezzi,
0: Ultimo. La trottola che gira.
1: Sì.
0: Non diciamo quando, dove, che non vogliamo spoilerare. Sogno o realtà secondo te? Dim, secco.
1: Secondo me è volutamente in sospeso, non lo sapremo mai.
0: Dici?
1: Sì.
0: Va bene. Taylor Swift, I knew it invece.

0: Brava Taylor, eh? Ti piace?
1: Sì, sto annuendo.
0: Sì,
1: annuisco.
0: Sì. Allora, adesso facciamo il reverse come la trama Tic Tac. Vai, di se hai il coraggio quello che hai detto, perché adesso è la puntata del microfono spento, ma che magicamente si riaccende.
1: Questa è la puntata che ci farà licenziare.
0: No, no, dica, su Taylor Swift stava dicendo.
1: Beh, non sono, posso dirlo, non sono un super fan di Taylor
0: sì,
1: Swift.
0: Sì, però andiamo nel dettaglio.
1: Andiamo nel dettaglio, è brava sicuramente.
0: Beh, sì.
1: Ha del talento.
0: Stai partendo a 30.000 km, arriva al dunque.
1: Da lì a essere la pop star più famosa del mondo in assoluto. Assoluto,
0: come fa?
1: Mi chiedo, beh, io sono un vecchio metallaro che di musica non capisce
0: allora,
1: quindi
0: allora,
1: forse allora. Non faccio testo, quindi mi scuso con tutti gli Swifter, vi prego non licenziatemi.
0: Swifter.
1: Swifties, come si chiamano?
0: Swift, non lo so, i Swift mi sembra quello che pulisce la macchina. So cos'è.
1: Adesso sa anche tu però.
0: No.
1: Ma andiamo avanti.
0: No. Dalla colonna sonora di Toy Story 5.
1: Ok.
0: Non è che ascoltiamo musica così,
1: no, giusto,
0: cioè
1: giusto.
0: Tutto per. Altro da dichiarare?
1: No, io di musica non dirò più niente per il resto della mia vita.

0: Allora, il Cavaliere Oscuro sta sudando freddo, si è sbiadito, lui che si veste di nero addirittura da quanto sta sudando. Chiediamo scusa subito ai fan.
1: Sì, a tutti gli Swifties, mi inginocchio, di mi Taylor prostro, Swift, chiedo scusa.
0: Quei fan che salutiamo, perché non sono gli Swifter, ma sono
1: gli Swifties.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: e Tarari. E Tarala. Classica, ormai l'abbiamo soprannominata questo genere, queste canzonette da sciacquettio, no?
1: Per farci dei nuovi amici.
0: Carol Emerald, A Night Like This. E adesso? Credibility
1: Zero, finalmente.
0: Partiamo subito con un... non è un attore, anche se ha interpretato dei ruoli, però ricordiamo prima che cos'è questa fantastica rubrica, prego.
1: Sì, il signor Di Gioia prende un'attrice, un attore, qualcuno, insomma, di sua scelta.
0: Un VIP
1: e gli affibbia dei ruoli per i quali non è assolutamente
0: adatto. Ruoli cinematografici. Per esempio Snoop Doggy.
1: Ok.
0: Il lampionaio nel 1800.
1: Beh, è alto, magro, slanciato.
0: Lo vedi arrivare al tramonto sotto casa tua con un'asta di legno lunghissima per accendere i lampioni.
1: Mi sa che si accende qualcos'altro.
0: E lo fa con un enorme braciere pieno d'erba aromatica.
1: Certo.
0: Ha il cappotto lungo scuro, la pioggia gli cade sul viso a rallenti e una nuvoletta di fumo lo accompagna ad ogni suo passo, ma tranquilli, è solo nebbia di scena.
1: Certo.
0: Alla fine scompare nella notte arrampicandosi su un muro.
1: Ma io ce lo vedo, sai?
0: Ma sai che credibile?
1: Tranquillo.
0: 100.
1: Con quell'andamento un po' molleggiato.
0: Sì, è vero. Andiamo avanti allora. Gigi D'Alessio.
1: Ok.
0: Perché ride lei?
1: No, sorriso.
0: Affitta camere B&B.
1: Sì, assolutamente.
0: Parte da Napoli ogni giorno per consegnare le chiavi di un B&B in Toscana. Pensa che lavorone. Arriva sul balcone vestito di lino grezzo.
1: Certo.
0: Guarda il cielo e all'improvviso un piccione gli fa la cacca sulla spalla.
1: No, poverino, credevo che intonava una canzone.
0: Dopo, infatti lui canta. Eh sì, è così, l'amore quando arriva si appoggia su di te.
1: Ma fai bene Gigi D'Alessio.
0: Uguale.
1: Ma veramente uguale.
0: Credibility?
1: Beh, qua ci sta, Sì,
0: anche 50 con la cacchina.
1: Dai, 50. Beh, la cacchina è un po' un tocco
0: un tocco di classe.
1: Però ci sta.
0: Va bene, Gigi D'Alessio, 100 credibility. Poi questa. Forse lo sai che sono tutti credibility 100?
1: L'hai fatta all'incontrario.
0: Come si dice?
1: Margot Robbie.
0: Non dicono gli americani. Margot
1: Robbie. Sì.
0: La lava scalini condominiali. No, cosa ridere?
1: Beh, mi trasferirei volentieri in quel condominio.
0: Sì?
1: Sì, beh, Margot Robbie, insomma, al di là di essere un'attrice straordinaria, è anche di una bellezza straordinaria.
0: Sì, va bene. Beh, basta, io però...
1: alla fine non c'è senza...
0: Ma togliete questa base! Eccola qua!
1: Ah, ok.
0: L'hanno ingaggiata per pulire il pianerottolo del condominio, lei arriva con la coda alta.
1: Ciao.
2: Mamma mia.
0: Si inginocchia sulle scale per pulire e inizia a passare lo straccio sul marmo mentre ti guarda dal basso verso l'alto sorridendo.
1: Non ho parole.
0: In quel momento esce il vicino del terzo piano, famoso per lamentarsi di tutto.
1: Credevo Gigi D'Alessio.
0: Che assomiglia a Gigi, ma non è Gigi. La vede
1: e
0: to be continued.
1: No.

0: secondo me Annalisa si potrebbe prestare, no, al ruolo che è stato invece affibbiato a Margot Robbie.
1: A pulire le scale.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma il...
0: era un ruolo sexy, per questo lo diciamo, sì, non per altro.
1: Ma il to be continued, quindi non...
0: Che anche non c'era, lei mi sei un po'...
1: io sono rimasto fermo lì.
0: Sei ingrifato lei, stia calmo, i bollori estivi li lasci fuori da questa radio, anche perché ricordiamo che è asessuato il cavaliere.
1: Assolutamente.
0: Quando c'è, è normale, come dire, prima che si trasformi, ha le sue cose a posto, certo, detto,
1: ha le sue cose a posto, fa piacere.
0: No, dico, no, nel senso che... mentre poi quando mi si trasforma,
1: totalmente
0: come tutti
1: asessuato.
0: I cavalieri, certo, i supereroi...
1: Bene,
0: cosa dovevamo fare?
1: Proseguiamo con un altro bel film.
0: Sai che non mi ricordo più?
1: Abbiamo un bellissimo film.
0: Ah, ma niente trama tic tac. Dai, dica tutto, okay, così.
1: Il film è Strafumati, ecco. Pineapple Express.
0: Con lo Snoop Doggy Dog, no?
1: Esatto, beh, siamo da quelle parti lì, insomma. È una stoner comedy. Stoner comedy sono quelle commedie demenziali dove, sì, il consumo di marijuana è abbastanza importante, diciamo. Io non ho problemi a definirlo un film molto stupido,
0: sì,
1: ma nel senso buono.
0: Che ci piace,
1: è
0: lo stupido che ci piace.
1: Talmente scombinato, sboccato, senza vergogna, vette di puro nonsense, che per qualche motivo l'insieme funziona, alla fine ci si diverte un sacco. Va in onda venerdì per questo ciclo politicamente scorretto che abbiamo creato per l'estate, 8 pellicole, 8 commedie satiriche.
0: Si intitola Strafumati, ma la direzione lo sa? L'avete avvertita?
1: Lo scoprirà venerdì, poi ascolterà il mio commento su Taylor Swift e comincio a mandare in giro il curriculum.
0: No, James Franco ha interpretato il suo ruolo un po' per caso, perché gli hanno cambiato il personaggio da interpretare. Pensa, dopo il tavolo di lettura, sapete che i veri sceneggiatori e i veri registi lavorano così a Hollywood, ma forse qualche volta anche da queste parti in Europa. Comunque, insomma, si organizza un bel tavolo dove ci è
1: e ognuno legge la
0: dove ci è la prima lettura. Sì. Ok, per fortuna, mentre stava leggendo il ruolo all'inizio che doveva interpretare, forse non funzionava, insomma, non piaceva a qualcuno, e poi ha interpretato quello che vedrete nel film. Il regista è Sure David Gordon Green,
1: esatto, che è uno versatile.
0: Sì,
1: dirlo.
0: Che ha voluto infatti prendere tutti degli attori non d'action per buttarli dentro un action movie.
1: Esatto, e questo fa molto ridere.
0: No, è sadico, più secondo me, perché infatti tutti si sono fatti male. Franco si è tagliato, Franco non è mio cugino, Franco, ma è James Franco, si è tagliato la testa contro un albero, e, per esempio, e tutti gli altri in qualche modo si sono fatti male. Quindi, secondo voi, è più una commedia sugli sballati o un action dove gli stunt veri li fanno gli attori che cercano di sopravvivere al set?
1: Perché sono effettivamente sballati un po' tutti quegli attori, li, sì, conosciamo bene, e sono da quelle parti, insomma. Però io consiglio, è diventato un piccolo cult negli anni, è costato molto poco, relativamente poco, ha incassato parecchio, sono anni che si parla di un possibile sequel. È un piccolo cult che vale la pena rivedere. Possiamo dire quando?
0: Sì.
1: Venerdì alle 22.50 sulla 1, poi è disponibile 7 giorni sul Play.
0: Sentite come funziona spesso a Hollywood. La battuta più assurda del film è quella su Dio. Ok?
1: Sì.
0: Non vi dico niente, non voglio spoilerare. Era completamente improvvisata e l'ha detto un attore sul set che non era James Franco. James Franco ha detto: "No, no, no, no, no, no.
1: Questa è troppo bella, la voglio
0: no,
1: dire
0: no,
1: io".
0: No, no, no, aspetta. E cioè, no, stop, non si possono dire queste cose, blasfemia, blasfemia.
1: Ah, al contrario.
0: Blasfemia.
1: Ah.
0: Riprendiamo, e l'ha detta lui.

0: Ecco, traduci pure il nome di questi screanzati del 96 con animali, Something for the Weekend.
1: Gli animali super pelosi, super pelosi direi.
0: Sì, sì, beh, gli animali pelosissimi, mi piacciono.
1: Ah, animali pelosissimi e dove trovarli?
0: E dove trovarli? Cos'è che è?
1: Animali fantastici.
0: Ah già, è vero, lei mi è una vecchia guardia. Allora, io purtroppo la devo lasciare e andare via da questi studi ancora travestito da Cavaliere Oscuro.
1: Ok, però poi posso tornare in possesso.
0: Ma io a settembre, perché andremo avanti con questa fantastica trasmissione, troverò il modo per svestirla dai superpoteri dal Cavaliere. Okay. Quindi ma ancora non ce la faccio.
1: Ok, non ho ben capito cosa succederà. Paura, ma va
0: bene. Io ero
1: così.
0: Marco Di Gioia, lei il Cavaliere Oscuro, Arias.
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima e ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.